io sento dal profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo. Non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a

tutta la fortuna che mi manca. Io l'esercizio muovendo l'anca. Quando ai tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse come può accadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia. Strilla e viaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da

0: dimentica il giusto. Puzza di bruciato, ma è solo unso. Mi farò crepare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna.
1: Illuso.
0: Mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al Medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi gli

0: volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together! Drive that funky soul! Get up, get yourself together! Drive your funky soul!
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Signore e signori, buonasera. Puntata 803.
5: Ma che puntata sarà? Spettacolare, come sempre, unica ed originale. Il TG di Le 20 è pronto ad entrare nelle vostre case. Ma prima, la sigla di uno più fulminato di me, Marco Carena.

0: E partiamo subito con un servizio strepitoso e muy movimentato. Andrea Biandrino, dalle strade di Milano, per un grande evento dedicato alla musica domenicana, dunque tutti in piazza, la parata eccezionale, si balla e si canta come sanno fare solamente loro.
1: Milano San Babila, oggi qua parte la parada domenicana. Non è solo la popolazione domenicana, ma tutto il popolo latinoamericano che si riunisce per un giorno. E noi da qua sfileremo per tutta Milano fino a Piazza del Duomo.
2: Y eccoci qua, buenos días, nos encontramos aquí a Milano en San Babila para poderlas entrevistar a las chicas. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué son ustedes?
3: Cachiporras.
2: Cachiporras, y nos van a demostrar un poquito la que van a bailar aquí la desfilada de Santo Domingo, pero ellas son de El Salvador y nos van a hacer una pequeña demostración de cómo van a bailar aquí en San Babila.
1: Quasi tutto pronto, siamo in compagnia con gli amici del Salvador con...
4: Mi chiamo Moises Calles.
1: Ok, oggi abbiamo qua una miss e un corpo di ballo fantastico, vero?
4: Certo, oggi proprio una parada domenicana, celebra la giornata della parada domenicana. Siamo molto onorati di essere invitati della comunità domenicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
2: E nos encontramos aquí en San Babila a entrevistar a la chica que proprio nos dirá cómo e qué es lo que significa la parada domenicana.
5: Muy buenos días, la parada domenicana es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaniamos para todos.
1: Y siamo qui dalla parte domenicana, finalmente oggi una grande giornata qua, si parte da San Babila e siamo in compagnia di Arabia, ciao!
6: Ciao, muy buenos días, ciao!
1: Non ti preoccupare, oggi parliamo italiano e spagnolo, buongiorno!
6: Siamo qui in San Babila con la parada domenicana e qui stiamo ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di llevarlo in tutta la parte europea perché è un reencuentro dominicano.
1: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
6: Ma ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco, hanno una cultura pazzesca, riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy muy especial.
1: Eh sì, tu parli benissimo spagnolo, di fianco a te c'è un bravissimo italiano, cantante che parla benissimo italiano, Jeffrey Peralba. Lui, guardami Jeffrey, sappiamo che tu hai fatto un featuring con Annalisa e lei poi oltretutto sarà in giro per il mondo e soprattutto

0: tutto per l'America Latina, vero?
1: È vero, è vero. Ciao a tutti ragazzi, un piacere stare qua con voi, sono Jay Peralta e questa è la parata domenicana qua in Italia, quindi mi raccomando, noi ci teniamo tantissimo a trasmettere la cultura, il calore, il fuoco domenicano, ok? In tutto il mondo. E siamo qui, soprattutto Annalisa questa volta è la madrina.
2: È la madrina!

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giulia e bentornati a una nuova puntata. L'estate è sinonimo di vacanza, mare e giornata all'aria aperta. Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti c'è il colpo di calore, che richiede un intervento tempestivo. Ma che cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore si verifica quando il nostro corpo non riesce più a disperdere il calore accumulato e la temperatura corporea aumenta rapidamente, arrivando addirittura ai 40 gradi. Si tratta di un'emergenza medica e i sintomi più comuni comprendono temperatura corporea molto elevata, pelle calda, rossa, debolezza, vomito, nausea e anche perdita di coscienza. Ma come bisogna intervenire in questi casi? La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo è importante spostarla in un luogo fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e traspiranti. Utilizzare cappello e occhiali da sole. E consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.

0: il momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della fondazione Paideia e che cos'è la fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino e che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo nato, l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso, quindi dal 2025, con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale, è un'azienda agricola con l'obiettivo

0: obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi insomma i bambini, per fare esperienze in natura, con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante.

0: E diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità in natura, possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi quali le zucche, le patate, lo zafferano, per come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
1: Assolutamente. Ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Io ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello che ci offre la madre terra, anche attraverso gli animali, per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi a cui la vita forse non è stata così generosa. Grazie.
0: Grazie a te.
2: Attenzione perché sta per arrivare l'evento più crazy dell'estate. Attenzione! Il Cantadoce Estate 2026 vale tutto, si canta e si balla in riva e dentro il mare. Obiettivo stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG Events Television.
3: Gli anni delle immense compagnie, il motorino sempre in due.
2: Il 2 e 3 agosto, nella Baia del Sole, ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi. Ma a noi piace così. Ma attenzione perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale ovunque.
4: I tre cieli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TG Event Television è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana, lui o lei.
2: Un saluto a tutti gli amici di TG Events. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

0: In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andora, una città ridente della Liguria, e Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
2: Chi l'avrebbe mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia. Abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andora, ricordo i Pelaschier, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Paul Caillard. Un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego, ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Caillard, il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale, propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andora e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa domani, decidono di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
3: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione, e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie, e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare è buono, il vento buono per la Coppa America, e quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto, e non si sa, forse è la volta che vince Luna Rossa. Le porti di Andorra, Alassio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Portocervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e lo sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.
0: Andiamo a Voghera, in provincia di Pavia, perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego, regia.
4: Prima edizione della ciclostorica 45esimo parallelo, qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo.

qui di Voghera, ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: Siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Permettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino!
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
2: Ombre de muri, muri de mainè, donde ne veni, dove le canè.
1: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane ha genio e sregolatezza. Si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André, prima di ogni concerto, si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre

0: Furiosità Extra Minuto, il soprannome iconico di Faber, liberato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama, per l'appunto, Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
2: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano. Ed è un amore possibile, è l'amore, prima di tutto l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche l'amore che solidifica l'amore umano, è un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre è un amore che comunque va vissuto insieme.

0: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online, tgevents.it, potete iscriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti. E poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e pasticceria.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Tempo libero?
1: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
0: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
1: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
6: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Momenti di paura a Polla, dove nella serata di ieri hanno preso fuoco due auto nel giro di un'ora. Scopriamo i dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a Polla a causa di due auto andate in fiamme in momenti diversi, anche se a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, e in luoghi diversi. Entrambi gli incendi sono stati causati probabilmente dal forte calore, si tratta di autocombustione. Il primo incendio si è registrato intorno alle 18 nel centro storico di Polla, lungo via Palco. Il fumo nero è entrato anche nelle abitazioni e ha invaso la strada principale

0: del centro storico di Polla. Le fiamme hanno anche toccato un'abitazione privata, quella delle suore. L'auto è andata completamente distrutta, era in sosta. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Polla, gli agenti della polizia locale di Polla e i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Pasquale Pagano. Un altro incendio si è verificato pochi minuti dopo nei pressi dello svincolo autostradale di Polla. Un'auto con alla guida l'ex sindaco di Auletta Pietro Pessolano è andata in fiamme nei pressi proprio dello svincolo e proprio lì c'era un posto di blocco da parte della polizia stradale. Gli agenti sono prontamente intervenuti per cominciare a spegnere le fiamme e a bloccare il traffico. I vigili del fuoco, di ritorno dal precedente intervento, sono arrivati in pochi istanti e hanno spento il rogo. Nessuna ferita per fortuna per l'ex primo cittadino di Auletta.
1: Il TG si ferma per una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. 6 persone indagate e quasi 7 milioni e mezzo di euro sequestrati a Eboli. E questo è il risultato di un'inchiesta sul super bonus 110% coordinata dalla Procura di Salerno. Sentiamo.
3: Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica che in teoria risultavano completati o in stato avanzato. Nei cantieri però le opere sarebbero state realizzate solo in minima parte o in alcuni casi mai eseguite. È il meccanismo al centro di un'inchiesta sul superbonus del 110% coordinata dalla Procura di Salerno che ha portato al sequestro preventivo di beni e di disponibilità per circa 7,4 milioni di euro. Il provvedimento disposto dal GIP del Tribunale di Salerno riguarda una società con sede in provincia e attiva nel settore dell'impiantistica e dei lavori edili. Il suo legale rappresentante è l'amministratore di fatto. 6 complessivamente le persone coinvolte nell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza attraverso i militari della Compagnia di Battipaglia e dei gruppi di Eboli e Salerno. 2 i principali filoni degli accertamenti. Il primo riguarda il mancato versamento di 4,8 milioni di euro di IVA risultante dalla dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2023. Il secondo si concentra su 2,6 milioni di euro di crediti d'imposta legati al super bonus 110% che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero stati maturati e ceduti indebitamente. La società avrebbe operato come general contractor in diversi cantieri emettendo fatture per somme che non avrebbero trovato corrispondenza nei lavori realmente effettuati. Gli investigatori contestano anche la predisposizione di stati di avanzamento e osservazioni tecniche relative a interventi inesistenti o realizzati soltanto parzialmente. Sulla base di questa documentazione sarebbero stati generati crediti fiscali poi ceduti all'impresa e in parte utilizzati in compensazione.
1: Proseguiamo con la cronaca e ci occupiamo di 2 episodi che si sono verificati a Salerno e a Castiglione del Genovesi. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
0: 2 importanti operazioni da parte delle forze dell'ordine nel Salernitano. Una operazione di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Salerno ha portato alla cattura di un soggetto destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale, risultato in stato di evasione. L'operazione è stata condotta dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza, costantemente impegnati nel monitoraggio delle aree sensibili della città per garantire la sicurezza urbana e il rispetto della legalità. Durante un mirato servizio di controllo, la pattuglia del NOS ha individuato e fermato il soggetto sospetto. I successivi controlli alla banca dati hanno rivelato la reale situazione giuridica dell'uomo. Il soggetto è stato intercettato e fermato per un controllo di routine ravvisando elementi di sospetto. Condotto negli uffici del comando, l'uomo è stato sottoposto alle verifiche del caso che hanno confermato la pendenza di un provvedimento restrittivo e lo stato quindi di evasione. Un'altra operazione importante è stata portata avanti dai carabinieri a Castiglione del Genovesi, dove i militari della stazione di San Cipriano Picentino hanno eseguito un'ordinanza

applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari emessa su richiesta della procura dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di un 28enne del luogo indagato per fabbricazione e detenzione di armi clandestine, in quanto in concorso con altri avrebbe fabbricato e ceduto a terzi armi da fuoco, ricavandole dalla trasformazione di pistole a salve mediante modifica e sostituzione delle canne, rendendole così idonee alle esplosioni di munizioni comuni da sparo.

0: nei cantieri dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza e dopo l'adeguamento dei cantieri stessi, i lavori quindi, che erano stati sospesi, sono ricominciati. Ricordiamo che circa una settimana fa i carabinieri erano entrati nei cantieri edili interessati da lavori finanziati con i fondi del PNRR nel comune di Sanza. Il bilancio delle verifiche parlava di 4 lavoratori impiegati in nero, 13 persone denunciate, 32 verbali di contravvenzione per varie irregolarità per un importo complessivo di circa 80.000 euro. Al termine degli accertamenti era stata inoltre disposta la sospensione dell'attività per tutte e 7 i cantieri ispezionati, lavori che sono ripresi alcuni giorni fa anche dopo il controllo da parte del sindaco di Sanza, Vittorio Esposito. Vorrei rasserenare la cittadinanza, ha detto il primo cittadino, sulla ripresa dei lavori nei cantieri del borgo. Lo ha detto dopo aver constatato personalmente il buon esito dei controlli di verifica effettuati dagli ispettori del lavoro in seguito agli adeguamenti richiesti e ottemperati dalle imprese che erano state ispezionate la scorsa settimana dai carabinieri. È l'occasione, ha aggiunto Esposito, per ringraziare le forze dell'ordine e l'ispettorato sul lavoro per il prezioso lavoro svolto ogni giorno nella direzione di affermare un principio sacrosanto: la sicurezza sul lavoro è sacra, ha concluso Vittorio Esposito, che ha anche ricordato come i cantieri del progetto Sanza Borgo dell'Accoglienza sono al termine dei lavori in tempi limitati, ha detto, per l'importanza e l'imponenza del progetto che abbiamo realizzato grazie ai fondi PNRR e alla Regione Campania, abbiamo concretizzato quella visione strategica che avevamo immaginato, fare del nostro borgo un piccolo paese albergo.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo. 1, 2, 3.
3: Al Centro Mobili GS nuove opportunità.

0: Cassioni, materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Bentrovati da Italia 2 News. Un giovane di origini campane è stato arrestato in Basilicata dopo aver tentato di truffare degli anziani. I dettagli nel prossimo servizio.
1: I carabinieri della compagnia di Venosa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane 21enne di origini campane, già noto alle forze dell'ordine in quanto ritenuto responsabile di una serie di tentate truffe aggravate ai danni di persone anziane. L'attività in esame trae in origine da numerose segnalazioni pervenute nel corso della mattinata dell'8 luglio ai militari dell'Arma, tramite il numero unico di emergenza 112, relative a telefonate fraudolente effettuate da sedicenti carabinieri. Nel corso delle conversazioni telefoniche, gli interlocutori prospettavano alle vittime il falso coinvolgimento della loro autovettura in una rapina consumata ai danni di una gioielleria di San Nicola di Melfi, sostenendo che la vicenda poteva essere risolta esclusivamente mediante la consegna di denaro contante e preziosi. Le vittime venivano così indotte in uno stato di forte apprensione e destabilizzazione da colui che si qualificava falsamente come appartenente all'arma dei carabinieri, facendo leva sul timore di possibili conseguenze giudiziarie. Immediate le ricerche avviate dai carabinieri che hanno individuato il giovane 21enne mentre si aggirava a Lavello con atteggiamento sospetto nei pressi dell'abitazione di una persona appena contattata telefonicamente dalla rete di truffatori. Il successivo controllo ha consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei suoi confronti. In particolare, da una prima analisi del suo telefono cellulare emersa nella cronologia dell'applicazione Google Maps, la presenza di numerosi indirizzi riconducibili alle abitazioni delle vittime destinatarie di telefonate fraudolente. Al termine delle formalità di rito, il 21enne è stato dichiarato in arresto e associato alla casa circondariale di Potenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Ci spostiamo a Salerno, dove dopo i controlli effettuati dall'ARPAC è scattato l'allarme inquinamento sulla spiaggia Universo Beach. Nuovo capitolo nella vicenda della spiaggia dell'Universo Beach a Salerno tra Pastene e Torrione. I controlli effettuati dall'ARPAC su input della Procura di Salerno hanno evidenziato una presenza elevata di cariche batteriche sulla sabbia dell'arenile interessato dagli interventi di ripascimento. Secondo i dati emersi dai monitoraggi, i valori rilevati per alcuni parametri microbiologici, tra cui coliformi, Escherichia coli ed enterococchi, avrebbero raggiunto livelli fino a 10 volte superiori rispetto ai limiti di riferimento e alle analisi effettuate un anno fa. La situazione riguarda in particolare il materiale sabbioso utilizzato per il ripascimento, già finito al centro delle polemiche nelle scorse settimane per la sua presunta non idoneità rispetto alla destinazione d'uso in ambito marino. Per il comune di Salerno, infatti, quel materiale non è idoneo e non è conforme al capitolato d'appalto. Per l'Infratec, il consorzio che ha vinto l'appalto per la riqualificazione dell'arenile, il comune sapeva e ne ha autorizzato l'utilizzo. Diverso invece il quadro relativo alle acque di balneazione. Le analisi effettuate dall'ARPAC hanno infatti restituito un risultato eccellente, senza evidenziare criticità sotto il

0: profilo della qualità delle acque. I nuovi dati, intanto, riaccendono il dibattito sulla gestione degli interventi di ripascimento e sulle verifiche necessarie sui materiali impiegati per il recupero degli arenili. Resta ora da chiarire quali saranno le valutazioni degli enti competenti e gli eventuali provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza dei frequentatori della spiaggia. Restiamo a Salerno questa volta per parlare di Mare Sol, il servizio che rende le spiagge accessibili anche a persone con disabilità. Il servizio è di Elena Comuniello.
1: Da oggi a Salerno è operativo Mare Sol, il nuovo servizio di spiaggia pubblica attrezzata, pensato per garantire accoglienza, assistenza e inclusione alle persone con disabilità. L'iniziativa è stata realizzata nell'area del porticciolo di Pastena e sarà attiva quotidianamente dalle ore 8:30 alle 18 fino al prossimo 10 settembre, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di vivere il mare in modo più accessibile e senza barriere. La gestione del servizio è affidata a Salerno Solidale, che garantirà un supporto qualificato attraverso la presenza di operatori sociosanitari incaricati di accompagnare e assistere le persone durante la permanenza in spiaggia, assicurando un'accoglienza attenta alle diverse esigenze. Il progetto prevede inoltre un servizio di trasporto dedicato rivolto alle persone che non hanno la possibilità di raggiungere autonomamente la spiaggia. Intervento pensato per ampliare la partecipazione e permettere a tutti di usufruire degli spazi pubblici e del mare, superando gli ostacoli legati alla mobilità.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese ogni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio. A Castellabate fino al 15 settembre rimarrà aperta la spiaggia inclusiva a mare tutti. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Dopo l'avvio della fase sperimentale nella scorsa estate, il Comune di Castellabate, in collaborazione con il piano di zona S8, conferma e rilancia per l'estate 2026 il progetto della spiaggia inclusiva a mare tutti, dedicata alle persone con disabilità. Il servizio sarà attivo fino al prossimo 15 settembre sull'arenile dello Scario, sul lungomare Punta dell'Inferno, nella frazione di Santa Maria. La spiaggia sarà fruibile gratuitamente in due fasce orarie giornaliere, dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20. L'accesso avverrà esclusivamente tramite prenotazioni obbligatorie attraverso l'app dedicata, con un limite massimo di 3 prenotazioni settimanali per ciascun utente, così da garantire un'equa fruizione del servizio e consentire al maggior numero possibile di beneficiarne. Potranno accedere contemporaneamente fino a 5 persone con disabilità, ciascuna seguita da un proprio accompagnatore. La spiaggia è attrezzata con sedia job completa di cinture e braccioli, 5 ombrelloni, 8 sedie sdraio e una passerella dedicata per facilitare l'accesso all'arenile. Inoltre sarà presente personale qualificato con funzioni di accoglienza, assistenza e informazione agli utenti. Confermare e rafforzare il progetto A Mare Tutti significa dare continuità ad un percorso concreto di inclusione e abbattimento delle barriere. Vogliamo, ribadisce il sindaco di Castellabate Marco Rizzo, che il nostro comune sia davvero un patrimonio accessibile a tutti, senza distinzioni, offrendo servizi che garantiscano dignità, autonomia e pari opportunità.
0: Ed ora ci spostiamo a Sant'Arsenio per occuparci del pellegrinaggio per il 75° anniversario del santuario sul Monte Carmelo. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio. Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni.

0: Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa. È un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine era giunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al Santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione, farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni, in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità. Concludiamo con il convegno che si è tenuto nei giorni scorsi a Salerno per i 100 anni della casa motociclistica Ducati. Vediamo!
1: In occasione del centenario del famoso e mitico marchio Ducati, il CSA Club Salerno Autostoriche, federato ASI, Automoto Club Storico Italiano, ha organizzato un convegno, Ducati, 100 anni di storia, dalle radio ai miti a due ruote, dedicato all'azienda bolognese di Borgo Panigale, incentrato sulla cultura del motorismo storico, ripercorrendo un secolo di storia, innovazione tecnica e ingegneristica e passione per le due ruote, illustrando l'evoluzione del marchio con l'intento di valorizzare ulteriormente il patrimonio motociclistico italiano di un'azienda che è partita dalla produzione di componenti elettronici fino a diventare uno dei marchi motociclistici più prestigiosi al mondo, simbolo dell'ingegno, della tecnologia e del Made in Italy. Ad aprire i lavori, nell'elegante sala bottiglieri del Palazzo di Provincia di Salerno, attraverso un videomessaggio, i saluti istituzionali di Alberto Scuro, presidente nazionale dell'Automoto Club Storico Italiano e presidente FIBA, da sempre impegnato nella tutela, nella valorizzazione e nella difesa del motorismo storico quale patrimonio culturale, tecnico e sociale, seguito dai saluti del dottor Rocco Donato Pessolani, dirigente della motorizzazione civile di Salerno, del dottor Vincenzo Andriuolo, presidente dell'associazione More Dianense e socio onorario CSA, dal dottor Nunziante De Maio, presidente Asso Stampa Salerno e referente provinciale per Salerno dell'AIART, associazione cittadini mediali, dell'ingegner Giuseppe Santalucia, già presidente regionale dei giovani costruttori di Ance Campania e già presidente del Vespa Club Città di Salerno, e infine di Flavio Pagano, giornalista, scrittore e regista. L'iniziativa conferma l'impegno del Club Salerno Autostoriche, da oltre 20 anni protagonista nella promozione della cultura motoristica, della sicurezza stradale e della valorizzazione del territorio attraverso eventi, progetti educativi e manifestazioni di rilievo nazionale.
0: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: between Sarrazin and Cuñola. Marchek a spot further back, and there were also good runs for Tristan Charpentier and last year's winner and runner-up, Jean-Domenico Basso and Andrea Mabellini.
1: Siamo in zona
2: adesso. 66 al traguardo.
3: Campione europeo, eh.
2: Ed è arbitro al vai pettorale 66.
4: Che la forza sia con lui.
5: E andiamo con questo applauso, con i soli a cielo e tra poco con lo spumante che ammazzerà tutta il nostro arco. Arco Cicamino, annaffiato.
6: La vediamola in fondo, sta arrivando,
7: eccola, Maria Cristina Annisi.
6: Maria Cristina.

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: Grande.
1: Qui è stecca a destra, adesso.
3: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
4: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
5: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farci da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
6: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace, è un percorso bellissimo e veramente davvero mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
7: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara, ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
8: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria, ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo, ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro
1: genio. Jensen.
0: Poi Google al social, frate, che conquista.

0: sabbatico, ma zero paura. Ritorno più forte, la visione è sicura. Un amico in Germania, radio che suona. Contatti e social, la squadra funziona. Oggi produzione, cultura e sport. Dalla mia penna è nato un network.
1: Carlo Jensen, cazzo Sampo che sto.
0: Ho fatto strada, fate guarda qua. Da un foglio bianco alla mia realtà. Nova tv, fu la nostra voce che va. 8 milioni al giorno, unicità. Ho fatto strada, fate guarda qua. Da un foglio bianco alla mia realtà. Nova tv, la voce che va. 8 milioni al giorno, 4 milioni online, questa è magia. Dal treno alla vetta, la storia è la mia.
2: Gimme! Yeah.

Dopo il successo di Duster e Bigster, arriva questa proposta che abbandona la classica formula della SUV per puntare su una carrozzeria a metà strada tra una familiare rialzata e una crossover, ma anche un po' coupé. Ma rimane la filosofia essenziale che ha reso Dacia uno dei marchi più apprezzati dalle famiglie italiane. La Striker è lunga 4,62 m e nasce sulla piattaforma condivisa con gli altri modelli

più recenti del gruppo Renault. L'aspetto della Striker è importante, con superfici pulite, passaruota protetti e un frontale con la firma luminosa a LED. E la linea del tetto discendente rende il profilo dinamico senza compromettere la funzionalità. Il bagagliaio, addirittura, rappresenta uno dei punti di forza dell'auto. L'abitacolo riprende l'impostazione già vista sulla Bigster. I materiali

ha il hybrid solo a benzina, collegato alle ruote anteriori, mentre sull'asse posteriore c'è un motore elettrico dotato a sua volta di un cambio automatico a due rapporti disinnestabile. In questo caso, la potenza massima è di 150 cavalli. Comunque la Striker 4x4 rimane pensata soprattutto per un impiego stradale nonostante una distanza dal suolo di 20 cm, degna di una SUV. La dotazione comprende i più recenti sistemi di assistenza alla guida imposti dalle normative europee, oltre a telecamere, sensori di parcheggio e, negli allestimenti più ricchi, anche portellone elettrico e tetto panoramico. Ma nonostante l'aspetto più pretenzioso rispetto alle altre Dacia, la Striker resta fedele alla filosofia del marchio rumeno per quanto riguarda l'equilibrio tra contenuti e prezzo, evitando accessori superflui, ma offrendo tutto ciò che serve nell'utilizzo quotidiano. Il listino sarà ufficializzato a ottobre e le consegne cominceranno all'inizio del 2027, ma i prezzi partiranno da meno di 25.000 euro. Anche se, probabilmente, a questa cifra sarà offerto un allestimento più essenziale e per una versione con una dotazione adeguata, bisognerà spingersi fino a 27-30.000 euro.

Questa Bronco nasce dalla collaborazione fra Ford e Filson, storico marchio statunitense specializzato in abbigliamento e accessori per le attività all'aperto e distribuito anche in Italia. L'obiettivo non è quello di trasformare la vettura in una SUV di lusso, ma di renderla più raffinata senza snaturarne il carattere da fuoristrada senza compromessi. Il risultato è una versione che conserva la struttura con telaio separato, la carrozzeria a quattro porte con tetto e pannelli rimovibili e tutta la capacità di affrontare i percorsi più impegnativi, aggiungendo finiture esclusive, un abitacolo meglio insonorizzato e una cura superiore per materiali e dettagli. Negli Stati Uniti le vendite apriranno in autunno a un prezzo di $75.000, con le prime consegne all'inizio del 2027. In Italia la Filson arriverà inizialmente tramite gli importatori paralleli, ma la speranza è che la filiale nazionale decida di venderla ufficialmente, anche se in questo caso difficilmente il prezzo potrebbe restare sotto i 90.000 euro. Sotto il cofano c'è il 6 cilindri a VB turbo di 3 litri da 424 cavalli della Bronco Raptor, abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti e alla trazione integrale permanente con marce ridotte. Sono di serie i differenziali anteriore e posteriore bloccabili, gli ammortizzatori Fox con taratura specifica, i pneumatici da 35 pollici e numerosi programmi elettronici dedicati alla guida in fuoristrada. L'aspetto esterno cambia, ma senza eccessi. Ci sono tinte dedicate, finiture color bronzo, mascherina specifica, cerchi esclusivi e alcuni dettagli ispirati al mondo dell'outdoor. Ma è l'abitacolo a rappresentare un salto di qualità, con pelle trapuntata, tessuti robusti ispirati ai capi Filson, numerosi vani portaoggetti, borse amovibili resistenti ad acqua e sporco, sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldabili, impianto audio Bang & Olufsen e una insonorizzazione migliorata del 20% circa. Ed è un progresso importante, anche se la presenza del tetto smontabile impedisce di raggiungere il silenzio delle rivali con scocca tradizionale. La posizione di guida dominante, lo sterzo piuttosto demoltiplicato e le sospensioni a lunga escursione privilegiano il controllo sui fondi sconnessi più che la precisione nella guida veloce. Però la configurazione Filson introduce ammortizzatori riterati ed effettivamente l'isolamento acustico incrementato rende i viaggi meno affaticanti, mentre sul veloce resta evidente il peso elevato, quindi il rollio non scompare del tutto, ma la risposta del motore è vigorosa e il cambio automatico gestisce bene la generosa disponibilità di coppia. Quindi anche nei sorpassi la spinta è sempre convincente. Fuori dall'asfalto, la Bronco continua a essere una delle auto più efficaci della categoria. La notevole altezza da terra, gli angoli caratteristici favorevoli, i differenziali bloccabili e gli aiuti elettronici permettono di affrontare fango, rocce e sabbia con grande facilità. L'elettronica interviene in modo progressivo e lascia al guidatore un buon margine di controllo. Certo, le dimensioni importanti e i pneumatici specialistici penalizzano l'agilità in città e fanno crescere consumi e la sonorità di rotolamento. Ma sono caratteristiche analoghe a quelle dei fuoristrada di lusso offerti da Land Rover e Mercedes, che però hanno prezzi sensibilmente più elevati.

SUV americana. A differenza delle altre versioni, monta un motore elettrico anteriore e uno posteriore, e ha la trazione integrale permanente, così permette di conservare la tradizionale vocazione fuoristradistica del marchio anche nell'era dell'elettrificazione. L'estetica ovviamente mantiene lo stesso family feeling della nuova Compass, ma questa versione si allunga di 4 cm e introduce dettagli specifici. I paraurti hanno protezioni più robuste, ci sono le barre sul tetto, l'assetto è rialzato di circa un centimetro, gli angoli caratteristici migliorano e la capacità di guado raggiunge 480 mm. Sono modifiche che non cambiano il carattere della vettura su strada, ma la mettono più a suo agio quando l'asfalto finisce. La piattaforma resta quella condivisa con altri modelli del gruppo Stellantis, ma il lavoro svolto sull'assetto e sull'elettronica di gestione della trazione conferisce una personalità distinta. Il sistema di propulsione offre una potenza complessiva di 375 cavalli. La batteria da 96,1 kWh alimenta la vettura garantendo un'autonomia dichiarata superiore a 600 km e può essere ricaricata in corrente continua fino a 160 kW, passando dal 20 all'80% in circa 27 minuti. E la presenza del riduttore sull'asse posteriore permette di moltiplicare la forza che arriva alle ruote nelle situazioni più impegnative per migliorare sensibilmente le capacità in fuoristrada. Sull'asfalto la Compass 4xE convince soprattutto per il comfort. L'assorbimento delle sospensioni è efficace e l'insonorizzazione è di ottimo livello. Lo sterzo è preciso, anche se non particolarmente comunicativo, mentre la massa elevata si avverte nelle curve affrontate con maggiore decisione. L'accelerazione è brillante e la disponibilità immediata della spinta rende i sorpassi rapidi e sicuri. La trazione integrale elettronica lavora in modo quasi impercettibile e trasmette grande sicurezza anche sui fondi più complicati. Ma è fuori dall'asfalto che emerge il vero carattere della vettura. Il sistema Select Terrain, la maggiore altezza da terra e la gestione della coppia tra i due assi permettono di affrontare senza difficoltà situazioni impegnative, fango e salite con bassa aderenza dove molte concorrenti alzano bandiera bianca. Tra le SUV elettriche con le attitudini più concrete al fuoristrada. L'abitacolo è moderno e molto più curato rispetto a quello della vecchia Compass prodotta fino all'anno scorso. Lo schermo centrale da 16 pollici è grande, reattivo e intuitivo, mentre la strumentazione digitale da 10 pollici è facile da consultare. Non mancano Apple CarPlay e Android Auto Wireless, la guida assistita di livello 2 e numerosi vani portaoggetti. Lo spazio per chi siede dietro è abbondante e il bagagliaio da 515 litri si dimostra sfruttabile anche nei viaggi in famiglia. Materiali e assemblaggi sono convincenti, anche se alcune plastiche nella parte bassa dell'abitacolo risultano ancora piuttosto rigide per una vettura di questo prezzo. E il rivestimento dei sedili in poliuretano è due volte più resistente rispetto ai tessuti tradizionali, oltre che più facile da pulire. Il prezzo della 4xE, che arriverà nelle concessionarie dopo l'estate, è naturalmente più elevato rispetto a quello della Compass elettrica standard a trazione anteriore, perché parliamo di una maggiorazione di prezzo di 5.000 euro a parità di allestimento. Il che porta il listino della 4xE, Upland a 54.900 euro e quello della 4xE, Overland a 57.900 euro. A questo punto resta solo da capire quali saranno tra i fuoristradisti più radicali appassionati di Jeep, che sono tanti, le reazioni di fronte a questo passaggio epocale alla soluzione elettrica al 100%.

Dopo il ritorno della Itala 35, del quale vi abbiamo già raccontato, adesso rinasce anche l'altrettanto storico marchio Oska, riportato in vita sempre per iniziativa del gruppo molisano di Erria. Oska, acronimo di Officine Specializzate Costruzione Automobili, era un'azienda fondata nel 1947 dai fratelli Maserati, 10 anni dopo la loro uscita dal brand di famiglia, e sopravvissuta fino al 1967. Dopo quasi 60 anni, così, questo nome torna di attualità per contraddistinguere la coupé crossover MT6, realizzata come da consuetudine di DR, partendo da una meccanica cinese, quella della Shangan Unity, rivestita da una carrozzeria rivista nello stile. Nel mirino ci sono BMW X2 e Audi Q3. Le prime consegne sono previste da settembre e il prezzo di listino è fissato a 49.000 euro. Lunga 4,52 m, la MT6 ha uno stile abbastanza distintivo. Il frontale è dominato da un'ampia griglia che richiama la fibra di carbonio,

mentre il profilo da coupé, i passaruota scolpiti e il posteriore con quattro terminali di scarico danno un alone sportivo. Il progetto stilistico è stato sviluppato con la collaborazione di Italdesign, mentre numerosi componenti sono forniti da aziende italiane, come i cerchi MAC da 21 pollici, i pneumatici Pirelli e lo scarico Tubi Style. Anche l'abitacolo punta su un'immagine ricercata. La plancia è dominata dalla strumentazione digitale e da un display centrale da 10,25 pollici, mentre i rivestimenti sono in pelle e alcantara. Oltre ai sedili anteriori Recaro, disponibili anche in una versione ancora più sportiva con cinture Sabelt, c'è una dotazione ricca, che comprende sedili con regolazioni elettriche, ventilazione e riscaldamento, tetto panoramico, ricarica wireless per lo smartphone Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai principali sistemi di assistenza alla guida, di livello 2. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo a benzina di 1,5 litri con iniezione diretta, ma senza elettrificazione da 179 cavalli, ma che in futuro potrebbero crescere fino a 200. È abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione anteriore. Rispetto al modello cinese di partenza, assetto, sospensioni, impianto frenante ed elettronica sono stati ricalibrati da un team italiano, con l'obiettivo di offrire una guida più precisa, coinvolgente e in linea con i gusti occidentali. Per quanto riguarda il marchio comunque, la MT6 rappresenta solo il primo passo di un programma più ampio. Nei prossimi mesi arriverà la MT8, una SUV di dimensioni superiori, mentre per il 2027 è prevista una super sportiva biposto ispirata alle Oscar storiche. La strategia è quella di entrare nel mercato premium abbinando l'eredità di un marchio prestigioso, anche se sono ormai pochi gli appassionati che se lo ricordano, a una produzione moderna, facendo leva sullo stile italiano per differenziarsi dalla moltitudine delle altre proposte cinesi che sbarcano ormai quasi quotidianamente sul nostro mercato e su un allestimento ricco. Come nel caso della Itala 35, l'iniziativa è sicuramente curiosa e interessante. Vedremo come reagirà il mercato italiano.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché attenzione,

Resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico. La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL, che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario. La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution. Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente. Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco

0: sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di

0: Montascala in casa non ha eguali. E con in casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascala in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire

0: di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Encasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione Encasa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione Encasa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi

0: fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4% per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Attenzionare, però oggi, pensate, sold out, oltre 3.000 biglietti venduti
3: lentamente. Gonfiando, ricordava i primi numeri, quelli che andranno in prima fila, quelli che con il pettorale su meravigliosi sentieri nelle nuvole. E noi atleti, dirigenti, familiari, amici, vivremo sempre con il ricordo del tuo radioso sorriso. E allora diciamolo tutti in coro, ciao Adele. Ciao Adele, ti vogliamo bene.
4: Sunday stages would put the ERC crews back on familiar stages, but that didn't help everyone. For Simone Campidelli, it was an early wake-up call as he neared the end of the opening stage. One of the saves of the season, keeping the Italian in his home rally. Johan Bonato had been locked in a battle for fifth with fellow countryman Arthur Pellemorg for much of the weekend, but would undo much of his good work in stage 8 with this mistake at the chicane. Pellemorg extended his lead in stage 9, and on the penultimate stage, Bonato set about trying to catch up. He hadn't reckoned on doing it just 3 kilometres into his run though. Pellemorg stranded in the middle of the road, minus a wheel. Their battle well and truly over. Giambasso had also been in a fight, this time for a spot on podium. Ultimately, he would have to settle for fourth place, but it had been another strong showing from the ERC legend at his home event. The man who pipped him to third spot was Bastian Arbel, timing his charge to perfection. He stormed through stage 10 to take over third from Basso, and then a stunning power stage win confirmed the matter. a maiden ERC post.

0: grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: Grazie.
1: Qui è stecca a destra, adesso.
3: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
4: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
5: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farsi da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
6: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E, percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
7: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che non saremmo arrivati in parata, diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
8: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike, e queste avventure non dovrebbero succedere mai. Stop.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Giovedì si mangia. Jensen.
0: Poi Google al social, frate, che conquista.

0: sabbatico, ma zero paura. Ritorno più forte, la visione è sicura. Un amico in Germania, radio che suona. Contatti e social, la squadra funziona. Oggi produzione, cultura e sport. Dalla mia penna è nato un network.
1: Buongiorno, Carlo Jensen. Cazzo Sampo che sto...
2: Formule inoubliable, toujours calme et jamais hors de propos, même si vous n'avez...

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento. Diverse le notizie trattate dalla redazione di Voci da Cilento negli ultimi giorni, ve le propongo nel primo appuntamento di questa puntata che è Info Salerno.
1: Il Comune di Sacco ha ottenuto 3 milioni di euro di fondi europei. Le risorse serviranno per interventi di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento dell'SP11 e strada del Corticato tra Sacco e Teggiano. Il porto di San Marco di Casellabate ora offre 203 posti barca dotati di acqua ed elettricità. L'approdo è stato potenziato con pontili galleggianti e banchine fisse. Massima attenzione all'ambiente con il sistema Seabin per i rifiuti e l'aspirazione delle acque di Sentina. Inaugurato il porto turistico riqualificato di Marina di Camerota dopo la messa in sicurezza, l'intervento avvia il nuovo waterfront cittadino che a ottobre vedrà nuovi cantieri sul lungomare e in piazza San Domenico per rilanciare il turismo nautico ed economico locale. Nasce in Campania Spazio Più, uno sportello dei centri per l'impiego per l'orientamento al lavoro di studenti universitari.

0: universitari e neolaureati con disabilità. Il servizio offre percorsi su misura, bilancio delle competenze e supporto in azienda in sinergia con gli Atenei e l'Adisurc. Il Comune di Agropoli e il Piano di Zona S8 lanciano un progetto sperimentale di 4 mesi per 6 persone con disabilità. I partecipanti lavoreranno negli infopoint per l'accoglienza turistica. L'obiettivo è valorizzare le competenze e promuovere un modello di turismo accessibile. L'Associazione Volontari Ospedalieri AVO ha donato 3 sedie a rotelle e 2 deambulatori al presidio Mauro Scarlato di Scafati. La consegna alla direttrice del DEA Rosalba Santarpia testimonia il forte legame tra sanità pubblica e volontariato. Attivo a Centola l'ambulatorio virtuale di comunità dell'ASL Salerno. Grazie alla telemedicina e ai facilitatori digitali, i cittadini potranno effettuare visite di controllo e rinnovare i piani terapeutici sul territorio, riducendo gli spostamenti verso gli ospedali. Il Comune di Centola offre un nuovo servizio gratuito di audioguide per smartphone. Turisti e residenti potranno scoprire in autonomia e con i propri tempi la storia, la cultura e le bellezze naturali di Palinuro e del territorio, valorizzando le eccellenze paesaggistiche locali. Il Comune di Padula ottiene per il 2º anno consecutivo un finanziamento nazionale di 10.000 euro grazie al bando Città che legge. A Caggiano il chiostro dell'ex convento di Sant'Antonio è stato intitolato a Suor Sara alla Mattina, religiosa scomparsa nel 2007. Nota per l'umiltà e la dedizione al prossimo, la sua figura è stata omaggiata da istituzioni e cittadini in una iniziativa promossa dal parroco del paese. Non abbandonarli, disse Italia, la campagna estiva del Comune di Castel San Giorgio contro l'abbandono degli animali. Oltre ai manifesti di sensibilizzazione, si invitano i cittadini a esporre una ciotola d'acqua per dare ristoro agli animali di strada contro il forte caldo estivo.
1: In questa puntata anche un servizio dedicato al progetto Il Mulino delle Meraviglie, che si tiene a Castel San Lorenzo nell'ambito del progetto Il Mulino del Principe e che prevede tra le altre cose diversi laboratori dedicati ai bambini.
2: Il Mulino delle Meraviglie si pone come obiettivo quello di creare uno spazio in cui i bambini attraverso la lettura possono vivere un'esperienza autentica, libera e coinvolgente. La location che ospita questo progetto e quindi il Mulino del Principe, che è immerso nella natura e collocato sulle sponde del fiume Calore, si presta ad essere un prezioso strumento educativo e infatti è il luogo ideale per rallentare i ritmi e riscoprire il piacere dell'ascolto. Il percorso alternerà momenti di lettura a laboratorio grafico pittorici, manipolativi creativi e anche giochi cooperativi. Ci sarà un'importante parte dedicata all'educazione emotiva e infatti le letture delle storie scelte accompagneranno i bambini nella scoperta delle proprie emozioni e li aiuteranno a riconoscerle, nominarle e comprenderle. Dare il nome a ciò che si prova è il primo passo per conoscere se stessi e per imparare a relazionarsi con gli altri. Ci sarà poi un altro filone che permetterà ai bambini di conoscere le opere di Hervé Tollet, un autore che trasforma la lettura in un'esperienza di gioco, sperimentazione e partecipazione. E infatti Tollet insegnerà ai bambini che non esiste un unico modo per creare e interpretare una storia.

0: museo a cielo aperto, paese dipinto, borgo delle meraviglie, sono tante le definizioni per Piano Vetrale ed oggi, o meglio stasera Andrea, siamo qui in questa bellissima frazione di Orria per apprezzare tutto ciò che si vive, si respira qui a Piano Vetrale, a partire naturalmente dai famosi murales. Tu già c'eri stato?
1: Sì, io c'ero stato un po' di tempo fa e devo dire che l'atmosfera è sempre meravigliosa perché è un unicum questo borgo in tutto il territorio, ma non solo, anche nel sud Italia. Ci sono altre esperienze sì, in Sardegna, in Sicilia, sicuramente di murales, di borghi, insomma penso per esempio a Orgosolo, altri paesi della Sardegna, però nel Cilento questo è praticamente un incipit nel mondo delle fiabe, nel mondo dei cartoni animati, nel mondo della magia, perché praticamente quello che si vede sono appunto cartoni animati, fiabe, disegni che ti portano in una dimensione che è molto diversa rispetto

0: agli altri luoghi che sono qui su questo territorio, cioè ti fanno entrare in quelle magie, nel Cilento magico vero e proprio, di cui per esempio parlava Ernesto De Martino, di cui hanno parlato i grandi antropologi del passato, e quindi Piano Vetrale rappresenta un punto importante per poter entrare in questo mondo che ti porta non solo nel presente, ma anche secondo me in un passato che poi si ripropone. È il paese, come sappiamo, di Paolo De Matteis, che è uno dei pittori più importanti conosciuti in tutto il mondo, e però è anche un posto in cui i disegni, i murales parlano, no? Mentre guardavo il murales degli anziani seduti qui alle nostre spalle, pensavo a Carlo Levi, e quindi a quando lui dipingeva ad Aliano i volti di questi signori, di questi anziani del paese. Quindi qui si respira il sud, ma si respira forse anche l'anima profonda di un sud diverso.
1: E qui, insomma, dalla piazza di Piano Vetrale iniziamo questo suggestivo viaggio alla conoscenza dei murales di Piano Vetrale.

0: Siamo qua all'interno del Museo di Arte Forgiata Povera e del signor Emilio Inverso, che nel corso di questi anni ha voluto lasciare, insomma, una testimonianza di quello che nel suo percorso di vita ha avuto modo, oltre che di realizzare, ma anche di raccogliere. Quindi una collezione particolare dove il signor Inverso ha voluto dare possibilità, insomma, attraverso questi oggetti di avviare un percorso alla memoria.
1: È Paolo De Matteis, tutto parte da Paolo De Matteis. La Prologo, in un primo momento circolo culturale nel 1977, Paolo De Matteis, poi Prologo dal 1980, e quindi tutto in memoria e in onore del grande artista del barocco napoletano Paolo De Matteis, che è nato proprio in questa casa che abbiamo di fronte qui a Piano Vetrale, nel 1662.

0: Allora, la mia associazione Fiabin Borgo promuove il paese piano vetrale, è un'associazione no profit, però noi abbiamo pensato di creare questo percorso fiabesco. Infatti alle mie spalle c'è raffigurata la prima fiaba, Alice nel paese delle meraviglie, che è la fiaba del non senso, dove le figure si allungano, si accorciano, ci sono queste figure fantastiche, quali il cappellaio matto, il coniglio, lo stregatto.
1: In questa puntata inauguro una rubrica che si intitola Luoghi comuni.

0: Ed ora è il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi vi ripropongo la parmigiana di zucchine, le zucchine sono quelle del mio orto, che lavo accuratamente. Poi preparo il sugo con olio extravergine di oliva, passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Faccio a pezzetti un fior di latte e poi mi occupo

0: delle zucchine che, come detto, ho lavato e fatto a fettine. Le lascio sbollentare in acqua calda salata per pochi minuti, poi le scolo e le lascio asciugare. In una teglia metto del sugo, uno strato di zucchine, del prosciutto cotto a fette e poi il fior di latte. E continuo così fino a terminare tutti gli ingredienti e concludo con una spolverata di formaggio grattugiato.
1: Finisce qui questo appuntamento che vi invito a rivedere sui social, su YouTube e naturalmente su vocidalcilento.it. Grazie per la cortesia attenzione, a presto!

0: Namastê, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme una pratica di Paramutkatkarasana, che è la terza serie. E questa terza serie va a lavorare sul blocco energetico. Quindi noi quando siamo durante la nostra giornata, durante la nostra vita con tanto lavoro, preoccupazioni, stress, il nostro corpo tende ad accumulare alcun blocco energetico di energia, siamo energia in alcune parti del nostro corpo, soprattutto nell'apparato digestivo, nella parte della, diciamo, la parte cardiovascolare, nelle nostre diciamo, joints, nelle nostre articolazioni. Quindi questi blocchi si localizzano, poi si materializzano somatizzando il corpo tantissimi effetti, tantissimi sintomi. Quindi questa serie ci aiuta a fare fluire l'energia su tutti i nostri vaios. I vaios sono le direzioni dove l'energia fluisce, che è verso la testa, verso il petto, verso le gambe, verso il tronco e verso le braccia e le gambe. Quindi è l'energia che fluisce proprio come una stella camminando nel nostro corpo. Quindi andiamo a modificare questa energia per fare fluire e è una serie che potrai utilizzare sempre, quando necessaria, anche 2 volte al giorno, è una forma molto terapeutica, il mattino e anche soprattutto prima di dormire.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere

0: con più salute, equilibrio e serenità.
1: Quindi ci prepariamoci con le gambe incrociate, sempre ricordando le ginocchia saranno più basse se vuoi stare confortevole in Siddhasana, oppure con le gambe appoggiando la caviglia, le ginocchia più alte in Sukhasana. E da qua andiamo a prima, come sempre andiamo a sentire l'ischi, la colonna dritta, chiudi gli occhi, chi porta l'attenzione sulla tua terzo occhio, inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani a plesso solare. E da qui, con gli occhi chiusi, cerca solo di sentire quello prima, body sensation, che è sentire i tuoi cinque corpi, quindi il tuo corpo fisico, osserva come sei oggi, come ti senti, pelle, ossa, muscoli, organi interni, se hai dolore, se hai tensione, se hai blocchi energetici, che si manifestano in tanti modi, no? Anche i pensieri ci lasciano stagnati, pensieri rimuginanti, magari la costipazione, un blocco energetico, non poter eliminare. Quindi osserva che cosa succede con il tuo corpo, osserva il tuo livello di energia, la tua mente, come il passato e nel futuro, riportati nel momento presente, le emozioni che avvengono e tutta la tua parte divina e spirituale dell'essere che sei. E osserva sempre in questo momento l'intenzione della tua pratica di sbloccare questa energia, di portare che tutto possa fluire. Da qua portiamo lo sguardo adesso verso la punta del naso, verso il pavimento, andiamo a inspirare e andiamo a incrociare le dita delle mani, allunghiamo come sempre, facciamo adesso piccoli movimenti, solo di piccole rotazioni, girando la testa, accompagna il movimento verso il tuo lato destro, sinistro, sentendo come se fosse proprio una mola. Inspiro in centro e vado espirando, porto il palmo là verso il ginocchio opposto, guarda lì indietro. Inspiro, torno con la testa, porto le braccia in linea, appoggio le mani. Inspiro, torno in centro, ultima volta. Sempre destra a sinistra, torna in centro e rilassa completamente. Adesso faremo un movimento dove andiamo ad aprire le mani, portare i pollici all'interno, chiudere come un pugno, ok? E dovete immaginare, faccio vedere prima le braccia, la mano che va verso l'alto, guardo, afferro una corda, si chiama tirare la corda, e riporto verso il basso. Inspiro, porti, polso, tira questa corda, quindi sentirai una grande tensione nelle tue spalle, tira verso il basso, quindi c'è una contrazione molto isometrica e l'occhio accompagna il movimento. È molto importante che l'occhio accompagni il movimento della tua mano, del braccio, quindi guarda la punta del dito, il dito poi entra all'interno della mano, ancora la testa, guarda il soffitto, porta questo sguardo seguendo la punta, si chiama angusta drishti, guardando la punta proprio del pollice, quindi vedrai l'occhio che si muove, questo ti aiuterà a portare focus. Ok, e adesso lo ripetiamo questo, ok? Riportando con le gambe distese, quindi gambe saranno distese, larghezza del tuo bacino come in Tadasana, appoggio le palme, vedi? Pollice dentro, sopra le tue ginocchia, spingi bene, inspiro, espiro, tiro verso il basso, in, out. Se è troppo per te stare in questa posizione, puoi fare come abbiamo fatto prima, in Siddhasana, quindi inspiro, espiro, porto, allungo bene la schiena, in, io guardo qua perché devo guardare bene il movimento, quindi seguite il mio ritmo, i piedi sono flex. Tira verso il basso, senti attivare bene le tue spalle, l'occhio che si muove. Segue bene la pollice. E entra quasi come una sorta di ipnose, sentindo proprio il tuo occhio che apre.

Questo esercizio aiuta tantissimo a muovere la vista. Fermo qua e spingi con le mani sopra le tue ginocchia. Guarda verso il basso. E da qui, perfetto, andiamo adesso a portare le nostre gambe devaricate, quindi si chiama Supta Konasana. Quindi andiamo a devaricare o pavista, quello che tu riesci, può essere la lunghezza del tuo tappetino, può essere più stretta, può essere più stretta. L'importante è che sia più ampia della larghezza del tuo bacino, ok? E da qua andiamo a portare, facciamo due versioni. Questa prima versione, i piedi sono extra, le gambe sono extra ruotate, quindi piedi, ginocchio e anca. Inspiro, porto le braccia in linea, chiudo bene le mani, pollice dentro. Spalle lontane, inspiro in centro, espiro, vado a ruotare quello che riesco verso, allineando sempre le mie spalle, espirando, inspiro, out, in, out. Il respiro conduce il movimento, ricorda sempre di pancia. Hai già imparato a respirare di pancia. È importante allineare le spalle. E questa è la prima versione. La seconda versione andiamo a chiudere un pochino solo le gambe a larghezza, ok? E andiamo a portare le braccia in linea, pollice dentro, inspiro in centro, vado a ruotare verso la destra e vado a inclinare di poco oltre il mio ultimo dito, in, quindi una torsione che vado oltre là e guardo la mano dietro. Chi ha fatto già questo nel Pilates sembra una similitudine, ma questo esercizio è un esercizio di yoga che esiste da tantissimi anni.

ancora più due. Apro bene e vado a una piccola torsione. Questa torsione qua è un po' meno evasiva di quella con le gambe divaricate, quindi scegli quello che è più confortevole per te, ascoltando sempre il tuo corpo. Ok, porta le mani al cuore e osserva cosa avviene. E adesso riportiamo le nostre gambe divaricate per fare il mulinello. Quindi il mulinello è proprio, immagino di come abbiamo un recipiente dove dobbiamo macinare qualcosa, quindi andiamo a aprire bene i piedi, sono flex, extra rotati, incrocio le dita Hatha Mudra e vado avanti e vado a portare fuori là dei miei piedi e passo oltre i miei piedi, quando vado all'indietro espiro avanti. Allunga bene, vai più nel massimo ascoltando il tuo corpo. Quando passa avanti e espira, quindi il movimento va all'indietro, torniamo, vado avanti, cambiamo direzione, oltre i tuoi piedi.

fermo in centro e adesso vado a riportare le gambe unite. Andiamo adesso a portare le gambe distese nello stesso senso del tuo tappetino e facciamo adesso la remata, quindi rowing. Le gambe saranno unite, le mie braccia sono 90 gradi, quindi gomiti e in linea con le spalle, mani chiuse, pollici dentro. Da qua andiamo a portare il movimento che va all'indietro, quindi distendo le braccia, vado avanti, le mie mani passano, oltre piede, remo, torno, inspiro. Sentirai tanti addominali. La schiena, quando vai avanti, espira. Il braccio accompagna il movimento. Porto le braccia in linea, benissimo, e da qua vado a piegare le mie gambe, schiena dritta, appoggio le mie mani sopra le mie ginocchia, ok? E vado ad appoggiare con le mani per entrare in Malasana. In Malasana io devo portare le mie ginocchia fuori e il bacino, guarda, deve andare verso il pube in avanti, quindi è come se avesse un muro dietro, quindi non sono qua, ma sono molto molto più dritta possibile. Quindi davanti il movimento diventa questo. Posso avere anche un piccolo cubetto per sedermi se non riesco ad appoggiare, se i taloni sono sollevati, ok? E da qua andiamo a portare il piede extra-rotato. Prima appoggio bene le mie mani sulle mie ginocchia, allungo la schiena e guardo il cielo, il soffitto. Questo movimento aiuta a eliminare tutte le tossine, un movimento proprio di eliminazione, un asana. Da qua andiamo a inspirare, andiamo a incrociare le dita delle mani, intrelacciare. Andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto. Inspiro per tre. Con la prossima espirazione faccio un chop, quindi è come se, è una sorta di taglia legna, quindi inspiro, testa, guardo e espiro forte. La testa acompanha, lo sguardo acompanha il movimento.

Adesso un altro movimento che è Surya Namaskara, quindi andiamo a portare i gomiti dentro e spinta verso fuori. Porto le mie mani in Anjali Mudra, allungo bene la schiena, quindi inspiro, espiro, vado a distendere, chiudo, proprio forzo una chiusura e butto l'aria fuori. Quindi inspiro, guardo il soffitto.

Sguardo. Mi ritorno. Chiudi gli occhi, porta lo sguardo verso lo incrocio fra le sopracciglia, spalla lontana dell'orecchio. E adesso facciamo i deep squat, ok? Tipo deep utkatasana, paripuna utkatasana. Quindi vado a portare le mie mani, le dita, all'interno dell'arco plantare. La luce, il pollice vai a volgere sopra i piedi, vedi? Come una presa, proprio così. Abbiamo questa presa e i gomiti si bloccano qua. Oppure un'altra presa che appoggiando, vedi? Le due dita, è un po' più avanzata. E afferro soltanto lì l'alluce, ok? E da qui rimango sempre con la spinta dell'alluce verso il basso. Quindi farò quattro movimenti con la mano dentro e quattro con l'alluce. E poi tu sceglierai e farai nella tua pratica sempre quello che è più confortevole per te, ascoltando il tuo corpo. Quindi partiamo prima con le mani all'interno. Quindi se hai gli anelli, cerca di girarlo. Pollice sopra, schiena. Gomiti, guardo soffitto, inspiro e espiro distendo.

Porto in centro, sguardo verso la sopracciglia, croce della sopracciglia. Da qui adesso riporto le mani al pavimento e vado solo a portare le ginocchia dentro. Quindi apro e giro, facendo una intrarotazione, i piedi va a terra. E questo movimento vado a mobilizzare le anche, quindi a punta dei piedi, sentendo bene i piedi, metatarsi. Adesso rimango qui, punto e metatarsi, appoggio la mia mano sul ginocchio e allungo la schiena, posso portare punta dei piedi e guardo il mio piede, braccio che appunto tocca all'interno della gamba opposta e guardo la mia spalla sinistra. Torno con la testa, apro, punto i piedi, collo dei piedi, appoggio, mano opposta e guardo. Torno. Posso portare a mano adesso opposta. Abbiamo cambiato la presa. Torno in centro e vado a unire tutti e due, porto il ginocchio, adesso da qua metatarsi, distendo la gamba, quindi passo in centro, ginocchio e espiro, passo in centro, ginocchio, passo in centro, ginocchio, passo in centro, ginocchio, passo in centro, ginocchio. Centro, ginocchio, ultimo. E rimango in Malasana. Senti bene la posizione. Poi verso basso. Chiudi gli occhi, senti le tue articolazioni. Da qua adesso vado a portare il braccio a terra e allungo, tenendo bene il ginocchio che porta verso l'alto, spalla lontana, tre respiri. Osserva il tuo respiro, osserva che questo ti allungherà tanto le anche e ti aiuterà a fare drenare la tua energia verso le gambe, eliminando tutte le tossine. Questo è ottimo per la costipazione, quindi ti aiuterà a muovere tutta l'energia, il blocco di energia che tendiamo a accumulare nel pavimento pelvico, nelle genitali, in tutto che va verso il basso. Torniamo in centro, riportiamo le gambe unite e andiamo adesso a sdraiarci completamente per arrivare in Shavasana. Braccio a lungo del tronco, le gambe divaricate alla larghezza del tappetino, palmo verso soffitto. E senti il tuo respiro. Senti la testa, le spalle, la colonna, glutei, la coscia, polpacci, talone che afferrano a terra, le braccia, il dorso della mano. E osserva le parti che non toccano, dietro la talata cervicale, forse dietro la lombare, dietro i talloni, le dita delle mani e dei piedi. E senti la completezza del tuo corpo rigenerato, completamente libero, in sintonia. Sentendo l'energia che fluisce molto più forte.

Questo è fare yoga, sì. Un lavoro da dentro verso fuori. Da qua andiamo a piegare la tua gamba destra, braccio destro dietro, mi giro sul fianco e mi riporto seduta, seduto, in Siddhasana o Sukhasana, allungo bene la mia schiena. Osservo con gli occhi chiusi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani al plesso cardiaco e da qua mi prendi con questa energia. Facciamo Padma Mudra, che è questo mudra che dà la recessione dell'energia proprio per cambiare, un fiore di lotus che trasforma, il fiore di lotus significa la trasformazione di tutte le sofferenze in gioia, di tutto il blocco in sblocco, di tutto quello che sta fermo in energia. Quindi Padma Mudra. E osserva questa energia che fluisce e ripete, il mio corpo è fluido, tutta l'energia fluisce dentro di me. E senti questa sintonia del tuo corpo completamente cambiato. Da qua andiamo a unire le mani, andiamo a inspirare ancora e con questo io, la nostra, è giunta al termine della nostra puntata di oggi. Vi ricordo di stare su Web TV e di seguire tutti i giorni tutte le puntate alla stessa ora e anche di seguirmi e di iscrivermi sui miei canali social, dove sarò disponibile per rispondere alle vostre domande e essere sempre vicino a voi. Quindi vi aspetto alla nostra prossima puntata. Namaste. Shanti, shanti, shanti, shanti. Namaste.

quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella, in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica e inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal lago Maggiore a quello di Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque designate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo

0: ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Jato. Due persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche. All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13esima edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39esima edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23esima edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, due volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 70

0: 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
1: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
0: Casa Mamma

0: ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
1: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
0: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
2: Oggi abbiamo giocato alla bandiera facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
0: Una scuola dei sogni ai Eswatini almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
3: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
0: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzi e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Momenti di paura a Polla, dove nella serata di ieri hanno preso fuoco due auto nel giro di un'ora. Scopriamo i dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a Polla a causa di due auto andate in fiamme in momenti diversi, anche se a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, e in luoghi diversi. Entrambi gli incendi sono stati causati probabilmente dal forte calore, si tratta di autocombustione. Il primo incendio si è registrato intorno alle 18 nel centro storico di Polla, lungo via Palco. Il fumo nero è entrato anche nelle abitazioni e ha invaso la strada principale del centro storico di Polla. Le fiamme hanno anche toccato un'abitazione privata, quella delle suore. L'auto è andata completamente distrutta, era in sosta. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Polla, gli agenti della polizia locale di Polla e i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Pasquale Pagano. Un altro incendio si è verificato pochi minuti dopo nei pressi dello svincolo autostradale di Polla. Un'auto con alla guida l'ex sindaco di Auletta Pietro Pessolano è andato in fiamme nei pressi proprio dello svincolo e proprio lì c'era un posto di blocco da parte della polizia stradale. Gli agenti sono prontamente intervenuti per cominciare a spegnere le fiamme e a bloccare il traffico. I vigili del fuoco, di ritorno dal precedente intervento, sono arrivati in pochi istanti e hanno spento il rogo. Nessuna ferita per fortuna per l'ex primo cittadino di Auletta.
0: Il TG si ferma per una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. 6 persone indagate e quasi 7 milioni e mezzo di euro sequestrati a Eboli. E questo è il risultato di un'inchiesta sul super bonus 110% coordinata dalla Procura di Salerno. Sentiamo.
3: Lavori di ristrutturazione, riqualificazione energetica che in teoria risultavano completati o in stato avanzato. Nei cantieri però le opere sarebbero state realizzate solo in minima parte o in alcuni casi mai eseguite. È il meccanismo al centro di un'inchiesta sul super bonus.

0: del 110%, coordinata dalla Procura di Salerno, che ha portato al sequestro preventivo di beni e di disponibilità per circa 7,4 milioni di euro. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno, riguarda una società con sede in provincia e attiva nel settore dell'impiantistica e dei lavori edili. Il suo legale rappresentante è l'amministratore di fatto. 6 complessivamente le persone coinvolte nell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza attraverso i militari della Compagnia di Battipaglia e dei gruppi di Eboli e Salerno. 2 i principali filoni degli accertamenti. Il primo riguarda il mancato versamento di 4,8 milioni di euro di IVA risultante dalla dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2023. Il secondo si concentra su 2,6 milioni di euro di crediti d'imposta legati al super bonus 110%, che secondo l'ipotesi accusatoria sarebbero stati maturati e ceduti indebitamente. La società avrebbe operato come general contractor in diversi cantieri, emettendo fatture per somme che non avrebbero trovato corrispondenza nei lavori realmente effettuati. Gli investigatori contestano anche la predisposizione di stati di avanzamento e osservazioni tecniche relative a interventi inesistenti o realizzati soltanto parzialmente. Sulla base di questa documentazione sarebbero stati generati crediti fiscali poi ceduti all'impresa e in parte utilizzati in compensazione.
1: Proseguiamo con la cronaca e ci occupiamo di due episodi che si sono verificati a Salerno e a Castiglione del Genovesi. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
2: Due importanti operazioni da parte delle forze dell'ordine nel Salernitano. Una operazione di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Salerno ha portato alla cattura di un soggetto destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale, risultato in stato di evasione. L'operazione è stata condotta dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza, costantemente impegnati nel monitoraggio delle aree sensibili della città per garantire la sicurezza urbana e il rispetto della legalità. Durante un mirato servizio di controllo, la pattuglia del NOS ha individuato e fermato il soggetto sospetto. I successivi controlli alla banca dati hanno rivelato la reale situazione giuridica dell'uomo. Il soggetto è stato intercettato e fermato per un controllo di routine, ravvisando elementi di sospetto. Condotto negli uffici del comando, l'uomo è stato sottoposto alle verifiche del caso, che hanno confermato la pendenza di un provvedimento restrittivo e lo stato quindi di evasione. Un'altra operazione importante è stata portata avanti dai carabinieri a Castiglione del Genovesi, dove i militari della stazione di San Cipriano Picentino hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari emessa su richiesta della procura dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di un 28enne del luogo indagato per fabbricazione e detenzione d'armi clandestine, in quanto in concorso con altri avrebbe fabbricato e ceduto a terzi armi da fuoco ricavandole dalla trasformazione di pistole a salve mediante modifica e sostituzione delle canne, rendendole così idonee alle esplosioni di munizioni comuni da sparo.
1: Ed ora ci spostiamo a Sanza, dove qualche giorno fa erano stati sospesi 7 cantieri a causa di alcune irregolarità. Ora sono ripartiti i lavori dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza per gli operai. Vediamo.
2: Sono ripresi i lavori nel borgo di Sanza dopo il blitz di alcuni giorni fa da parte dei carabinieri, che hanno riscontrato delle irregolarità nei cantieri. Dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza e dopo l'adeguamento dei cantieri stessi, i lavori, quindi, che erano stati sospesi, sono ricominciati. Ricordiamo che circa una settimana fa i carabinieri erano entrati nei cantieri edili interessati da lavori finanziati con i fondi del PNRR nel comune di Sanza. Il bilancio delle verifiche parlava di 4 lavoratori impiegati in nero, 13 persone denunciate, 32 verbali di contravvenzione per varie irregolarità, per un importo complessivo di circa 80.000 euro. Al termine degli accertamenti era stata inoltre disposta la sospensione dell'attività per tutte e 7 i cantieri ispezionati, lavori che sono ripresi alcuni giorni fa anche dopo il controllo da parte del sindaco di Sanza, Vittorio Esposito. Vorrei rasserenare la cittadinanza, ha detto il primo cittadino, sulla ripresa dei lavori nei cantieri del borgo. Lo ha detto dopo aver constatato personalmente il buon esito dei controlli di verifica effettuati dagli ispettori del lavoro in seguito agli adeguamenti richiesti e ottemperati dalle imprese che erano state ispezionate la scorsa settimana dai carabinieri. È l'occasione, ha aggiunto Esposito, per ringraziare le forze dell'ordine e l'ispettorato sul lavoro per il prezioso lavoro svolto ogni giorno nella direzione di affermare un principio sacrosanto: la sicurezza sul lavoro è sacra, ha concluso Vittorio Esposito.

0: che ha anche ricordato come i cantieri del progetto Sanza Borgo dell'Accoglienza sono al termine dei lavori in tempi limitati, ha detto: per l'importanza e l'imponenza del progetto che abbiamo realizzato grazie ai fondi PNRR e alla Regione Campania, abbiamo concretizzato quella visione strategica che avevamo immaginato, fare del nostro borgo un piccolo paese albergo.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati da Italia 2 News, un giovane di origini campane è stato arrestato in Basilicata dopo aver tentato di truffare degli anziani. I dettagli nel prossimo servizio.
1: I carabinieri della compagnia di Venosa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane 21enne di origini campane, già noto alle forze dell'ordine in quanto ritenuto responsabile di una serie di tentate truffe aggravate ai danni di persone anziane. L'attività in esame trae in origine da numerose segnalazioni pervenute nel corso della mattinata dell'8 luglio ai militari dell'Arma, tramite il numero unico di emergenza 112, relative a telefonate fraudolente effettuate da sedicenti carabinieri. Nel corso delle conversazioni telefoniche, gli interlocutori prospettavano alle vittime il falso coinvolgimento della loro autovettura in una rapina consumata ai danni di una gioielleria di San Nicola di Melfi, sostenendo che la vicenda poteva essere risolta esclusivamente mediante la consegna di denaro contante e preziosi. Le vittime venivano così indotte in uno stato di forte apprensione e destabilizzazione da colui che si qualificava falsamente come appartenente all'Arma dei Carabinieri, facendo leva sul timore di possibili conseguenze giudiziarie. Immediate le ricerche avviate dai carabinieri, che hanno individuato il giovane 21enne mentre si aggirava a Lavello con atteggiamento sospetto nei pressi dell'abitazione di una persona appena contattata telefonicamente dalla rete di truffatori. Il successivo controllo ha consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei suoi confronti. In particolare, da una prima analisi del suo telefono cellulare emersa nella cronologia dell'applicazione Google Maps, la presenza di numerosi indirizzi riconducibili alle abitazioni delle vittime destinatarie di telefonate fraudolente. Al termine delle formalità di rito, il 21enne è stato dichiarato in arresto e associato alla casa circondariale di Potenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Ci spostiamo a Salerno, dove dopo i controlli effettuati dall'ARPAC è scattato l'allarme inquinamento sulla spiaggia Universo Beach. Nuovo capitolo nella vicenda della spiaggia dell'Universo Beach a Salerno tra Pastene e Torrione. I controlli effettuati dall'ARPAC su input della Procura di Salerno hanno evidenziato una presenza elevata di cariche batteriche sulla sabbia dell'arenile interessato dagli interventi di ripascimento. Secondo i dati emersi dai monitoraggi, i valori rilevati per alcuni parametri microbiologici, tra cui coliformi, Escherichia coli ed enterococchi, avrebbero raggiunto livelli fino a 10 volte superiori rispetto ai limiti di riferimento e alle analisi effettuate un anno fa. La situazione riguarda in particolare il materiale sabbioso utilizzato per il ripascimento, già finito al centro delle polemiche nelle scorse settimane per la sua presunta non idoneità rispetto alla destinazione d'uso in ambito marino. Per il comune di Salerno, infatti, quel materiale non è idoneo e non è conforme al capitolato d'appalto. Per l'Infratec, il consorzio che ha vinto l'appalto per la riqualificazione dell'arenile, il comune sapeva e ne ha autorizzato l'utilizzo. Diverso invece il quadro relativo alle acque di balneazione. Le analisi effettuate dall'ARPAC hanno infatti restituito un risultato eccellente, senza evidenziare criticità sotto il profilo della qualità delle acque. I nuovi dati, intanto, riaccendono il dibattito sulla gestione degli interventi di ripascimento e sulle verifiche necessarie sui materiali impiegati per il recupero degli arenili. Resta ora da chiarire quali saranno le valutazioni degli enti competenti e gli eventuali provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza dei frequentatori della spiaggia.

0: Ciao.
1: Restiamo a Salerno questa volta per parlare di Mare Sol, il servizio che rende le spiagge accessibili anche a persone con disabilità. Il servizio è di Elena Comuniello.
2: Da oggi a Salerno è operativo Mare Sol, il nuovo servizio di spiaggia pubblica attrezzata, pensato per garantire accoglienza, assistenza e inclusione alle persone con disabilità. L'iniziativa è stata realizzata nell'area del porticciolo di Pastena e sarà attiva quotidianamente dalle ore 8:30 alle 18 fino al prossimo 10 settembre, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di vivere il mare in modo più accessibile e senza barriere. La gestione del servizio è affidata a Salerno Solidale, che garantirà un supporto qualificato attraverso la presenza di operatori sociosanitari incaricati di accompagnare e assistere le persone durante la permanenza in spiaggia, assicurando un'accoglienza attenta alle diverse esigenze. Il progetto prevede inoltre un servizio di trasporto dedicato, rivolto alle persone che non hanno la possibilità di raggiungere autonomamente la spiaggia. Intervento pensato per ampliare la partecipazione e permettere a tutti di usufruire degli spazi pubblici e del mare, superando gli ostacoli legati alla mobilità.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio. A Castellabate fino al 15 settembre rimarrà aperta la spiaggia inclusiva a mare tutti. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Dopo l'avvio della fase sperimentale nella scorsa estate, il comune di Castellabate, in collaborazione con il piano di zona S8, conferma il rilancio per l'estate 2026 il progetto della spiaggia inclusiva a mare tutti, dedicata alle persone con disabilità. Il servizio sarà attivo fino al prossimo 15 settembre sull'arenile dello Scario, sul lungomare Punta dell'Inferno, nella frazione di Santa Maria. La spiaggia sarà fruibile gratuitamente in due fasce orarie giornaliere, dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20. L'accesso avverrà esclusivamente tramite prenotazioni obbligatorie attraverso l'app dedicata, con un limite massimo di 3 prenotazioni settimanali per ciascun utente, così da garantire un'equa fruizione del servizio e consentire al maggior numero possibile di beneficiarne. Potranno accedere contemporaneamente fino a 5 persone con disabilità, ciascuna seguita da un proprio accompagnatore. La spiaggia è attrezzata con sedia job completa di cinture e braccioli, 5 ombrelloni, 8 sedie sdraio e una passerella dedicata per facilitare l'accesso all'arenile. Inoltre sarà presente personale qualificato con funzioni di accoglienza, assistenza e informazione agli utenti. Confermare e rafforzare il progetto a mare tutti significa dare continuità ad un percorso concreto di inclusione e abbattimento delle barriere. Vogliamo, ribadisce il sindaco di Castellabate Marco Rizzo, che il nostro comune sia davvero un patrimonio accessibile a tutti, senza distinzioni, offrendo servizi che garantiscano dignità, autonomia e pari opportunità.
0: Ed ora ci spostiamo a Sant'Arsenio per occuparci del pellegrinaggio per il 75° anniversario del santuario sul Monte Carmelo. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio. Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli.

0: Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinelli, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa. È un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al Santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità. Concludiamo con il convegno che si è tenuto nei giorni scorsi a Salerno per i 100 anni della casa motociclistica Ducati. Vediamo!
1: In occasione del centenario del famoso e mitico marchio Ducati, il CSA Club Salerno Autostoriche, federato ASI, Automoto Club Storico Italiano, ha organizzato un convegno, Ducati, 100 anni di storia, dalle radio ai miti a due ruote, dedicato all'azienda bolognese di Borgo Panigale, incentrato sulla cultura del motorismo storico, ripercorrendo un secolo di storia, innovazione tecnica e ingegneristica e passione per le due ruote, illustrando l'evoluzione del marchio con l'intento di valorizzare ulteriormente il patrimonio motociclistico italiano di un'azienda che è partita dalla produzione di componenti elettronici fino a diventare uno dei marchi motociclistici più prestigiosi al mondo, simbolo dell'ingegno, della tecnologia e del Made in Italy. Ad aprire i lavori, nell'elegante sala bottiglieri del Palazzo di Provincia di Salerno, attraverso un videomessaggio, i saluti istituzionali di Alberto Scuro, presidente nazionale dell'Automoto Club Storico Italiano e presidente FIBA, da sempre impegnato nella tutela, nella valorizzazione e nella difesa del motorismo storico, quale patrimonio culturale, tecnico e sociale. Seguito dai saluti del dottor Rocco Donato Pessolani, dirigente della motorizzazione civile di Salerno, del dottor Vincenzo Andriuolo, presidente dell'associazione More Dianense e socio onorario CSA, dal dottor Nunziante De Maio, presidente Asso Stampa Salerno e referente provinciale per Salerno dell'AIART, Associazione Cittadini Mediali, dell'ingegner Giuseppe Santalucia, già presidente regionale dei giovani costruttori di Ance Campania e già presidente del Vespa Club Città di Salerno, e infine di Flavio Pagano, giornalista, scrittore e regista. L'iniziativa conferma l'impegno del Club Salerno Autostoriche, da oltre 20 anni protagonista nella promozione della cultura motoristica, della sicurezza stradale e della valorizzazione del territorio attraverso eventi, progetti educativi e manifestazioni di rilievo nazionale.
0: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene.

0: Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge dai fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa. Ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina,

0: dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il riccioli d'oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma orsa aveva trovato delle bacche e baby orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
1: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma orso guardò nel suo piatto.
2: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando baby orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
3: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, baby orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui. Qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile. È tutto disfatto.
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
0: Papà orso si avvicinò al lettino di baby orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi sentendo il pianto di baby orso, Riccioli d'oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
4: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buona notte, la rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
1: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
2: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
1: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
2: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me. Ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
1: Beh, io invece no.
0: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
3: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
4: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
3: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
5: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
0: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
3: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
0: Le altre rane, allora, si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa. Ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
5: Mamma mia, che animale enorme!
0: Proprio in quel momento ebbero un'idea.
4: Egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re!
0: Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
1: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
5: Piccolo? E chi tu?
4: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé!
1: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
0: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
5: Vorrebbe conoscerti.
3: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
0: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
3: Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago.
0: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò.
4: Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
3: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
4: Certo! E come? Vediamo!
0: Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che parlando di lui aveva detto che era grande.
3: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
0: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
3: Sono grande come il bue?
4: No.
0: La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
3: E adesso sono grande come il bue?
5: No!
4: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo!
5: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui!
4: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

0: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein, è stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con Futuro Nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. «Noi abbiamo la coscienza pulita», ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. «Sono vergognosi», scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano, un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.
1: Donald Trump come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello Stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei cargo.

0: carichi a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan al-Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox's Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane e almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Gholam Mostofa, responsabile di Cox's Bazar di Save the Children.
1: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
0: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. 4 contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
2: Déjà, nous voyons les effets de l'esportation du pétrole.
1: Vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.
0: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
3: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
0: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per 1000 e la Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per 1000. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
4: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
0: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
5: Maniera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
0: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno

0: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
1: Sono 4.700.000 i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147.000 invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzo e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Momenti di paura a Polla, dove nella serata di ieri hanno preso fuoco due auto nel giro di un'ora. Scopriamo i dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a Polla a causa di due auto andate in fiamme in momenti diversi, anche se a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, e in luoghi diversi. Entrambi gli incendi sono stati causati probabilmente dal forte calore, si tratta di autocombustione. Il primo incendio si è registrato intorno alle 18 nel centro storico di Polla, lungo via Palco. Il fumo nero è entrato anche nelle abitazioni e ha invaso la strada principale del centro storico di Polla. Le fiamme hanno anche toccato un'abitazione privata, quella delle suore. L'auto è andata completamente distrutta, era in sosta. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Polla, gli agenti della polizia locale di Polla e i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Pasquale Pagano. Un altro incendio si è verificato pochi minuti dopo nei pressi dello svincolo autostradale di Polla. Un'auto con alla guida l'ex sindaco di Auletta Pietro Pessolano è andato in fiamme nei pressi proprio dello svincolo e proprio lì c'era un posto di blocco da parte della polizia stradale. Gli agenti sono prontamente intervenuti per cominciare a spegnere le fiamme e a bloccare il traffico. I vigili del fuoco, di ritorno dal precedente intervento, sono arrivati in pochi istanti e hanno spento il rogo. Nessuna ferita per fortuna per l'ex primo cittadino di Auletta.
0: Il TG si ferma per una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. 6 persone indagate e quasi 7 milioni e mezzo di euro sequestrati a Eboli. E questo è il risultato di un'inchiesta sul super bonus 110% coordinata dalla Procura di Salerno. Sentiamo.
3: Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica che in teoria risultavano completati o in stato avanzato. Nei cantieri però le opere sarebbero state realizzate solo in minima parte o in alcuni casi mai eseguite. È il meccanismo al centro di un'inchiesta sul superbonus del 110% coordinata dalla Procura di Salerno che ha portato al sequestro preventivo di beni e di disponibilità per circa 7,4 milioni di euro. Il provvedimento disposto dal GIP del Tribunale di Salerno riguarda una società con sede in provincia e attiva nel settore dell'impiantistica e dei lavori edili. Il suo legale rappresentante è l'amministratore di fatto. 6 complessivamente le persone coinvolte nell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza attraverso i militari della Compagnia di Battipaglia e dei gruppi di Eboli e Salerno. 2 i principali filoni degli accertamenti. Il primo riguarda il mancato versamento di 4,8 milioni di euro di IVA risultante dalla dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2023. Il secondo si concentra su 2,6 milioni di euro di crediti d'imposta legati al super bonus 110% che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero stati maturati e ceduti indebitamente. La società avrebbe operato come general contractor in diversi cantieri emettendo fatture per somme che non avrebbero trovato corrispondenza nei lavori realmente effettuati. Gli investigatori contestano anche la predisposizione di stati di avanzamento e osservazioni tecniche relative

0: relative a interventi inesistenti o realizzati soltanto parzialmente. Sulla base di questa documentazione sarebbero stati generati crediti fiscali poi ceduti all'impresa e in parte utilizzati in compensazione.
1: Proseguiamo con la cronaca e ci occupiamo di due episodi che si sono verificati a Salerno e a Castiglione del Genovesi. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
2: Due importanti operazioni da parte delle forze dell'ordine nel Salernitano. Una operazione di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Salerno ha portato alla cattura di un soggetto destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale, risultato in stato di evasione. L'operazione è stata condotta dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza, costantemente impegnati nel monitoraggio delle aree sensibili della città per garantire la sicurezza urbana e il rispetto della legalità. Durante un mirato servizio di controllo, la pattuglia del NOS ha individuato e fermato il soggetto sospetto. I successivi controlli alla banca dati hanno rivelato la reale situazione giuridica dell'uomo. Il soggetto è stato intercettato e fermato per un controllo di routine ravvisando elementi di sospetto. Condotto negli uffici del comando, l'uomo è stato sottoposto alle verifiche del caso che hanno confermato la pendenza di un provvedimento restrittivo e lo stato quindi di evasione. Un'altra operazione importante è stata portata avanti dai carabinieri a Castiglione del Genovesi, dove i militari della stazione di San Cipriano Picentino hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari emessa su richiesta della procura dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di un 28enne del luogo indagato per fabbricazione e detenzione d'armi clandestine, in quanto in concorso con altri avrebbe fabbricato e ceduto a terzi armi da fuoco ricavandole dalla trasformazione di pistole a salve mediante modifica e sostituzione delle canne, rendendole così idonee alle esplosioni di munizioni comuni da sparo.
1: Ed ora ci spostiamo a Sanza, dove qualche giorno fa erano stati sospesi 7 cantieri a causa di alcune irregolarità. Ora sono ripartiti i lavori dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza per gli operai. Vediamo.
2: Sono ripresi i lavori nel borgo di Sanza dopo il blitz di alcuni giorni fa da parte dei carabinieri che hanno riscontrato delle irregolarità nei cantieri. Dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza e dopo l'adeguamento dei cantieri stessi, i lavori quindi, che erano stati sospesi, sono ricominciati. Ricordiamo che circa una settimana fa i carabinieri erano entrati nei cantieri edili interessati da lavori finanziati con i fondi del PNRR nel comune di Sanza. Il bilancio delle verifiche parlava di 4 lavoratori impiegati in nero, 13 persone denunciate, 32 verbali di contravvenzione per varie irregolarità per un importo complessivo di circa 80.000 euro. Al termine degli accertamenti era stata inoltre disposta la sospensione dell'attività per tutte e 7 i cantieri ispezionati, lavori che sono ripresi alcuni giorni fa anche dopo il controllo da parte del sindaco di Sanza, Vittorio Esposito. Vorrei rasserenare la cittadinanza, ha detto il primo cittadino, sulla ripresa dei lavori nei cantieri del borgo. Lo ha detto dopo aver constatato personalmente il buon esito dei controlli di verifica effettuati dagli ispettori del lavoro in seguito agli adeguamenti richiesti e ottemperati dalle imprese che erano state ispezionate la scorsa settimana dai carabinieri. È l'occasione, ha aggiunto Esposito, per ringraziare le forze dell'ordine e l'ispettorato sul lavoro per il prezioso lavoro svolto ogni giorno nella direzione di affermare un principio sacrosanto: la sicurezza sul lavoro è sacra, ha concluso Vittorio Esposito, che ha anche ricordato come i cantieri del progetto Sanza Borgo dell'Accoglienza sono al termine dei lavori in tempi limitati, ha detto. Per l'importanza e l'imponenza del progetto che abbiamo realizzato grazie ai fondi PNRR e alla Regione Campania, abbiamo concretizzato quella visione strategica che avevamo immaginato, fare del nostro borgo un piccolo paese albergo.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Un giovane di origini campane è stato arrestato in Basilicata dopo aver tentato di truffare degli anziani. I dettagli nel prossimo servizio.
1: I carabinieri della compagnia di Venosa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane 21enne di origini campane, già noto alle forze dell'ordine in quanto ritenuto responsabile di una serie di tentate truffe aggravate ai danni di persone anziane. L'attività in esame trae origine da numerose segnalazioni pervenute nel corso della mattinata dell'8 luglio ai militari dell'Arma, tramite il numero unico di emergenza 112, relative a telefonate fraudolente effettuate da sedicenti carabinieri. Nel corso delle conversazioni telefoniche, gli interlocutori prospettavano alle vittime il falso coinvolgimento della loro autovettura in una rapina consumata ai danni di una gioielleria di San Nicola di Melfi, sostenendo che la vicenda poteva essere risolta esclusivamente mediante la consegna di denaro contante e preziosi. Le vittime venivano così indotte in uno stato di forte apprensione e destabilizzazione da colui che si qualificava falsamente come appartenente all'Arma dei Carabinieri, facendo leva sul timore di possibili conseguenze giudiziarie. Immediate le ricerche avviate dai carabinieri, che hanno individuato il giovane 21enne mentre si aggirava a Lavello con atteggiamento sospetto nei pressi dell'abitazione di una persona appena contattata telefonicamente dalla rete di truffatori. Il successivo controllo ha consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei suoi confronti. In particolare, da una prima analisi del suo telefono cellulare emersa nella cronologia dell'applicazione Google Maps, la presenza di numerosi indirizzi riconducibili alle abitazioni delle vittime destinatarie di telefonate fraudolente. Al termine delle formalità di rito, il 21enne è stato dichiarato in arresto e associato alla casa circondariale di Potenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Ci spostiamo a Salerno, dove dopo i controlli effettuati dall'ARPAC è scattato l'allarme inquinamento sulla spiaggia Universo Beach. Nuovo capitolo nella vicenda della spiaggia dell'Universo Beach a Salerno tra Pasten e Torrione. I controlli effettuati dall'ARPAC su input della Procura di Salerno hanno evidenziato una presenza elevata di cariche batteriche sulla sabbia dell'arenile interessato dagli interventi di ripascimento. Secondo i dati emersi dai monitoraggi, i valori rilevati per alcuni parametri microbiologici, tra cui coliformi, Escherichia coli ed enterococchi, avrebbero raggiunto livelli fino a 10 volte superiori rispetto ai limiti di riferimento e alle analisi effettuate un anno fa. La situazione riguarda in particolare il materiale sabbioso utilizzato per il ripascimento, già finito al centro delle polemiche nelle scorse settimane per la sua presunta non idoneità rispetto alla destinazione d'uso in ambito marino. Per il comune di Salerno, infatti, quel materiale non è idoneo e non è conforme al capitolato d'appalto. Per l'Infratec, il consorzio che ha vinto l'appalto per la riqualificazione dell'arenile, il comune sapeva e ne ha autorizzato l'utilizzo. Diverso invece il quadro relativo alle acque di balneazione. Le analisi effettuate dall'ARPAC hanno infatti restituito un risultato eccellente, senza evidenziare criticità sotto il profilo della qualità delle acque. I nuovi dati, intanto, riaccendono il dibattito sulla gestione degli interventi di ripascimento e sulle verifiche necessarie sui materiali impiegati per il recupero degli arenili. Resta ora da chiarire quali saranno le valutazioni degli enti competenti e gli eventuali provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza dei frequentatori della spiaggia. Restiamo a Salerno, questa volta per parlare di Mare Sol, il servizio che rende le spiagge accessibili anche a persone con disabilità. Il servizio è di Elena Comuniello.
2: Da oggi a Salerno è operativo Mare Sol, il nuovo servizio di spiaggia pubblica attrezzata, pensato per garantire accoglienza, assistenza e inclusione alle persone con disabilità. L'iniziativa è stata realizzata nell'area del porticciolo di Pastena e sarà attiva quotidianamente dalle ore 8.30 alle 18 fino al prossimo 10 settembre, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di vivere il mare in modo più accessibile e senza barriere. La gestione del servizio è affidata a Salerno Solidale, che garantirà un supporto qualificato attraverso la presenza di operatori sociosanitari incaricati di accompagnare e assistere le persone durante la permanenza in spiaggia, assicurando un'accoglienza attenta alle diverse esigenze. Il progetto prevede inoltre un servizio di trasporto dedicato rivolto alle persone che non hanno la possibilità di raggiungere autonomamente la spiaggia. Intervento pensato per ampliare la partecipazione e permettere a tutti di usufruire degli spazi pubblici e del mare, superando gli ostacoli legati alla mobilità.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio. A Castellabate fino al 15 settembre rimarrà aperta la spiaggia inclusiva a mare tutti. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Dopo l'avvio della fase sperimentale nella scorsa estate, il Comune di Castellabate, in collaborazione con il piano di zona S8, conferma e rilancia per l'estate 2026 il progetto della spiaggia inclusiva a mare tutti, dedicata alle persone con disabilità. Il servizio sarà attivo fino al prossimo 15 settembre sull'arenile dello Scario, sul lungomare Punta dell'Inferno, nella frazione di Santa Maria. La spiaggia sarà fruibile gratuitamente in due fasce orarie giornaliere, dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20. L'accesso avverrà esclusivamente tramite prenotazioni obbligatorie attraverso l'app dedicata, con un limite massimo di 3 prenotazioni settimanali per ciascun utente, così da garantire un'equa fruizione del servizio e consentire al maggior numero possibile di beneficiarne. Potranno accedere contemporaneamente fino a 5 persone con disabilità, ciascuna seguita da un proprio accompagnatore. La spiaggia è attrezzata con sedia job completa di cinture e braccioli, 5 ombrelloni, 8 sedie sdraio e una passerella dedicata per facilitare l'accesso all'arenile. Inoltre sarà presente personale qualificato con funzioni di accoglienza, assistenza e informazione agli utenti. Confermare e rafforzare il progetto A Mare Tutti significa dare continuità ad un percorso concreto di inclusione e abbattimento delle barriere. Vogliamo, ribadisce il sindaco di Castellabate Marco Rizzo, che il nostro comune sia davvero un patrimonio accessibile a tutti, senza distinzioni, offrendo servizi che garantiscano dignità, autonomia e pari opportunità.
0: Ed ora ci spostiamo a Sant'Arsenio per occuparci del pellegrinaggio per il 75° anniversario del santuario sul Monte Carmelo. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio. Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2.000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa. È un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un

0: legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino Romano, anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al Santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione, farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni, in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del Santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità. Concludiamo con il convegno che si è tenuto nei giorni scorsi a Salerno per i 100 anni della casa motociclistica Ducati. Vediamo!
1: In occasione del centenario del famoso e mitico marchio Ducati, il CSA Club Salerno Autostoriche, federato ASI, Automoto Club Storico Italiano, ha organizzato un convegno, Ducati, 100 anni di storia, dalle radio ai miti a due ruote, dedicato all'azienda bolognese di Borgo Panigale, incentrato sulla cultura del motorismo storico, ripercorrendo un secolo di storia, innovazione tecnica e ingegneristica e passione per le due ruote, illustrando l'evoluzione del marchio con l'intento di valorizzare ulteriormente il patrimonio motociclistico italiano di un'azienda che è partita dalla produzione di componenti elettronici fino a diventare uno dei marchi motociclistici più prestigiosi al mondo, simbolo dell'ingegno, della tecnologia e del Made in Italy. Ad aprire i lavori, nell'elegante sala bottiglieri del Palazzo di Provincia di Salerno, attraverso un videomessaggio, i saluti istituzionali di Alberto Scuro, presidente nazionale dell'Automoto Club Storico Italiano e presidente FIVA, da sempre impegnato nella tutela, nella valorizzazione e nella difesa del motorismo storico, quale patrimonio culturale, tecnico e sociale, seguito dai saluti del dottor Rocco Donato Pessolani, dirigente della motorizzazione civile di Salerno, del dottor Vincenzo Andriuolo, presidente dell'associazione More Dianense e socio onorario CSA, dal dottor Nunziante De Maio, presidente Asso Stampa Salerno e referente provinciale per Salerno dell'AIART, associazione cittadini mediali, dell'ingegner Giuseppe Santalucia, già presidente regionale dei giovani costruttori di Ance Campania e già presidente del Vespa Club Città di Salerno, e infine di Flavio Pagano, giornalista, scrittore e regista. L'iniziativa conferma l'impegno del Club Salerno Autostoriche, da oltre 20 anni protagonista nella promozione della cultura motoristica, della sicurezza stradale e della valorizzazione del territorio attraverso eventi, progetti educativi e manifestazioni di rilievo nazionale.
0: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Riscaldamento climatico e politiche bellicose pongono nuove sfide da affrontare con strategie di impegno collettivo. Con una proposta condivisa, CGIL, CISL e UIL intendono rilanciare il modello delle relazioni industriali aggiornandolo alle trasformazioni del lavoro. A Varese, il cambio d'appalto per le ditte di pulizie ha comportato la perdita dei diritti acquisiti in anni di trattative. Il nuovo rapporto dell'INAPP segnala che in molti non presentano la domanda per la disoccupazione, pur avendone diritto.
1: A Roma, nella Sala Santi della CGIL Nazionale, le associazioni che compongono la Via Maestra si sono confrontate con interventi e proposte per la transizione energetica.
2: In un tempo in cui imperversano contemporaneamente una crisi economica, una crisi sociale, una crisi geopolitica, ci siamo detti che dobbiamo innanzitutto tenere insieme la questione sociale e le nostre rivendicazioni su quel versante con la lotta per la pace. Le guerre sono motivate soprattutto dall'obiettivo di accaparrarsi le fonti fossili, per poi farne anche una leva, come stiamo vedendo, non solo economica, ma anche politica di potenza.
1: Dall'Europa e dalla NATO continuano però le pressioni per il riarmo.
2: È chiaro quindi che la conversione ecologica dei nostri sistemi produttivi e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili avrebbero un duplice effetto: rendere non solo ambientalmente sostenibile il nostro modo di vivere, di produrre e così via, ma anche togliere a questi signori della guerra tanta acqua in cui stanno in questo momento nuotando liberamente. Se davvero l'Italia volesse raggiungere il 5

0: 5% del PIL in spese militari entro il 2035, dovrebbe nei prossimi 10 anni, al posto di investire nelle vere priorità che sono state anche ricordate questa mattina, dovrebbe dedicare al settore della difesa la cifra monstra di quasi 1.000 miliardi di euro. Una scelta assolutamente incompatibile non solo con un modello sociale fondato sul welfare pubblico universalistico, a partire appunto da sanità, istruzione, previdenza, eccetera, eccetera, ma con qualunque ipotesi anche di politica industriale che invece è assolutamente necessaria per affrontare questa sfida che è cruciale e da cui dipende anche il futuro stesso del sistema produttivo italiano ed europeo.
1: Dumping contrattuale è la pratica con cui si applicano contratti meno tutelanti per ridurre il costo del lavoro, abbassando salari e diritti rispetto ai contratti di riferimento del settore. Questo fenomeno si alimenta attraverso i cosiddetti contratti pirata, firmati da organizzazioni poco rappresentative e utilizzati per offrire condizioni economiche e normative peggiori rispetto ai principali CCNL. Le conseguenze ricadono sia sui lavoratori che vedono diminuire tutele e retribuzioni, sia sulle imprese corrette, penalizzate da una concorrenza fondata sul risparmio anziché sulla qualità e sull'innovazione.
2: CGIL, CISL e UIL hanno presentato una proposta di accordo quadro che punta a rinnovare il sistema delle relazioni industriali, aggiornando un impianto nato oltre 10 anni fa e confrontandosi con le nuove sfide tecnologiche e con le profonde trasformazioni dell'organizzazione del lavoro. Al centro della proposta resta il contratto collettivo nazionale, confermato come principale strumento di tutela per garantire diritti e salari uniformi su tutto il territorio. Accanto a questo, la contrattazione aziendale e territoriale avrebbe un ruolo più ampio nell'affrontare temi come produttività, gestione del lavoro, sicurezza, formazione e innovazione dei diversi settori produttivi. Uno degli obiettivi è recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, prevedendo verifiche periodiche affinché gli aumenti salariali seguano non solo l'andamento dell'inflazione. La proposta distingue inoltre tra trattamento economico minimo, che comprende gli elementi fissi della busta paga, e trattamento economico complessivo, che include anche welfare contrattuale, tredicesime e altri istituti previsti dai contratti nazionali. Il peso delle organizzazioni sindacali verrebbe certificato attraverso il numero degli iscritti e i voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, che dovrebbero essere estese anche alle imprese più piccole, rafforzando una presenza democratica nei luoghi di lavoro. Il documento individua poi nella formazione un diritto universale, con almeno 40 ore annue di aggiornamento in orario di lavoro per affrontare le trasformazioni tecnologiche e ambientali. Accanto a questo, vengono rafforzati gli strumenti per la prevenzione degli infortuni e il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per il lavoro italiano potrebbe aprirsi una nuova stagione di regole condivise.

0: Filcams CGIL guida alla protesta a Varese per il cambio dell'appalto delle pulizie da CM Service a Coop Service.
1: Questi qua sono arrivati a toglierci tutti i diritti che avevamo. Però non è giusto, bisogna lottare, bisogna combattere fino alla fine. Direi alle colleghe di non abbattersi, di tirare le grinte, forza, coraggio, perché dobbiamo riavere i nostri diritti.
2: Non è il primo presidio che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti altri, siamo andati a sciopero, non è detto che non arriveremo a fare altre mobilitazioni, perché la Filcamps ha preso posizione, perché noi la maggiorazione sul lavoro domenicale la vogliamo. Costasse quel che costasse, ma noi pretendiamo, rivogliamo

0: i diritti che ci sono stati negati, perché i diritti non hanno un costo, i diritti non si azzerano.
1: Il rischio è legittimare che le aziende che subentrano non riconoscano i diritti preesistenti.
0: Perché in tutto questo, nel mondo degli appalti, non possiamo pensare che le aziende committenti se ne lavino le mani rispetto alle situazioni che vedono tutti i giorni, quello che succede sui cambi d'appalto. L'azienda sanitaria ospedaliera ha dichiarato di essere spettatrice rispetto a questa situazione. Noi queste dichiarazioni non le possiamo accettare. Quindi questo è un bel messaggio che noi vogliamo dare anche a tutte le aziende committenti. Le aziende committenti devono essere responsabili di quello che succede all'interno dei loro luoghi di lavoro, a chi affidano gli appalti, a che condizioni affidano gli appalti. Quindi Filcams su questo vuole essere ben precisa, ha un messaggio ben preciso: i diritti che c'erano vanno mantenuti e le committenti devono essere responsabili non solo a parole ma anche sui fatti.

1942. Roma. Delle campane suonano a morte mentre un feretro sfila per le strade romane. Lo accompagna una semplice corona di fiori. Sono rossi, l'ultimo omaggio dei compagni di Argentina Altobelli a ricordare il suo impegno per i diritti dei lavoratori. Ma torniamo indietro di più di 50 anni. Fermiamoci a Bologna, davanti a una piccola biblioteca in fiamme. A bruciare sono testi di storia, filosofia, trattati di politica. La loro proprietaria è una bambina gracile, dagli occhi scuri, destinata a guidare la Federterra per quasi 20 anni. Non bastò bruciarle i libri per spegnere il suo interesse per i più deboli. Continuò a studiare fino a che a Bologna, per la prima volta, prese la parola su un palco. Lo fece per darla a chi nell'Italia di fine 800 era ascoltato ancora meno dei propri colleghi operai. Le donne, condannate a essere ninnoli di lusso nelle classi sociali più alte e serve nella classe operaia. Per sé, questo non lo accettò. Il marito, Abdon Altobelli, accettò di occuparsi dei figli per consentirle di viaggiare. Così Argentina attraversò la pianura padana, parlò alle mondine, alle braccianti, alle donne della terra. A Bologna, nel 1901, contribuì a fondare la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, Federterra, dando unità e disciplina ai movimenti frammentati degli agricoli che il 12 gennaio 1902 ottennero il primo congresso costitutivo di categoria. Nel 1905 diventò la segretaria nazionale di Federterra, riuscendo a far crescere gli iscritti da 75.000 a 1.000.000. La sua azione sindacale non si limitò alla contrattazione, ma puntò a cambiare lo statuto civile dei contadini, fino ad allora esclusi dalle principali tutele riconosciute nell'industria. Ottenne la protezione contro gli infortuni in agricoltura, l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, la tutela contro la disoccupazione involontaria, diritti che diedero finalmente a milioni di braccianti e contadine una cittadinanza piena. Fin dal 1906 fece parte del consiglio direttivo della CGDL, la Confederazione Generale del Lavoro diretta da Rinaldo Rigola, e venne designata tra i componenti della direzione nazionale anche all'interno del Partito Socialista Italiano, carica che ricoprì anche nel 1908 e nel 1910. Nel 1915 divenne consigliera del lavoro e rappresentante dei contadini al Ministero per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, promuovendo un primo maggio di protesta contro la situazione drammatica dei disoccupati. E dal 1919 divenne anche la rappresentante del Consiglio Superiore della Previdenza e delle Assicurazioni. Nel Partito Socialista e nella CGDL, Argentina fu una dirigente ascoltata anche a livello internazionale, presente nei congressi europei dei lavoratori della terra, portando sempre avanti le battaglie degli ultimi. Quando il fascismo impose lo scioglimento di Federterra, Argentina rifiutò ogni compromesso, anche quando il regime tentò di cooptarla offrendole incarichi istituzionali. Scelse il silenzio come ultima forma di opposizione, pagando la scelta con povertà e isolamento, ma senza mai rinnegare i propri ideali.

0: Ogni anno quasi 2 milioni di persone ricevono un sostegno economico dopo aver perso il lavoro, ma una parte consistente di chi avrebbe diritto alla NASPI non presenta nemmeno domanda. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell'INAPP dedicato alle misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Lo studio evidenzia che tra il 2021 e il 2023 quasi il 40% dei lavoratori con i requisiti necessari non ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Il fenomeno interessa soprattutto le persone con un basso livello di istruzione e, in misura ancora maggiore, molti lavoratori stranieri che spesso incontrano difficoltà informative o amministrative nell'accesso alle prestazioni. La ricerca analizza anche il percorso di chi percepisce la NASPI. Il 43,4% riesce a rientrare stabilmente nel mercato del lavoro, mentre una quota continua ad alternare periodi di occupazione e disoccupazione. Per i ricercatori, oltre al sostegno economico, resta fondamentale rafforzare i servizi di orientamento e le politiche attive del lavoro per accompagnare le persone verso un reinserimento stabile e ridurre il rischio di esclusione occupazionale.
1: Secondo la AI Jobs Barometer 2026 di PwC, basato su oltre 1 miliardo di annunci in 27 paesi, le offerte che richiedono competenze legate all'intelligenza artificiale sono cresciute del 69% nel 2025, quasi 8 volte più del mercato complessivo, fermo al 9%. La domanda riguarda soprattutto profili capaci di usare strumenti come machine learning, AI generativa e grandi modelli linguistici. I settori più dinamici sono tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi professionali e finanza. Anche in Italia il fenomeno accelera. In un anno gli annunci con competenze AI sono aumentati di circa 24.000 unità e rappresentano l'1,7% del totale. A trainare sono analisti di sistemi, statistici, sviluppatori software e web, ma la richiesta cresce anche nel marketing, nella comunicazione e nel design.
0: Dal 1 luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla previdenza complementare, con l'obiettivo di favorire un'adesione più ampia ai fondi pensione e rafforzare le tutele per il futuro. La novità principale riguarda i lavoratori del settore privato alla prima occupazione, che saranno iscritti automaticamente al fondo previsto dal contratto collettivo o, in assenza di un fondo di categoria, al fondo Cometa. Resta comunque la possibilità di rinunciare entro 60 giorni. Con l'adesione, il TFR confluisce nel fondo pensione e si aggiungono anche i contributi previsti dal contratto collettivo, compreso quello del datore di lavoro, che rappresenta una quota aggiuntiva di salario frutto della contrattazione. Per chi ha già lavorato in passato, non cambia la scelta effettuata. Chi aveva aderito continuerà a versare secondo le modalità già adottate, mentre chi aveva lasciato il TFR in azienda o nel fondo tesoreria INPS manterrà quella destinazione. L'adesione automatica non si applica ai rapporti di lavoro di durata inferiore a 2 mesi. Cambiano anche le modalità di accesso alle prestazioni. Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, sarà possibile scegliere formule più flessibili, come rendite temporanee, pagamenti programmati o combinazioni tra una quota di capitale e una rendita successiva. Rimane inoltre la possibilità di ricevere l'intero capitale nei casi previsti dalla legge, quando il montante accumulato non raggiunge determinate soglie. Per orientarsi tra le novità e conoscere il fondo pensione previsto dal proprio contratto, rivolgiti a una sede INCA CGL più vicina a te, così da valutare con attenzione i vantaggi della previdenza complementare.
1: Da giugno a ottobre i beni confiscati alle mafie tornano a essere luoghi di impegno e partecipazione. Nei campi promossi da Libera, ARCI e UCAPT, quasi 250 volontari dell'Ospice IGL affiancano migliaia di giovani in attività che uniscono lavoro, formazione e cittadinanza attiva. Tra le novità c'è il laboratorio L'Antimafia, parola per parola, nato con Libera e tratto dall'omonimo volume di Libertà. L'iniziativa rafforza il dialogo tra generazioni e sostiene anche la campagna Diamo l'Infa al Bene, che chiede di destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia a riuso sociale dei beni confiscati.

Questa volta l'aumento in autostrada non riguarda i pedaggi, ma le buste paga. È stato infatti rinnovato il contratto nazionale di filiera autostrade e trafori, che interessa circa 13.000 lavoratrici e lavoratori del settore. L'accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del comparto, tra cui FILT e CGIL, ha validità retroattiva dal 1° luglio.

luglio 2025 e fino al 30 giugno 2028. Sul piano economico è previsto un aumento salariale complessivo di 250 euro a livello C, distribuito in 4 tranche tra agosto 2026 e gennaio 2028. L'incremento sui minimi tabellari supera il 13%. A questo si aggiunge un una tantum di 700 euro che sarà erogata a luglio 2026. Il rinnovo prevede inoltre risorse aggiuntive destinate alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e all'ente bilaterale EBINAT per un valore complessivo che porta il beneficio economico totale a 280 euro a livello C. Una delle novità più rilevanti riguarda poi l'ampliamento dei diritti. Vengono introdotte 2 giornate di permesso all'anno per i caregiver, insieme a nuovi permessi legati all'infanzia. Lo smart working sarà garantito per almeno una giornata a settimana nei casi previsti dalla legge 104 e per chi svolge attività di cura, mentre per il restante personale si aprirà un confronto aziendale. L'intesa interviene anche su sicurezza, relazioni industriali e organizzazione del lavoro. Tra i punti previsti ci sono il rafforzamento della Stop Work Authority, tutele legali per lavoratrici e lavoratori vittime di reati anche online, un articolo dedicato all'invecchiamento attivo e all'avvio del confronto sulla riduzione dell'orario. Sul tema dell'intelligenza artificiale, le parti si impegnano a monitorare e gestire gli eventuali impatti occupazionali, affidando all'ente bilaterale il ruolo di osservatorio di settore.

0: Dal 1 luglio 2026 è aumentato l'assegno di incollocabilità, il sostegno economico riconosciuto dall'INAIL ai lavoratori che a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale hanno riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa, tale da rendere difficile un nuovo inserimento occupazionale. L'importo mensile sale a 312,55 euro, in seguito alla rivalutazione annuale calcolata sulla base dell'andamento del costo della vita rilevato dall'Istat. L'adeguamento sarà applicato automaticamente ai beneficiari. Per informazioni dettagliate per presentare la domanda ci si può rivolgere alle sedi territoriali del patronato Inca CGIL.
1: Cambiano le regole della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni si conclude il periodo transitorio e prende forma un sistema unico che riunisce e semplifica la normativa precedente, introducendo nuovi obblighi per imprese, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Tra le novità più rilevanti c'è l'obbligo di formazione anche per tutti i datori di lavoro, che dovranno frequentare un corso di 16 ore entro maggio 2027. Per chi svolge anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, viene previsto un percorso unificato con un modulo comune e ulteriori approfondimenti destinati ai settori a maggiore rischio, come edilizia, agricoltura e industria chimica. Cambia anche la formazione dei preposti, che passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento ogni 2 anni e lezioni esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. Per i dirigenti, invece, il corso base viene ridotto a 12 ore. L'accordo definisce inoltre percorsi specifici per l'utilizzo di particolari attrezzature e per attività svolte negli ambienti confinati. Grande attenzione è riservata alla qualità della formazione. Saranno rafforzati i controlli sulla conoscenza della lingua italiana, sulla tracciabilità dei corsi e sulla verifica dell'apprendimento, che dovrà proseguire anche durante l'attività lavorativa. Resta inoltre confermato l'obbligo di formare il personale prima dell'assegnazione alla mansione, già all'avvio del rapporto di lavoro. Per il settore turistico e della ristorazione, considerato a basso rischio, la formazione specifica potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Il rispetto delle nuove regole diventa fondamentale anche in vista delle ispezioni. Eventuali irregolarità in materia di salute e sicurezza possono avere conseguenze rilevanti, fino alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

0: Gli uffici open space favoriscono la collaborazione, ma possono rendere più difficile concentrarsi. Una ricerca condotta con elettroencefalogrammi su lavoratori impegnati in attività d'ufficio mostra che negli ambienti condivisi il cervello deve impegnarsi di più per filtrare rumori e distrazioni, aumentando lo sforzo mentale rispetto agli uffici chiusi. Il risultato si aggiunge ad altri studi che collegano gli open space a livelli più elevati di stress e a una minore soddisfazione lavorativa. Per questo cresce l'attenzione verso spazi progettati per ridurre rumore e interferenze, o verso modalità di lavoro ibride che non inibiscano la socializzazione.
1: Ottant'anni fa, con il diritto di voto, le donne italiane conquistarono l'accesso alle urne e alla vita democratica del paese. All'abbazia di Montecassino, l'Hospice IGL ha promosso due giornate di confronto dedicate proprio a questo lungo cammino.
2: L'esclusione delle donne dai processi partecipativi è un'esclusione millenaria. C'era, neanche troppo sottaciuta, diciamo così, una dea delle donne come soggetti incapaci di avere pensieri astratti, incapaci di essere autonome nel pensare a sé, incapaci di dare un contributo alla costruzione della comunità.
1: Idee ancora annidate in stereotipi e pregiudizi.
2: Una parola a cui ci siamo disabituate è fatica. Cioè, la militanza è fatica, è investimento personale oltre che sociale e politico. Mi viene da dire, non si scappa dalla militanza. Se c'è forse un tragico errore che noi abbiamo fatto, che la mia generazione ha fatto, che forse la generazione di mia madre ha fatto, è immaginarsi che consegnava, diciamo così, il pacco pronto. Quello che doveva essere conquistato era stato conquistato e quindi il cammino sarebbe stato più semplice. In realtà la storia, diciamo così, del movimento, delle conquiste delle donne non è mai stata una storia lineare nel tempo, come non è stata lineare l'evoluzione dei movimenti femministi e la loro relazione con le associazioni, con le istituzioni, con la politica, come non è stata mai lineare la relazione del movimento delle donne, delle battaglie delle donne con la produzione legislativa delle donne.
0: Le conquiste del passato vanno custodite e rinnovate perché la piena uguaglianza si costruisce ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda, in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento

per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa.

Ma la casa, anche per noi, ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ama i cani.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuto a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con degli altri mammiferi che
0: vero.
1: Si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
0: È vero.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alla

Sea Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

partita avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze sempre inglesi e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

artigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lassio, forza!

sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, il veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao.
2: Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Momenti di paura a Polla, dove nella serata di ieri hanno preso fuoco due auto nel giro di un'ora. Scopriamo i dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a Polla a causa di due auto andate in fiamme in momenti diversi, anche se a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, e in luoghi diversi. Entrambi gli incendi sono stati causati probabilmente dal forte calore, si tratta di autocombustione. Il primo incendio si è registrato intorno alle 18 nel centro storico di Polla, lungo via Palco. Il fumo nero è entrato anche nelle abitazioni e ha invaso la strada principale del centro storico di Polla. Le fiamme hanno anche toccato un'abitazione privata, quella delle suore. L'auto è andata completamente distrutta, era in sosta. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Polla, gli agenti della polizia locale di Polla e i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Pasquale Pagano. Un altro incendio si è verificato pochi minuti dopo nei pressi dello svincolo autostradale di Polla. Un'auto con alla guida l'ex sindaco di Auletta Pietro Pessolano è andato in fiamme nei pressi proprio dello svincolo e proprio lì c'era un posto di blocco da parte della polizia stradale. Gli agenti sono prontamente intervenuti per cominciare a spegnere le fiamme e a bloccare il traffico. I vigili del fuoco, di ritorno dal precedente intervento, sono arrivati in pochi istanti e hanno spento il rogo. Nessuna ferita per fortuna per l'ex

0: primo cittadino di Auletta.
1: Il TG si ferma per una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. 6 persone indagate e quasi 7 milioni e mezzo di euro sequestrati a Eboli. E questo è il risultato di un'inchiesta sul super bonus 110% coordinata dalla Procura di Salerno. Sentiamo.
3: Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica che in teoria risultavano completati o in stato avanzato. Nei cantieri però le opere sarebbero state realizzate solo in minima parte o in alcuni casi mai eseguite. È il meccanismo al centro di un'inchiesta sul superbonus del 110% coordinata dalla Procura di Salerno che ha portato al sequestro preventivo di beni e di disponibilità per circa 7,4 milioni di euro. Il provvedimento disposto dal GIP del Tribunale di Salerno riguarda una società con sede in provincia e attiva nel settore dell'impiantistica e dei lavori edili. Il suo legale rappresentante è l'amministratore di fatto. 6 complessivamente le persone coinvolte nell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza attraverso i militari della Compagnia di Battipaglia e dei gruppi di Eboli e Salerno. 2 i principali filoni degli accertamenti. Il primo riguarda il mancato versamento di 4,8 milioni di euro di IVA risultante dalla dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2023. Il secondo si concentra su 2,6 milioni di euro di crediti d'imposta legati al super bonus 110% che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero stati maturati e ceduti indebitamente. La società avrebbe operato come general contractor in diversi cantieri emettendo fatture per somme che non avrebbero trovato corrispondenza nei lavori realmente effettuati. Gli investigatori contestano anche la predisposizione di stati di avanzamento e osservazioni tecniche relative a interventi inesistenti o realizzati soltanto parzialmente. Sulla base di questa documentazione sarebbero stati generati crediti fiscali poi ceduti all'impresa e in parte utilizzati in compensazione.
1: Proseguiamo con la cronaca e ci occupiamo di 2 episodi che si sono verificati a Salerno e a Castiglione del Genovesi. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
0: 2 importanti operazioni da parte delle forze dell'ordine nel Salernitano. Una operazione di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Salerno ha portato alla cattura di un soggetto destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale, risultato in stato di evasione. L'operazione è stata condotta dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza, costantemente impegnati nel monitoraggio delle aree sensibili della città per garantire la sicurezza urbana e il rispetto della legalità. Durante un mirato servizio di controllo, la pattuglia del NOS ha individuato e fermato il soggetto sospetto. I successivi controlli alla banca dati hanno rivelato la reale situazione giuridica dell'uomo. Il soggetto è stato intercettato e fermato per un controllo di routine ravvisando elementi di sospetto. Condotto negli uffici del comando, l'uomo è stato sottoposto alle verifiche del caso che hanno confermato la pendenza di un provvedimento restrittivo e lo stato quindi di evasione. Un'altra operazione importante è stata portata avanti dai carabinieri a Castiglione del Genovesi, dove i militari della stazione di San Cipriano Picentino hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari emessa su richiesta della procura dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di un 28enne del luogo indagato per fabbricazione e detenzione di armi clandestine, in quanto in concorso con altri avrebbe fabbricato e ceduto a terzi armi da fuoco ricavandole dalla trasformazione di pistole a salve mediante modifica e sostituzione delle canne, rendendole così idonee alle esplosioni di munizioni comuni da sparo.
1: Ed ora ci spostiamo a Sanza, dove qualche giorno fa erano stati sospesi 7 cantieri a causa di alcune irregolarità. Ora sono ripartiti i lavori dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza per gli operai. Vediamo.
0: sono ripresi i lavori nel borgo di Sanza dopo il blitz di alcuni giorni fa da parte dei carabinieri che hanno riscontrato delle irregolarità

0: nei cantieri dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza e dopo l'adeguamento dei cantieri stessi, i lavori quindi, che erano stati sospesi, sono ricominciati. Ricordiamo che circa una settimana fa i carabinieri erano entrati nei cantieri edili interessati da lavori finanziati con i fondi del PNRR nel comune di Sanza. Il bilancio delle verifiche parlava di 4 lavoratori impiegati in nero, 13 persone denunciate, 32 verbali di contravvenzione per varie irregolarità per un importo complessivo di circa 80.000 euro. Al termine degli accertamenti era stata inoltre disposta la sospensione dell'attività per tutte e 7 i cantieri ispezionati, lavori che sono ripresi alcuni giorni fa anche dopo il controllo da parte del sindaco di Sanza, Vittorio Esposito. Vorrei rasserenare la cittadinanza, ha detto il primo cittadino, sulla ripresa dei lavori nei cantieri del borgo. Lo ha detto dopo aver constatato personalmente il buon esito dei controlli di verifica effettuati dagli ispettori del lavoro in seguito agli adeguamenti richiesti e ottemperati dalle imprese che erano state ispezionate la scorsa settimana dai carabinieri. È l'occasione, ha aggiunto Esposito, per ringraziare le forze dell'ordine e l'ispettorato sul lavoro per il prezioso lavoro svolto ogni giorno nella direzione di affermare un principio sacrosanto: la sicurezza sul lavoro è sacra, ha concluso Vittorio Esposito, che ha anche ricordato come i cantieri del progetto Sanza Borgo dell'Accoglienza sono al termine dei lavori in tempi limitati, ha detto. Per l'importanza e l'imponenza del progetto che abbiamo realizzato grazie ai fondi PNRR e alla Regione Campania, abbiamo concretizzato quella visione strategica che avevamo immaginato, fare del nostro borgo un piccolo paese albergo.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Un giovane di origini campane è stato arrestato in Basilicata dopo aver tentato di truffare degli anziani. I dettagli nel prossimo servizio.
1: I carabinieri della compagnia di Venosa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane 21enne di origini campane, già noto alle forze dell'ordine in quanto ritenuto responsabile di una serie di tentate truffe aggravate ai danni di persone anziane. L'attività in esame trae in origine da numerose segnalazioni pervenute nel corso della mattinata dell'8 luglio ai militari dell'Arma, tramite il numero unico di emergenza 112, relative a telefonate fraudolente effettuate da sedicenti carabinieri. Nel corso delle conversazioni telefoniche, gli interlocutori prospettavano alle vittime il falso coinvolgimento della loro autovettura in una rapina consumata ai danni di una gioielleria di San Nicola di Melfi, sostenendo che la vicenda poteva essere risolta esclusivamente mediante la consegna di denaro contante e preziosi. Le vittime venivano così indotte in uno stato di forte apprensione e destabilizzazione da colui che si qualificava falsamente come appartenente all'Arma dei Carabinieri, facendo leva sul timore di possibili conseguenze giudiziarie. Immediate le ricerche avviate dai carabinieri, che hanno individuato il giovane 21enne mentre si aggirava a Lavello con atteggiamento sospetto nei pressi dell'abitazione di una persona appena contattata telefonicamente dalla rete di truffatori. Il successivo controllo ha consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei suoi confronti. In particolare, da una prima analisi del suo telefono cellulare emersa nella cronologia dell'applicazione Google Maps, la presenza di numerosi indirizzi riconducibili alle abitazioni delle vittime destinatarie di telefonate fraudolente. Al termine delle formalità di rito, il 21enne è stato dichiarato in arresto e associato alla casa circondariale di Potenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Ci spostiamo a Salerno, dove dopo i controlli effettuati dall'ARPAC è scattato l'allarme inquinamento sulla spiaggia Universo Beach. Nuovo capitolo nella vicenda della spiaggia dell'Universo Beach a Salerno tra Pastene e Torrione. I controlli effettuati dall'ARPAC su input della Procura di Salerno hanno evidenziato una presenza elevata di cariche batteriche sulla sabbia dell'arenile interessato dagli interventi di ripascimento. Secondo i dati emersi dai monitoraggi, i valori rilevati per alcuni parametri microbiologici, tra cui coliformi, Escherichia coli ed enterococchi, avrebbero raggiunto livelli fino a 10 volte superiori rispetto ai limiti di riferimento e alle analisi effettuate un anno fa. La situazione riguarda in particolare il materiale sabbioso utilizzato per il ripascimento, già finito al centro delle polemiche nelle scorse settimane per la sua presunta non idoneità rispetto alla destinazione d'uso in ambito marino. Per il comune di Salerno, infatti, quel materiale non è idoneo e non è conforme al capitolato d'appalto. Per l'Infratec, il consorzio che ha vinto l'appalto per la riqualificazione dell'arenile, il comune sapeva e ne ha autorizzato l'utilizzo. Diverso invece il quadro relativo alle acque di balneazione. Le analisi effettuate dall'ARPAC hanno infatti restituito un risultato eccellente, senza evidenziare criticità sotto il profilo della qualità delle acque. I nuovi dati, intanto, riaccendono il dibattito sulla gestione degli interventi di ripascimento e sulle verifiche necessarie sui materiali impiegati per il recupero degli arenili. Resta ora da chiarire quali saranno le valutazioni degli enti competenti e gli eventuali provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza dei frequentatori della spiaggia. Restiamo a Salerno, questa volta per parlare di Mare Sol, il servizio che rende le spiagge accessibili anche a persone con disabilità. Il servizio è di Elena Comuniello.
2: Da oggi a Salerno è operativo Mare Sol, il nuovo servizio di spiaggia pubblica attrezzata, pensato per garantire accoglienza, assistenza e inclusione alle persone con disabilità. L'iniziativa è stata realizzata nell'area del porticciolo di Pastena e sarà attiva quotidianamente dalle ore 8:30 alle 18 fino al prossimo 10 settembre, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di vivere il mare in modo più accessibile e senza barriere. La gestione del servizio è affidata a Salerno Solidale, che garantirà un supporto qualificato attraverso la presenza di operatori sociosanitari incaricati di accompagnare e assistere le persone durante la permanenza in spiaggia, assicurando un'accoglienza attenta alle diverse esigenze. Il progetto prevede inoltre un servizio di trasporto dedicato, rivolto alle persone che non hanno la possibilità di raggiungere autonomamente la spiaggia. Intervento pensato per ampliare la partecipazione e permettere a tutti di usufruire degli spazi pubblici e del mare, superando gli ostacoli legati alla mobilità.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative,

0: Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio. A Castellabate fino al 15 settembre rimarrà aperta la spiaggia inclusiva a mare tutti. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Dopo l'avvio della fase sperimentale nella scorsa estate, il comune di Castellabate, in collaborazione con il piano di zona S8, conferma il rilancio per l'estate 2026 il progetto della spiaggia inclusiva a mare tutti, dedicata alle persone con disabilità. Il servizio sarà attivo fino al prossimo 15 settembre sull'arenile dello Scario, sul lungomare Punta dell'Inferno, nella frazione di Santa Maria. La spiaggia sarà fruibile gratuitamente in due fasce orarie giornaliere, dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20. L'accesso avverrà esclusivamente tramite prenotazioni obbligatorie attraverso l'app dedicata, con un limite massimo di 3 prenotazioni settimanali per ciascun utente, così da garantire un'equa fruizione del servizio e consentire al maggior numero possibile di beneficiarne. Potranno accedere contemporaneamente fino a 5 persone con disabilità, ciascuna seguita da un proprio accompagnatore. La spiaggia è attrezzata con sedia a job completa di cinture e braccioli, 5 ombrelloni, 8 sedie sdraio e una passerella dedicata per facilitare l'accesso all'arenile. Inoltre sarà presente personale qualificato con funzioni di accoglienza, assistenza e informazione agli utenti. Confermare e rafforzare il progetto A Mare Tutti significa dare continuità ad un percorso concreto di inclusione e abbattimento delle barriere. Vogliamo, ribadisce il sindaco di Castellabate Marco Rizzo, che il nostro comune sia davvero un patrimonio accessibile a tutti, senza distinzioni, offrendo servizi che garantiscano dignità, autonomia e pari opportunità.
0: Ed ora ci spostiamo a Sant'Arsenio per occuparci del pellegrinaggio per il 75° anniversario del santuario sul Monte Carmelo. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio. Una notte di fede, tradizione e memoria ha accompagnato il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo di Sant'Arsenio, un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questa edizione ha assunto un significato ancora più profondo. Il 2026 segna infatti il 75° anniversario dell'edificazione del santuario, ricorrenza che ha richiamato una partecipazione particolarmente numerosa di fedeli. Il pellegrinaggio ha preso il via dalla chiesa madre di Sant'Arsenio, dove i partecipanti si sono ritrovati prima di intraprendere il cammino verso il Monte Carmelo, guidati da Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Un percorso vissuto nella preghiera e nella riflessione che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità sant'arsenese. Il santuario custodisce una storia profondamente intrecciata con quella del paese. Il 16 luglio 1952 venne collocata al suo interno l'effigie della Madonna del Monte Carmelo, opera del frate e pittore sant'arsenese Angelico Spinillo, divenuta nel tempo simbolo di devozione per intere generazioni. Le origini del culto affondano però in un passato ancora più remoto. Tutto risale al 1857, anno in cui un violento terremoto devastò il Vallo di Diano, causando migliaia di vittime. Solo a Pola si contarono circa 2000 morti, mentre Sant'Arsenio fu risparmiata dalla tragedia. Lo scampato pericolo venne attribuito all'intercessione della Madonna del Carmelo e da quel momento la devozione nei suoi confronti si consolidò fino a diventare uno degli elementi identitari della comunità. Per i sant'arsenesi la processione della Madonna del Carmine rappresenta molto più di una tradizione religiosa, è un viaggio nella memoria collettiva e nell'interiorità, un legame che unisce passato e presente attraverso la fede. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione eucaristica alla presenza di numerosi fedeli. Ad accogliere i pellegrini hanno preso parte, insieme a Don Martino

0: Romano anche Don Antonio Breglia e Don Luigi Terranova, mentre nei giorni precedenti era stato presente anche il vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, in occasione delle celebrazioni dedicate all'importante anniversario. Il quadro della Madonna del Carmine è raggiunto in paese lo scorso 4 luglio, accolto da una partecipata processione che lo aveva condotto nella Chiesa Madre. Le celebrazioni sono state animate dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni di Sant'Arsenio, ciascuno protagonista di una serata dedicata alla preghiera e alla catechesi. Nella giornata di oggi il quadro è stato ricondotto in processione al Santuario del Monte Carmelo, dove continuerà ad essere custodito. Secondo la tradizione farà ritorno in paese soltanto tra 25 anni in occasione del 100° anniversario dell'edificazione del Santuario della Madonna del Carmine, rinnovando ancora una volta un rito che continua a custodire la fede e l'identità di un'intera comunità. Concludiamo con il convegno che si è tenuto nei giorni scorsi a Salerno per i 100 anni della casa motociclistica Ducati. Vediamo!
1: In occasione del centenario del famoso e mitico marchio Ducati, il CSA Club Salerno Autostoriche, federato ASI, Automoto Club Storico Italiano, ha organizzato un convegno, Ducati, 100 anni di storia, dalle radio ai miti a due ruote, dedicato all'azienda bolognese di Borgo Panigale, incentrato sulla cultura del motorismo storico, ripercorrendo un secolo di storia, innovazione tecnica e ingegneristica e passione per le due ruote, illustrando l'evoluzione del marchio con l'intento di valorizzare ulteriormente il patrimonio motociclistico italiano di un'azienda che è partita dalla produzione di componenti elettronici fino a diventare uno dei marchi motociclistici più prestigiosi al mondo, simbolo dell'ingegno, della tecnologia e del Made in Italy. Ad aprire i lavori, nell'elegante sala bottiglieri del Palazzo di Provincia di Salerno, attraverso un videomessaggio, i saluti istituzionali di Alberto Scuro, presidente nazionale dell'Automoto Club Storico Italiano e presidente FIBA, da sempre impegnato nella tutela, nella valorizzazione e nella difesa del motorismo storico, quale patrimonio culturale, tecnico e sociale, seguito dai saluti del dottor Rocco Donato Pessolani, dirigente della motorizzazione civile di Salerno, del dottor Vincenzo Andriuolo, presidente dell'associazione More Dianense e socio onorario CSA, dal dottor Nunziante De Maio, presidente Asso Stampa Salerno e referente provinciale per Salerno dell'AIART, associazione cittadini mediali, dell'ingegner Giuseppe Santalucia, già presidente regionale dei giovani costruttori di Ance Campania e già presidente del Vespa Club Città di Salerno, e infine di Flavio Pagano, giornalista, scrittore e regista. L'iniziativa conferma l'impegno del Club Salerno Autostoriche, da oltre 20 anni protagonista nella promozione della cultura motoristica, della sicurezza stradale e della valorizzazione del territorio attraverso eventi, progetti educativi e manifestazioni di rilievo nazionale.
0: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Accanto all'Italia che tutti conoscono, esiste, quando ci si inoltra nell'estremo meridione, una seconda Italia, sconosciuta, non meno interessante dell'altra, né inferiore per bellezza dei paesaggi e grandezza di ricordi storici. Le parole di Charles Lenormand, noto archeologo francese del XIX secolo in visita nel meridione italiano, sembrano del tutto appropriate a uno dei borghi di cui il nostro Appennino lucano è costellato, come Lago Negro. Il comune sorge a 666 metri sul livello del mare, nel territorio della Valle del Noce, al confine con il settore sud-orientale della provincia di Salerno. Vicini e ben collegati al paese sono anche i comuni della Calabria settentrionale del Golfo di Policastro, sul Mar Tirreno. La posizione geografica di Lago Negro è a metà strada tra il mare e le montagne. Il suo territorio presenta una ricca fauna e una variegata flora contraddistinta dalla consistente presenza di castagneti e fageti. Il clima è caratterizzato da inverni rigidi e umidi e da estati mitigate dalla posizione geografica di Lago Negro, che la interpone a metà strada tra i rilievi del Serino e il Mar Tirreno. Le origini della cittadina sono controverse, dall'ipotesi della città fortificata dell'impero romano Nerulum alla teoria più accreditata che fa derivare il borgo da un solo insediamento romano, Vicus Mendicoleius. Infatti, appena fuori del borgo antico c'è una chiesa detta del Rosario, sorta su un tempio pagano dedicato a Giunone. Tra VII e VIII secolo avvenne l'insediamento di monaci basiliani di origini bizantine o bulgare sulla rupe del castello con il nome di Lacus Niger o Lacus Neruli. Abitata da questa comunità di monaci, forse la chiesa di San Nicola che svetta sul borgo, risalente al IX-X secolo, è opera conseguente allo stabilirsi di tali predicatori.

fu fortificata dai Longobardi di Salerno e in seguito assegnata dai Normanni alla Contea di Lauria, per poi divenire feudo di diverse famiglie. Nel 1551, grazie all'opera di Paolo Marsicano, riuscì a liberarsi del potere feudale annettendosi al demanio regio, cambiando il nome in Lacus Liber. Nel 1649 la città di Lagonegro fu messa all'asta e costretta per la seconda volta a versare una somma rilevante al fisco regio per mantenere il privilegio di città demaniale. Con precisione nel basso Medioevo, il borgo è citato col suo attuale nome che pare derivi dalle scure acque di un lago appenninico situato nei dintorni e poi scomparso. Viene fortificato appunto nel IX-X secolo da mura e torri di cui ancora restano visibili talune tracce. Di queste opere è molto suggestiva la porta d'ingresso al borgo, denominata Porta di Ferro, la cui parte in pietra è stata rifatta nel 1552. Al di sopra della porta c'è lo stemma della città post-feudale, San Michele Arcangelo che uccide il drago. Nel periodo feudale, la cosiddetta terra di Lagonegro fece parte della Contea di Lauria. Passò successivamente nel 1463 a Venceslao Sanseverino, XII conte di Lauria. Non avendo figli maschi, ammogliò sua figlia Luisia con Barnaba Sanseverino, fratello di Roberto, principe di Salerno, dandole in dote il suffeudo di Lauria, consistente in Lauria, Urso Marso, Laino, Castellucci, Trecchina, e cedette le sue ragioni sopra Torturella, Cuccaro, Lagoniro, Rocca, Policastro, Rivello, Scalea e Verbicaro. L'11 agosto del 1498 il re Federico donò Lagonegro a Gaspare Saragusio, devoluta per ribellione di Guglielmo Sanseverino, la di cui figlia Giovanna la vendette poi a Vincenzo Carafa. Nel 1548 Carafa la vendette a Giacomo Cossa col patto di retrovenderla. Nel 1550 Vincenzo Carafa cedette il diritto di ricomprarla per 6.000 ducati a Luigi Carafa, il quale la acquistò poi per 20.000 ducati. I cittadini però, come già detto precedentemente, dal 1551 al 1649, dopo una lunga opera legale, la ricomprarono per ben due volte, divenendo così città demaniale. Nel 1799 aderì alla Repubblica Partenopea e al Regno di Napoli e nel 1806 fu occupata dai francesi che divisero la Basilicata in tre distretti con capoluoghi Lagonegro, Potenza e Matera. Melfi entrò successivamente nel 1816 come quarto capoluogo con la restaurazione del Regno delle Due Sicilie da parte dei Borbone. All'epoca il distretto di Lagonegro, dopo quello di Potenza, era il più popoloso con 111.532 abitanti, di cui 10.599 nel capoluogo omonimo seguito da Melfi con 89.864 e infine Matera. Poi, con l'avvento di un'ondata rivoluzionaria che scosse l'Europa qualche decennio dopo e che nel 1848 toccò anche il Regno delle Due Sicilie e di conseguenza pure il distretto di Lagonegro, tra il 1848 e il 1855 centinaia di famiglie lagonegresi, temendo fame e guerre, si avventurarono espatriando nel nuovo continente americano, precisamente in Argentina, a Chacabuco, insieme ai conterranei di Moliterno, Francavilla, Senise e con i vicini campani di Sapri. Un paese dai due volti Lagonegro, quello antico arroccato ai ruderi del castello feudale e quello nuovo che affaccia su una grande piazza alberata denominata Il Piano. Aree verdi e scenari indimenticabili circondano Lagonegro. D'altro canto, la sua posizione alle falde del Monte Sirino offre spettacoli naturali entusiasmanti.

Lauria è un comune italiano di 12.588 abitanti della provincia di Potenza, in Basilicata. È il centro storicamente, territorialmente e demograficamente più grande della Lucania sud-occidentale. Il suo territorio è posto come crocevia delle valli del Sinni, del Mercure, del Noce e dell'Agri.

Suddivisa nei due agglomerati medievali del castello e del borgo, fu sede di contea nonché terra d'origine del leggendario Ruggero di Lauria. Ruggero era figlio di Riccardo di Lauria, signore dell'omonimo feudo e servitore di Manfredi di Sicilia, e di Donna Bella, nutrice di Costanza di Hohenstaufen e sorella di Guglielmo Amico. Riccardo era feudatario in Calabria e signore di Scalea nell'anno della sua morte, avvenuta durante la battaglia di Benevento, in cui perì lo stesso Manfredi. Nel 1266 la dinastia Sveva viveva momenti difficili, culminati due anni più tardi nella decapitazione del sedicenne sovrano Corradino per volontà di Carlo I d'Angiò. Ruggero si rifugiò a Barcellona con altri esuli siciliani, vivendo con la madre alla corte della regina Costanza, consorte dell'infante e futuro re d'Aragona Pietro III, nonché figlia di Manfredi e cugina di Corradino. Fu armato cavaliere dall'infante Pietro insieme a Corrado I Lancia, di cui fu compagno di imprese e in seguito cognato. Ruggero servì i re d'Aragona e Pietro III e Giacomo II, rispettivamente re di Sicilia, coi nomi di Pietro I e Giacomo I, nonché il re di Sicilia Federico III, riportando numerose vittorie contro le flotte degli Angioini. Lauria è circondata da una serie di vivaci paesaggi, come le vette del Monte Sirino per gran parte dell'anno ricoperte di neve. Il suo affascinante centro abitato, dalle antiche origini, è composto dai due nuclei: Lauria Superiore, il castello, e Lauria Inferiore, il borgo, separati l'un l'altro dall'antico quartiere Ravita. Passeggiando lungo il centro storico si resta letteralmente ammaliati dai segni tipici dell'epoca medievale, rivelati a partire dai resti del suo castello. L'antico borgo ha conservato le tracce delle sue remote origini nelle abitazioni aggrappate alla collina, nelle caratteristiche viuzze e nelle intricate stradine che a loro volta si inerpicano costituendo archi, portici e armoniosi motivi architettonici. Né lascia indifferenti il patrimonio fatto di ringhiere, cancelli in ferro battuto e portali in pietra, stemmi litici e cornicioni decorati, oltre ai palazzi nobiliari. È sulla vetta di un monte roccioso che si elevano i muri e i resti avanzi delle torri del castello, appartenuto prima a Ruggero di Lauria, poi ai Sanseverino e ai duchi di Candia. Il connubio tra sport e natura è inevitabile nel territorio di Lauria, dal momento che ricade nelle aree dei due splendidi parchi nazionali del Pollino e dell'Appennino Lucano, che offrono al visitatore occasioni di svago uniche. Si può godere così di un'atmosfera spirituale esclusiva in un contesto ambientale fiabesco.

Con le sue caratteristiche stradine tortuose e diversi portali in pietra lavorata o in marmo del Monte Alpi, il centro storico di Latronico si pone alla vista quasi come un presepe. Numerosi i punti di interesse degni di menzione. I portali di pietra grigia lavorati artigianalmente sono una testimonianza del livello artistico del luogo. Il centro è posizionato a 888 metri sul livello del mare, all'entrata della Valle del Sinni, nella parte sud-occidentale della provincia, e sorge ai piedi del Monte Alpi, un'imponente montagna dell'Appennino meridionale.

Costituito da tre cime denominate Santa Croce, 1893 metri sul livello del mare, Punta del Corvo, 1880, e Pizzo Falcone, 1900 metri di altitudine. Il paese nasce da principio attorno alla parte alta per poi svilupparsi successivamente nelle zone sottostanti. Lo si può notare guardando la struttura urbanistica. È in sostanza a macchia d'olio e si può distinguere una parte dove sorge il centro storico, denominata Capadavutu, e una parte bassa detta Capabasciu. Nella zona denominata dagli abitanti Munisterio, in tempi antichi sorgeva un convento di gesuiti. Il primo nucleo abitativo risale probabilmente all'alto Medioevo, ad opera di una popolazione rurale che si stabilì su un colle più alto per sottrarsi alle scorribande di Longobardi e Saraceni. Le vicende storiche di Latronico e del suo popolo continuano ad essere oscure dal III secolo a.C. all'XI secolo, quando solo nel 1063, per la prima volta, compare il nome di Latronico in un documento, il Syllabus Grecarum Membranarum. Negli anni che seguirono, il paese fu feudo di Cola di Jonata, dei Sanseverino, dei Palmieri, dei Corcione e infine dei Gesuiti. Quando i gesuiti furono espulsi dal regno di Napoli nel 1767, il feudo passò al demanio. Alla fine del Settecento anche Latronico partecipava attivamente alla vita della Repubblica Partenopea e alcuni latronichesi che avevano evidentemente a cuore le idee rivoluzionarie di libertà, fratellanza e uguaglianza furono inclusi nel notamento dei rei di Stato e andarono così incontro al carcere e alla morte. Anche Latronico dal 1861 al 1865 ebbe i suoi briganti che erano organizzati in bande, tra cui quella di Nicola De Luca, detto Scaliero, e quella di Francesco Viola, Pedatella. Scoppiò la Grande Guerra e Latronico pagò uno scotto di 52 tra morti e dispersi e 12 mutilati. Durante l'epoca fascista si incominciarono a sfruttare le sorgenti solfo-magnesiache site in Contrada Calda, costituendo una società e costruendo uno stabilimento termale all'avanguardia per l'epoca. Questo fece di Latronico una delle zone di cura, svago e riposo più importanti dell'intera Basilicata. Sempre durante il ventennio fascista al comune di Latronico furono aggregate le frazioni di Agromonte Magnano e Agromonte Mileo. Durante gli anni 60, Latronico vide il suo più grande incremento demografico, situazione che da quegli anni non si è più ripetuta a causa della piaga sociale che da molti anni ormai condiziona pesantemente lo sviluppo meridionale.

Trecchina si trova su un altopiano incastonato tra montagne ricoperte di boschi cedui, all'altezza di 500 metri sul livello del mare, tra cui dominano le cosiddette Trecchine. Il territorio trecchinese è attraversato lungo i suoi confini dai comuni di Nemuli, Lauria, Maratea, Tortora e dal fiume Noce. Nel territorio di Trecchina sono presenti cime montuose di media altezza, il monte Coccovello, 1505 metri, che è anche la vetta più alta del versante tirrenico dell'Appennino Lucano, il monte Crivo, 1265, il monte Serra Pollino o Santa Maria, 1099 metri, e il monte Messina, oltre 1000 metri di altitudine.

Trecchina. Mentre l'abate Pacichelli sostiene che sia una corruzione del nome Terenziana, una fantasiosa credenza popolare ritiene che il nome sia semplicemente il composto di Trecchine, cioè le tre vette che sovrastano l'altopiano dove sorge il paese. A guardar bene le vette sono quattro: Maiorino, Serra Pollino bipartita in cima e Crevo. Trecchina appare in un documento del 1079 col nome di Triclina. Il paese fu successivamente prima roccaforte gotica, poi longobarda. Dopo essere stata distrutta dai Saraceni, fu riedificata dai Longobardi di Salerno. Tra l'11 e il XII secolo fu interessata da correnti migratorie di gruppi eretici provenienti dal Piemonte, in particolare dal Monferrato, che hanno lasciato una indelebile traccia nel dialetto locale. Nell'epoca dei regimi feudali appartenne alla contea di Lauria sotto la famiglia Sanseverino e a quella di Tortora sotto la famiglia Vitale. Tra i numerosi passaggi di proprietà del borgo segnaliamo che nell'anno 1500 circa il feudatario Roberto Sanseverino, principe di Salerno, donò il castello di Trecchina, la terra di Trecchina, al conte Michele Rizzo de Ricci di Castellammare di Stabia. Ma questa famiglia detenne il feudo per poco tempo, avendo sostenuto l'entrata dei francesi in Napoli. Il castello, i cui ruderi sovrastano ancora oggi la parte antica dell'abitato, fu costruito nel 1530 dai baroni Palmieri di Latronico. Per pochi anni, dal 1811 al 1816, durante il governo francese di Gioacchino Murat del Regno di Napoli, Trecchina fu capoluogo di circondario nell'ambito del distretto di Lagonegro. Dopodiché, alla restaurazione borbonica, fu abolito, ripristinato il circondario di Maratea e introdotto quello di Lauria. Trecchina è un paese molto rustico. Il clima è molto fresco in estate e freddo in inverno. Trecchina è la città giardino. È un luogo dalle mille suggestioni per il verde smeraldo dei boschi che ricoprono i suoi alti monti, il profumo dei tigli e l'odore del mare, il Tirreno così poco distante. Tra i borghi autentici d'Italia rientra nella cornice di un dolce paesaggio appenninico tipicamente italiano, che oltre alle risorse paesaggistiche si arricchisce di interessanti valori storici, artistici, folcloristici, senza trascurare una delle peculiarità dell'intera regione lucana, le piacevolezze gastronomiche. Finestre e loggiati sormontati da archi e balconi abbelliti da gerani si aprono su un dedalo di viuzze e si inerpicano dal vallone fino ai ruderi del cinquecentesco castello baronale di Trecchina, sul punto più alto del paese. Questa scena quasi fiabesca si presenta agli occhi del visitatore che raggiunge il borgo divenendo protagonista della vita che scorre lieta e movimentata nella centrale Piazza del Popolo, nella zona più nuova di Trecchina e denominata Piano. Nei suoi variopinti giardini, soprattutto in estate, si organizzano eventi di diversa vocazione come mostre di pittura, artigianato, prodotti tipici e arte contadina, oltre a coinvolgenti spettacoli teatrali e concerti sotto la luna. Gli amanti della natura e di avvincenti passeggiate possono intraprendere diversi percorsi nel territorio di Trecchina, tra affascinanti distese di boschi di castagni che rompono nei dintorni del paese e che rappresentano una straordinaria risorsa naturale del territorio trecchinese, oltre che gastronomica, per la bontà del noto frutto autunnale, protagonista di una celebre sagra che si ripete ogni anno ad ottobre.

Di Castelluccio Inferiore si possono ammirare numerosi palazzi storici e resti archeologici, che comprendono tombe con i relativi corredi, monete puniche romane, frammenti di affreschi e anfore, rinvenuti in diverse località del paese. Qui trovano la propria dimensione ideale anche gli amanti della natura e delle attività all'aperto, tra il bosco di Fesa, l'area montana della Fagosa e la valle del Peschiera. Il centro abitato del piccolo borgo che ricade nel Parco Nazionale del Pollino conserva le caratteristiche del borgo medievale.

Il paesino, che pare abbia origini molto antiche, in passato era unito al comune di Castelluccio Superiore, dal quale si è distaccato nel 1813. Fino ad allora era esistito un solo comune dal nome di Castelluccio. La sua denominazione deriva dalla costruzione di un castello da parte dei Sanseverino, poi controllato dal capitano lucano di nome Lucio, di cui il nome di Castel di Lucio e poi Castelluccio. Nel Medioevo il paese appartiene all'ammiraglio Ruggero di Lauria, successivamente ai Sanseverino, feudatari fino alla metà del Cinquecento, e poi ai baroni Cicinelli Napolitano e Palmieri. Quindi, nel 1570, ai Pescara di Diano, fino alla fine della feudalità, nel 1806. Il borgo di Castelluccio Inferiore sorge ai piedi della Valle del Mercure, con spiccate caratteristiche medievali e suggestivi vicoli che ne fanno un luogo di grande interesse. All'ingresso del paese, tra il convento e il centro storico, lungo il tratto iniziale del cosiddetto Fosso San Giovanni, è ancora visibile un microsistema di opifici che traevano dall'acqua la forza motrice. Il primo impianto è una filanda, alimentata da un acquedotto su archi, il quale a sua volta riforniva più in basso due mulini. Una volta a Castelluccio Inferiore, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, si percepisce subito la possibilità di intraprendere escursioni tra i boschi più vicini della Difesa e della Fagosa, fino a spingersi alle cime più alte. Percorsi trekking nell'area del Bosco Difesa, un suggestivo cerreto plurisecolare, motivano la presenza di numerosi visitatori che vanno alla scoperta della natura e delle sue peculiarità più nascoste. Chi raggiunge la sommità dell'area montana della Fagosa, 1.004 metri, si perde con lo sguardo nell'immensa valle del Mercure Lao, fino ai gruppi montuosi del Pollino e del Sirino, ma da queste parti riesce a soddisfare le proprie attese anche chi ama osare un po' di più. La cornice naturalistica di Castelluccio Inferiore si caratterizza infatti anche per la ricchezza di sorgenti per lo più potabili e diversi torrenti, in particolare dalla stessa località Fagosa parte la suggestiva vallata del fiume Peschiera. Si tratta di un ambiente altamente prezioso dal momento che la sua bassa antropizzazione consente al visitatore di sentirsi totalmente parte del contesto circostante, liberandosi da stress e pensieri della quotidianità. Castelluccio Inferiore costituisce spesso una delle tappe di Naturarte, l'evento tutto dedicato ai quattro parchi della Basilicata attraverso manifestazioni ed esperienze di forte suggestione, a do contatto con la natura tra visite guidate e attività di trekking, cui seguono concerti, workshop e grandi eventi. Il nostro viaggio con rammarico è giunto al termine. E lasciamo questo splendido borgo con una citazione di Théodore Monod, scienziato, esploratore e soprattutto grande camminatore. Nel viaggio c'è un certo sapore di libertà, di semplicità, un certo fascino dell'orizzonte senza limiti, del percorso senza ritorno, delle notti senza tetto, della vita senza superfluo.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero togliere.

0: toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati,

0: offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Signore e signori, buonasera. Puntata 803.
4: Ma che puntata sarà? Spettacolare, come sempre, unica ed originale. Il TG delle 20 è pronto ad entrare nelle vostre case. Ma prima, la sigla di uno più fulminato di me, Marco Carena.

E partiamo subito con un servizio strepitoso e muy movimentato. Andrea Biandrino, dalle strade di Milano, per un grande evento dedicato alla musica dominicana, dunque tutti in piazza, la parata eccezionale, si balla e si canta come sanno fare solamente loro.

0: Milano-Sambabila, oggi qua parte la parada domenicana. Non è solo la popolazione domenicana, ma tutto il popolo latinoamericano che si riunisce per un giorno. E noi da qua sfileremo per tutta Milano fino a Piazza del Duomo.
1: Y eccoci qua, buenos días. Nos encontramos aquí a Milano en Sambabila para poderlas entrevistar a las chicas. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué son ustedes?
2: Cachiporras.
1: Cachiporras, y nos van a demostrar un poquito la que van a bailar aquí la desfilada de Santo Domingo, pero ellas son de El Salvador y nos van a hacer una pequeña demostración de cómo van a bailar aquí en Sambabila.
0: Quasi tutto pronto, siamo in compagnia con gli amici del Salvador con...
3: Mi chiamo Moises Calles.
0: Ok, oggi abbiamo qua una miss e un corpo di ballo fantastico, vero?
3: Certo, oggi proprio una parada domenicana, celebra la giornata della parada domenicana. Siamo molto onorati di essere invitati della comunità domenicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
1: E nos encontramos aquí en Sambabila a entrevistar a la chica que proprio nos dirá cómo e qué es lo que significa la parada domenicana.
4: Muy buenos días, la parada domenicana es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaniamos para todos.
0: Y siamo qui dalla parte domenicana, finalmente oggi una grande giornata qua, si parte da Sambabila e siamo in compagnia di Aredia, ciao!
5: Ciao, muy buenos días, ciao!
0: Non ti preoccupare, oggi parliamo italiano e spagnolo, buongiorno!
5: Siamo qui in Sambabila con la parada dominicana e qui stiamo ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di llevarlo in tutta la parte europea perché è un reencuentro dominicano.
0: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
6: Ma ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco, hanno una cultura pazzesca, riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy muy especial.
0: Sì, tu parli benissimo spagnolo, di fianco a te c'è un bravissimo
6: italiano,
0: cantante che parla benissimo italiano, Jeffrey Peralba. Lui, guardami Jeffrey, sappiamo che tu hai fatto un featuring con Annalisa e lei poi oltretutto sarà in giro per il mondo e soprattutto per l'America Latina, vero?
7: È vero. Ciao a tutti ragazzi, un piacere stare qua con voi, sono Jay Peralta e questa è la parada domenicana qua in Italia, quindi mi raccomando, noi ci teniamo tantissimo a trasmettere la cultura, il calore, il fuoco domenicano, ok? In tutto il mondo. E siamo qui, soprattutto Annalisa questa volta è la madrina.
6: È la madrina.

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giulia e bentornati a una nuova puntata. L'estate è sinonimo di vacanza, mare e giornata all'aria aperta. Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti c'è il colpo di calore, che richiede un intervento tempestivo. Ma che cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore si verifica quando il nostro corpo non riesce più a disperdere il calore accumulato e la temperatura corporea aumenta rapidamente, arrivando addirittura ai 40 gradi. Si tratta di un'emergenza medica e i sintomi più comuni comprendono temperatura corporea molto elevata, pelle calda, rossa, debolezza, vomito, nausea e anche perdita di coscienza. Ma come bisogna intervenire in questi casi? La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo è importante spostarla in un luogo fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e traspiranti. Utilizzare cappello e occhiali da sole. E consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.

0: il momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della Fondazione Paideia e che cos'è la Fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino e che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo nato, l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso, quindi dal 2025, con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale, è un'azienda agricola con l'obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi insomma i bambini, per fare esperienze in natura, con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante il fatto che ci sia una fattoria, ma non solo, avete un orto e tante altre cose, proprio pensare ai bambini che hanno delle difficoltà, magari motori o

0: oppure appunto delle disabilità diverse, poter avere un rapporto magari con gli animali. In questo caso qui ci sono degli asini, ci sono degli alpaca, ci sono delle galline, e il rapporto, anche soltanto l'accarezzare, stargli vicino, per loro è molto importante, vero?
1: Sì, esatto, la fattoria diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità, in natura possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi quali le zucche, le patate, lo zafferano, per come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
0: Assolutamente, ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Io ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante, dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello che ci offre la madre terra, anche attraverso gli animali, per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi a cui la vita forse non è stata così generosa. Grazie.
1: Grazie a te.
2: Attenzione, perché sta per arrivare l'evento più crazy dell'estate. Attenzione! Il Cantadoce Estate 2026 Vale Tutto, si canta e si balla in riva e dentro il mare. Obiettivo: stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG Events Television.
3: Gli anni delle immense compagni, il motorino sempre in due.
2: Il 2 e 3 agosto nella Baia del Sole ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi, ma a noi piace così. Ma attenzione, perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale, ovunque.
4: Le trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse, e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TG Event Television è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana, lui o lei.
2: Un saluto a tutti gli amici di TG Events. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

0: In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andora, una città ridente della Liguria, e Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
2: Chi l'avrebbe mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia. Abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andora, ricordo i Pelaschier, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Paul Caillard. Un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego. Ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Caillard, il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andora e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa domani, decidono di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
3: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione, e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie, e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare è buono, il vento buono per la Coppa America. E quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto, e non si sa, forse è la volta che vince Luna Rossa. Le porti di Andorra, Alassio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Porto Cervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e il sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.
0: Andiamo a Voghera, in provincia di Pavia, perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego, regia.
4: Prima edizione della ciclostorica 45esimo parallelo, qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord Ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: Siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Permettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino.
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
2: Ombre de mori, mori de mainè, donde ne veni, dove le canè.
1: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane ha genio e sregolatezza, si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André, prima di ogni concerto, si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre

0: Curiosità extra minuto. Il soprannome iconico di Faber, liberato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama, per l'appunto, Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
2: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano. Ed è un amore possibile, è l'amore, prima di tutto l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche l'amore che solidifica l'amore umano, è un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre è un amore che comunque va vissuto insieme.
1: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online tgevents.it, potete scriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti. E poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, four.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe

0: e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
5: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare

0: in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

Dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e pasticceria.

Ci troviamo qui in un luogo molto importante per quanto riguarda la produzione dei cereali. Siamo all'interno del Museo Statale Archeologico di Altamura. Siamo nel centro dell'Altamurgia, un altopiano con delle caratteristiche climatiche peculiari, particolari, che ne permettono proprio la coltivazione di questo cereale, e questo clima consente all'uomo di produrre dei grani di eccellenza. Quindi proprio qui sul territorio di Altamura, il settore primario, quindi gli agricoltori, hanno fatto tesoro di questo territorio e hanno iniziato quello che possiamo dire nel passato il miglioramento genetico, quindi la coltivazione di grani con caratteristiche idonee proprio al clima in cui venivano seminati. Ma accanto a questo modo tradizionale di coltivare questi cereali, oggi la filiera sicuramente sta facendo dei passi importanti verso quella che è l'innovazione, verso quella che è la diversificazione delle produzioni e dei prodotti, con l'introduzione di nuove varietà che meglio si adattano al territorio. Innovazioni che riguardano le caratteristiche agronomiche, quindi tecniche di concimazioni mirate. Nel passato c'era più un utilizzo dei diserbanti, mentre oggi gli agricoltori sono molto attenti a quella che è la sicurezza e la qualità del prodotto, che deve essere affidato alla catena successiva. Quindi si inizia a costruire una catena del valore lungo la filiera. La catena successiva è quella della conservazione, quindi anche questo è un aspetto importante di innovazione, dove il prodotto viene stoccato, viene non più lasciato a se stesso, ma la conservazione controlla i parametri di temperatura, controlla i parametri di umidità, quindi queste masse di grano vengono mosse al fine di evitare la formazione di muffe, che sono molto pericolose nella fase finale sia di trasformazione che di consumo del prodotto. Altre innovazioni hanno riguardato proprio la tecnica molitoria, e qui c'è proprio il cuore dell'arte molitoria, e quindi anche qui grossi passi in avanti per quanto riguarda l'innovazione di processo. Basti pensare alla pulitura delle sementi prima di entrare nel ciclo di lavorazione. Altra caratteristica dei nostri mulini, ma delle persone che ci lavorano dentro, dei capi mugnai, la capacità di miscelare le diverse varietà di sementi proprio per ottenere delle semole con alcune caratteristiche di qualità. Un aspetto importante dei mulini che caratterizzano il nostro territorio è l'introduzione in testata di macchine che vanno a togliere la parte esterna della cariosside, andranno a costituire le crusche, rispettando quello che è lo strato aleuronico. Significa praticamente ottenere dei prodotti che hanno una maggiore ricchezza in fibra, una maggiore ricchezza in vitamine del gruppo A e vitamine del gruppo B e di sali minerali. Non a caso il territorio dell'Alta Murgia lo possiamo considerare idealmente al centro del Mediterraneo, e quindi la sede della dieta mediterranea. Tant'è vero che

0: I cereali sono alla base della dieta mediterranea e quindi siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e al benessere di chi consuma questi sfarinati nei vari prodotti di eccellenza che producono, pasta, pane e tant'altro.
1: Le farine, estremamente importanti nella nostra alimentazione, possono provenire da tantissimi prodotti diversi, dai cereali, quindi la farina di grano, farina di riso, farina di mais, da pseudocereali, la farina di grano saraceno, possono venire dalle castagne, si può fare farina dalle castagne, si può fare farina dai legumi, anzi è estremamente interessante quest'ultima perché dovendo aumentare il consumo di legumi, perché nella popolazione italiana ne consumiamo pochi, sotto forma di farine forse riusciamo a consumarne un po' di più. Dal punto di vista nutrizionale, quindi, le caratteristiche sono molto differenti a seconda dell'alimento di partenza, ma tutte accomunano il fatto che sono circa 340-350 kcal e che sono prevalentemente ricche di carboidrati. In alcune ci sarà più fibra, in alcune ci sarà meno fibra, ma sono estremamente versatili e tutte importanti nella varietà dell'alimentazione.
2: Altamura, che grano, che farine. E beh, facciamoci mal tagliati. Prendiamo un po' di farina semi-integrale. Quindi questa è una 2, questa è una 1. Ce ne mettiamo un po' e un po'. Ci mettiamo subito un goccetto di vino e un non nulla d'olio. Intanto smuciniamo. La facciamo prendere. Questa farina, bene. Ecco, aggiungiamo un po' di questa e un po' di questa. Vieni giù. Ecco. La possiamo cominciare a maneggiare. Quando abbiamo raggiunto una consistenza che sia maneggiabile in maniera diversa, facciamo così. La farina rimasta la mettiamo qui. E la cominciamo a stendere. Allora io finisco questa situazione, ci vediamo fra 4-5 minuti, eh? Io vado avanti intanto. Il nostro impasto, arbitrariamente e presuntuosamente, è pronto alla bisogna. Preparate questa pallotta che adesso è tutta ruvida e la prendete a sgarascione. In questa maniera si richiamerà tutta l'umidità. Io metto questa pallotta qui, la copro, ci vediamo fra un par d'orette. Un par d'orette sono passate, io nel frattempo ci ho messo su un pochino di farina di semola per non farla asciugare troppo, gli ha fatto una sorta di patina. E adesso lasciamolo qui. Ci prepariamo un bel fondino. Molto intrigante. Diciamo una cipolla. La divido a metà e me la sbratto un pochino. Allora, questo diciamo che va un attimino strittazzato un po' di più. Ecco. Un po' d'olio, come se piovesse. Poi le cipolle, dobbiamo fare una sorta di strato, vi spiego poi perché. Un pochino di sale grosso. Prendiamo i fiori di zucca e guardate, molto semplicemente facciamo così. Allora, lo apriamo e lo mettiamo pancia in giù. Dobbiamo fare uno strato di fiori di zucca. Questo strato farà in modo che la mozzarella che noi andremo a mettere sopra non vada a contatto con la cipolla e con l'olio, ma stia sopra e e si squaglicchia un pochino senza friggere, senza rovinarsi. Finisco di sigillare questo strato, là un altro pochino di sale, mozzarella, se la fate troppo fina fila subito, noi invece non vogliamo che fili subito, ma che ci metta un pochettino, vediamo un po', voilà, voilà. L'acciughina la vogliamo mettere sopra la mozzarella, così non da troppo e non da poco, perché se frigge insieme ho paura che ti dia troppo sapore, invece così, ecco, non nulla, a posto. Là prendiamo il nostro bel pallotto di pasta, dividiamo in due. Allora, quando voi usate una farina buona, un olio buono, un vino buono, il prodotto finale deve essere buono per forza. Perché sto mettendo la semola? Il grano duro fa sì che questa pasta mantenga un po' una collosità e che non si attacchi quando poi andremo a tagliare, vedete? Sta a voi decidere quanto vi piace collosa la pasta. Bellissima. Con fare molto molto molto sua dente la arrotolate e facciamo i maltagliati. Io li faccio così, alla come mi viene, ma sono maltagliati, quindi sono tagliati male, no? Là. E non si attacca niente perché è già presa di farina di semola, di grano duro, che evita che si appiccichi. E là, intanto che questo si cuoce, ci vediamo fra 10 minuti, io mi finisco anche l'altro pezzetto. Qua ci siamo. Sale. Diciamo che questa pasta avrà bisogno di 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso si può sfracagnare il tutto. Là. E viene un bel mucchio di colori. Beh, Ale, maltagliati di queste splendide farine di Altamura. Poi io, come al solito, ci ho messo del mio, ma insomma vedremo un po' che succede, eh? Voglio prendere questo qui, qua, con il fiore. Molto buoni. Grazie Altamura, veramente molto buoni. Passo la parola alla Comunità Europea. Buon appetito.
3: Quando penso alle farine, penso anche al fatto che ci sono delle misure a disposizione a livello UE per l'innovazione. Ci saranno 10 miliardi di euro a disposizione per progetti che hanno a che fare col cibo, con l'agricoltura, con le aree rurali e la bioeconomia. Poi ci saranno anche aiuti agli investimenti. Ci sarà anche un focus particolare sulle reti rurali e il fatto che ci deve essere uno scambio anche per poter migliorare le pratiche innovative a livello dell'UE ma anche a livello nazionale. Il CEJA è il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, in questo momento rappresenta 32 organizzazioni nazionali di giovani agricoltori e noi siamo un'organizzazione che promuove il rinnovo delle generazioni dei giovani agricoltori verso le istituzioni dell'UE. Rappresentiamo i giovani agricoltori che spesso hanno una voglia molto marcata per innovare il settore e fare dei progetti che sono veramente i loro, ma anche per mantenere le tradizioni.

0: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elish Line. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elish Line. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.
1: Donald Trump come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello Stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox's Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi.

0: Oggi, per lo più, baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Gola Mostofa, responsabile di Cox's Bazar di Save the Children.
1: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
0: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. 4 contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge.
2: Déjà, nous voyons les effets de l'esportation du pétrole.
1: Vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.
3: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella, in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica e inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. dal Lago Maggiore a quello di Como, dal Lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal Lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. Due persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche. All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
0: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto, poi, ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
4: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
0: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per 1000. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
5: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
0: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
6: Oggi abbiamo giocato alla bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
0: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
7: Si tratta di un running club inclusivo, in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
0: Sono 4.700.000 i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147.000 invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzi e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Ancora, atti persecutori e violenza in famiglia nel Vallo di Diano. Nei giorni scorsi sono scattati due provvedimenti nei confronti di due uomini accusati di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne o mogli. Le misure cautelari sono scattate da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, su ordine della procura di Lago Negro, in due comuni diversi del Vallo di Diano, uno a nord e uno a sud. Per un uomo si sono aperte le porte delle carceri con l'aggravio della misura cautelare già esistente in precedenza nei suoi confronti, mentre per un altra persona accusata anche lei di avere avuto episodi di maltrattamenti o comunque atti persecutori nei confronti dell'ex compagna sono scattati i domiciliari. Entrambi quindi sono accusati di atti persecutori nei confronti delle loro ex compagne. Ricordiamo che nel Vallo di Diano sono centinaia i casi segnalati di violenza in famiglia e il centro Aretusa, il centro antiviolenza con sede ad Atano Lucana, è sempre a disposizione per raccogliere le denunce o anche soltanto le segnalazioni di maltrattamenti in famiglia. Quindi bisogna sempre chiedere aiuto.

La Corte di Appello di Salerno dovrà riesaminare il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri, Fabio Cagnazzo, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. L'udienza è stata fissata per il 12 di novembre, quando i giudici saranno chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Procura della Repubblica e dalla Procura Generale contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP. La Procura chiede di fatto che Cagnazzo venga rinviato a giudizio per le accuse di concorso nell'omicidio di Angelo Vassallo e di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nelle 32 pagine della sentenza impugnata, il giudice per le udienze preliminari aveva ritenuto invece non sufficienti gli elementi raccolti dall'accusa, non ritenendo sufficienti appunto gli elementi raccolti per sostenere il processo nei confronti dell'ufficiale dell'arma. Accogliamo con fiducia la fissazione dell'udienza davanti alla Corte di Appello, ha commentato Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica. Siamo convinti che il lavoro svolto dalla Procura Antimafia di Salerno e da Ross sia estremamente dettagliato e fondato su migliaia di pagine di atti investigativi. Questa vicenda, ha concluso Dario Vassallo, non può essere ricondotta esclusivamente alla attendibilità di ridosso. Esistono altri riscontri, altre testimonianze e ulteriori elementi che meritano di essere valutati. Se ne parlerà a novembre.

La Corte d'Assise di Salerno ha emesso la sentenza di condanna a 20 anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Santimone, responsabile di aver ucciso il padre al culmine di una lite. L'episodio avvenne la sera del 5 marzo 2024 all'interno della residenza familiare a Eboli, in via Bartolo Longo, a Rione della Pace. La vittima, Riccardo Santimone, ex gommista di 76 anni, fu raggiunto da numerose coltellate alla gola e al torace inferte dal figlio con problemi psichici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, che intervennero sul luogo del delitto, allertati dei vicini di casa, a scatenare il raptus di Vincenzo fu il rumore che il padre stava facendo per preparare la cena e così, afferrato un coltello da cucina, colpì il genitore. Nonostante il tentativo della vittima di rifugiarsi in bagno, il figlio lo inseguì e lo colpì all'aorta, decretandone la morte. Ad aprile scorso, al termine della requisitoria, la PM Marinella Guglielmotti aveva chiesto per l'imputato una condanna a 25 anni di reclusione, con la concessione della sola diminuente della seminfermità mentale, ma con le aggravanti relative ai futili motivi e alla crudeltà del fatto.

La difesa invece aveva chiesto l'assoluzione per infermità mentale. Al termine della pena, Santimone sarà soggetto alla misura di sicurezza da verificare ogni 3 anni, in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.

0: È tornato operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre prossimo, dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale e dotata di tre mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio.
1: Credo che sia un punto di riferimento dove l'istituzione questa volta, molte volte assente, invece in questo caso abbiamo una presenza molto utile al nostro territorio, perché come diceva il capo squadra abbiamo i problemi legati all'AIB, l'antincendio, anche se comunque abbiamo sul territorio anche le squadre antincendio della comunità montana, però è ovvio che la professionalità, non per denigrare chi lo fa come operatore forestale, però credo che la specificità del ruolo del Vigile del Fuoco credo che sia importante e qualificante nella gestione delle emergenze, perché non si ferma solo all'antincendio, ma ci sono tutte le attività connesse legate alla sicurezza del cittadino. Stiamo lavorando per portare a casa il futuro presidio, che non sarà più temporaneo ma definitivo. Tra qualche giorno verrà il demanio, dove abbiamo intrapreso questo percorso burocratico per passare la proprietà al demanio stesso e poi andare in conseguenzialità con la progettazione e l'appalto. I fondi già ci sono circa 5 milioni di euro, e nascerà presso il sito dell'ex Banca Montepruno, qui su via Papa Luciani, a ridosso della scuola media. E lì avremo una presenza ancora più capillare e anche continuativa nel tempo.
0: Il presidio è stato riattivato, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva, ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e altre emergenze. Come ha sottolineato il primo cittadino Pino Palmieri durante la presentazione ufficiale di questa mattina.
2: L'APS che è parcheggiato qua dietro, e che comprende un po' tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere le varie attività di cui ci occupiamo, dall'incidente stradale alle scale per il raggiungimento dei piani, e dall'acqua per l'estensione dei geni. Diciamo un po' l'APS è attrezzato un po' per risolvere un po' tutte le varie problematiche.

scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in campagna è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine

di agosto i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del quartiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrenia Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.

I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Matera hanno sequestrato un'area estesa per oltre 54.000 metri quadrati. Nell'area, adibita a discarica, sono stati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali e di stoccaggio di materie prime secondarie. L'indagine è stata portata avanti con l'esecuzione di acquisizioni documentali e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché mediante l'interrogatorio di persone informate sui fatti e la consulenza da parte di un apposito CT, che hanno consentito alla Procura della Repubblica di Matera di richiedere al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera l'emissione del provvedimento cautelare reale. Al termine dei controlli, il titolare dell'impresa che gestisce il deposito è stato denunciato e punito per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Attualmente il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e per la persona segnalata all'autorità giudiziaria vige il principio di presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio.

È stato un successo il raduno pugilistico che si è tenuto nei giorni scorsi a Polla, con il ring montato nella centralissima piazza Antonio Forte. L'evento, giunto all'ottavo appuntamento, il secondo anno consecutivo, è stato organizzato dalla pugilistica pollese dei coach Giuseppe Cancro e Domenico Botta. Dopo i saluti di rito da parte del sindaco di Polla Massimo Loviso, con i saluti giunti anche dall'assessore allo sport Vincenzo Giuliano, e dopo la benedizione di Don Antonio, ci sono stati 16 incontri con pugili provenienti sia da tutta la regione Campania sia dalla vicina Basilicata. Non solo pugilato, ma anche esibizioni con gym sport e pugilato giovanile. 16 incontri di grande spessore, con il folto pubblico presente che ha assistito tra applausi, fiato sospeso e anche tanta curiosità a questi match. Ospiti d'onore: Vincenzo La Femina, campione di Pagani, che si sta preparando per ottenere un'altra corona nell'incontro che è previsto ad ottobre, e anche il campione regionale Gerardo Benvenga, pugile amatoriale di Jim Pox della pugilistica pollese.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'ondata di caldo intenso è entrata nel vivo sulla nostra regione e vi anticipo che non ha ancora raggiunto il suo apice, il culmine. Lo farà, come possiamo apprezzare su questo grafico, è una carta spaghetti del modello americano GFS. 32 scenari, tutti concordi. Osservate le temperature a 850 ettopascal, a circa 1500 metri di quota. Raggiungeranno valori superiori a 25-26 gradi Celsius tra il pomeriggio di venerdì 17 luglio e la prima parte di sabato. Ecco, questo sarà il periodo dove il promontorio subtropicale africano raggiungerà il massimo sulla nostra regione, con temperature, picchi termici che su molte località interne come il Casertano, il Sannio e sporadicamente sul Vallo di Diano nelle aree pianeggianti potrebbero anche superare i 40 gradi Celsius, questo nel pomeriggio di venerdì 17 luglio.

e anche le massime di sabato 18 luglio. Non vi mostrerò le consuete cartine di previsione questa sera, perché quello che è importante è capire questa evoluzione di quest'ondata di caldo molto intensa. Osservando, ritornando sul grafico, possiamo notare come le isoterme a questa quota di 1500 metri si manterranno su valori compresi tra i 24 e i 25 gradi Celsius almeno fino a lunedì 20 luglio. Dunque, caldo molto intenso in questo periodo, in questo arco temporale che va da venerdì 17 a lunedì 21, dopodiché con un elevato grado di probabilità, una probabilità medio-alta, avremo una ritirata, anche se la ritirata del promontorio subtropicale africano inizierà già nella giornata di domenica, ma solo però a partire da nord. Ci vorrà tempo per smantellarlo completamente anche dall'intero bacino del Mediterraneo, e dunque solo da martedì, dalla seconda parte di martedì, inizierà un incipiente calo delle temperature, le quali con molta probabilità entro mercoledì 22 luglio dovrebbero portarsi su valori in linea con la media del periodo. Osservate il grafico, come tutti gli scenari, quasi tutti sono concordi nel vedere questa diminuzione termica, queste isoterme che tendono a scendere portandosi su valori prossimi a 16-17 gradi Celsius. È già tanto, saranno valori normali, probabilmente poi a seguire potrebbe esserci un ulteriore calo delle temperature con valori anche lievemente sottomedi, ma su questo bisogna ritornarci, come bisogna ritornare sull'eventualità di precipitazioni che potrebbero anche essere di forte intensità, poi considerando il divario termico tra le 24 ore precedenti e quelle successive. Inoltre va aggiunto che da venerdì a sabato, ma anche nelle giornate successive, avremo un aumento del tasso di umidità, e questo contribuirà a far percepire il caldo ancora più intenso, opprimente in alcuni casi. È estate, deve fare caldo, è suo tempo, non è così. Siamo di fronte, e spesso in questi ultimi anni, a situazioni di caldo fuori dal normale, fuori dall'estate tipica mediterranea. È vero, ci sono stati picchi termici di 40 gradi Celsius 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, ma è un conto avere temperature, un picco, una punta di 40 gradi Celsius e poi temperature che si portano rapidamente su valori normali, e un conto invece avere oltre punte di 40-42 gradi Celsius, temperature costantemente al di sopra dei 34-35 gradi Celsius per più giorni consecutivi, 7-8-10 giorni. È un clima che sta cambiando in modo rapido, perché poi se dobbiamo avere temperature di 10 gradi Celsius al di sopra della media del periodo durante l'estate, dovremmo avere a questo punto, perché estate deve fare caldo, anche in inverno deve fare freddo, dovremmo avere poi temperature di 10 gradi al di sotto della media anche in inverno, e sarebbe gelo diffuso poi. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi consiglio come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò

0: che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Ancora atti persecutori e violenza in famiglia nel Vallo di Diano. Nei giorni scorsi sono scattati due provvedimenti nei confronti di due uomini accusati di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne o mogli. Le misure cautelari sono scattate da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, su ordine della procura di Lago Negro, in due comuni diversi del Vallo di Diano, uno a nord e uno a sud. Per un uomo si sono aperte le porte delle carceri con l'aggravio della misura cautelare già esistente in precedenza nei suoi confronti, mentre per un altro altra persona accusata anche lei di avere avuto episodi di maltrattamenti o comunque atti persecutori nei confronti dell'ex compagna sono scattati i domiciliari. Entrambi quindi sono accusati di atti persecutori nei confronti delle loro ex compagne. Ricordiamo che nel Vallo di Diano sono centinaia i casi segnalati di violenza in famiglia e il centro Aretusa, il centro antiviolenza con sede ad Atano Lucana, è sempre a disposizione per raccogliere le denunce o anche soltanto le segnalazioni di maltrattamenti in famiglia. Quindi bisogna sempre chiedere aiuto.

la Corte di Appello di Salerno dovrà riesaminare il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri, Fabio Cagnazzo, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. L'udienza è stata fissata per il 12 di novembre, quando i giudici saranno chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Procura della Repubblica e dalla Procura Generale contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP. La Procura chiede di fatto che Cagnazzo venga rinviato a giudizio per le accuse di concorso nell'omicidio di Angelo Vassallo e di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nelle 32 pagine della sentenza impugnata, il giudice per le udienze preliminari aveva ritenuto invece non sufficienti gli elementi raccolti dall'accusa, non ritenendo sufficienti appunto gli elementi raccolti per sostenere il processo nei confronti dell'ufficiale dell'arma. Accogliamo con fiducia la fissazione dell'udienza davanti alla Corte di Appello, ha commentato Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica. Siamo convinti che il lavoro svolto dalla Procura Antimafia di Salerno e da Ross sia estremamente dettagliato e fondato su migliaia di pagine di atti investigativi. Questa vicenda, ha concluso Dario Vassallo, non può essere ricondotta esclusivamente alla attendibilità di ridosso. Esistono altri riscontri, altre testimonianze e ulteriori elementi che meritano di essere valutati. Se ne parlerà a novembre.

La Corte d'Assise di Salerno ha emesso la sentenza di condanna a 20 anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Santimone, responsabile di aver ucciso il padre al culmine di una lite. L'episodio avvenne la sera del 5 marzo 2024 all'interno della residenza familiare a Eboli, in via Bartolo Longo, a Rione della Pace. La vittima, Riccardo Santimone, ex gommista di 76 anni, fu raggiunto da numerose coltellate alla gola e al torace inferte dal figlio con problemi psichici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, che intervennero sul luogo del delitto, allertati dei vicini di casa, a scatenare il raptus di Vincenzo fu il rumore che il padre stava facendo per preparare la cena e così, afferrato un coltello da cucina, colpì il genitore. Nonostante il tentativo della vittima di rifugiarsi in bagno, il figlio lo inseguì e lo colpì all'aorta, decretandone la morte. Ad aprile scorso, al termine della requisitoria, la PM Marinella Guglielmotti aveva chiesto per l'imputato una condanna a 25 anni di reclusione, con la concessione della sola diminuente della semi-infermità mentale, ma con le aggravanti relative ai futili motivi e alla crudeltà del fatto. La difesa, invece, aveva chiesto l'assoluzione per infermità mentale. Al termine della pena, Santimone sarà soggetto alla misura di sicurezza da verificare ogni 3 anni, in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.

scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità

stradale di ANAS dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in Campania gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in Campania, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Casella Imbitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.

I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Matera hanno sequestrato un'area estesa per oltre 54.000 metri quadrati. Nell'area, adibita a discarica, sono stati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali e di stoccaggio di materie prime secondarie. L'indagine è stata portata avanti con l'esecuzione di acquisizioni documentali e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché mediante l'interrogatorio di persone informate sui fatti e la consulenza da parte di un apposito CT, che hanno consentito alla Procura della Repubblica di Matera di richiedere al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera l'emissione del provvedimento cautelare reale. Al termine dei controlli, il titolare dell'impresa che gestisce il deposito è stato denunciato e punito per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Attualmente il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e per la persona segnalata all'autorità giudiziaria vige il principio di presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio.

È stato un successo il raduno pugilistico che si è tenuto nei giorni scorsi a Polla, con il ring montato nella centralissima piazza Antonio Forte. L'evento, giunto all'ottavo appuntamento, il secondo anno consecutivo, è stato organizzato dalla pugilistica pollese dei coach Giuseppe Cancro e Domenico Botta. Dopo i saluti di rito da parte del sindaco di Polla Massimo Loviso, con i saluti giunti anche dall'assessore allo sport Vincenzo Giuliano, e dopo la benedizione di Don Antonio, ci sono stati 16 incontri con pugili provenienti sia da tutta la regione Campania sia dalla vicina Basilicata. Non solo pugilato, ma anche esibizioni con gym sport e pugilato giovanile. 16 incontri di grande spessore, con il folto pubblico presente che ha assistito tra applausi, fiato sospeso e anche tanta curiosità a questi match. Ospiti d'onore: Vincenzo La Femina, campione di Pagani, che si sta preparando per ottenere un'altra corona nell'incontro che è previsto ad ottobre, e anche il campione regionale Gerardo Benvenga, pugile amatoriale di Jim Pox della pugilistica pollese.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'ondata di caldo intenso è entrata nel vivo sulla nostra regione e vi anticipo che non ha ancora raggiunto il suo apice, il culmine. Lo farà, come possiamo apprezzare su questo grafico, è una carta spaghetti del modello americano GFS. 32 scenari, tutti concordi, osservate le temperature a 850 ettopascal, a circa 1500 metri di quota, raggiungeranno valori superiori a 25-26 gradi Celsius tra il pomeriggio di venerdì 17 luglio e la prima parte di sabato. Ecco, questo sarà diciamo il periodo dove il promontorio subtropicale africano raggiungerà il massimo sulla nostra regione, con temperature, picchi termici che su molte località interne come il Casertano, il Sannio e sporadicamente sul Vallo di Diano nelle aree pianeggianti potrebbero anche superare i 40 gradi Celsius, questo nel pomeriggio di venerdì 17 luglio e anche le massime di sabato 18 luglio. Non vi mostrerò le consuete cartine di previsione questa sera, perché quello che è importante è capire questa evoluzione di quest'ondata di caldo molto intensa. Osservando, ritornando sul grafico, possiamo notare come le isoterme a questa quota di 1500 metri si manterranno su valori compresi tra i 24 e i 25 gradi Celsius almeno fino a lunedì 20 luglio, dunque caldo molto intenso in questo periodo, in questo arco temporale che va da venerdì 17 a lunedì 21, dopodiché con un elevato grado di probabilità, una probabilità medio-alta, avremo una ritirata, anche se la ritirata del promontorio subtropicale africano inizierà già nella giornata di domenica, ma solo però a partire da nord. Ci vorrà tempo per smantellarlo completamente anche dall'intero bacino del Mediterraneo e dunque solo da martedì, dalla seconda parte di martedì, inizierà un incipiente calo delle temperature, le quali con molta probabilità entro mercoledì 22 luglio dovrebbero portarsi su valori in linea con la media del periodo. Osservate il grafico, come tutti gli scenari, quasi tutti sono concordi nel vedere questa diminuzione termica, queste isoterme che tendono a scendere portandosi su valori prossimi a 16-17 gradi Celsius. È già tanto, saranno valori normali, probabilmente poi a seguire potrebbe esserci un ulteriore calo delle temperature con valori anche lievemente sottomedi, ma su questo bisogna ritornarci, come bisogna ritornare sull'eventualità di precipitazioni che potrebbero anche essere di forte intensità, poi considerando il divario termico tra le 24 ore precedenti e quelle successive. Inoltre va aggiunto che da venerdì a sabato, ma anche nelle giornate successive, avremo un aumento del tasso di umidità e questo contribuirà a far percepire il caldo ancora più intenso, opprimente in alcuni casi. È estate, deve fare caldo, è suo tempo, non è così, siamo di fronte, e spesso in questi ultimi anni, a situazioni di caldo fuori dal normale, fuori dall'estate tipica mediterranea. È vero, ci sono stati picchi termici di 40 gradi Celsius 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, ma è un conto avere temperature, un picco, una punta di 40 gradi Celsius e poi temperature che si portano rapidamente su valori normali, e un conto invece avere oltre punte di 40-42 gradi Celsius, temperature costantemente al di sopra dei 34-35 gradi Celsius per più giorni consecutivi, 7, 8, 10 giorni. È diciamo un clima che sta cambiando in modo rapido. perché poi se dobbiamo avere temperature di 10 gradi Celsius al di sopra della media del periodo durante l'estate, dovremmo avere a questo punto, perché estate deve fare caldo, anche in inverno deve fare freddo, dovremmo avere poi temperature di 10 gradi al di sotto della media anche in inverno, e sarebbe gelo diffuso poi. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi consiglio come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Ancora atti persecutori e violenza in famiglia nel Vallo di Diano. Nei giorni scorsi sono scattati due provvedimenti nei confronti di due uomini accusati di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne o mogli. Le misure cautelari sono scattate da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, su ordine della procura di Lago Negro, in due comuni diversi del Vallo di Diano, uno a nord e uno a sud. Per un uomo si sono aperte le porte delle carceri con l'aggravio della misura cautelare già esistente in precedenza nei suoi confronti, mentre per un altra persona accusata anche lei di avere avuto episodi di maltrattamenti o comunque atti persecutori nei confronti dell'ex compagna sono scattati i domiciliari. Entrambi quindi sono accusati di atti persecutori nei confronti delle loro ex compagne. Ricordiamo che nel Vallo di Diano sono centinaia i casi segnalati di violenza in famiglia. Il centro Aretusa, il centro antiviolenza con sede ad Ateano Lucana, è sempre a disposizione per raccogliere le denunce o anche soltanto le segnalazioni di maltrattamenti in famiglia. Quindi bisogna sempre chiedere aiuto.

La Corte di Appello di Salerno dovrà riesaminare il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. L'udienza è stata fissata per il 12 di novembre, quando i giudici saranno chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Procura della Repubblica e dalla Procura Generale contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP. La Procura chiede di fatto che Cagnazzo venga rinviato a giudizio per le accuse di concorso nell'omicidio di Angelo Vassallo e di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nelle 32 pagine della sentenza impugnata, il giudice per le udienze preliminari aveva ritenuto invece non sufficienti gli elementi raccolti dall'accusa, non ritenendo sufficienti appunto gli elementi raccolti per sostenere il processo nei confronti dell'ufficiale dell'arma. Accogliamo con fiducia la fissazione dell'udienza davanti alla Corte di Appello, ha commentato Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica. Siamo convinti che il lavoro svolto dalla Procura Antimafia di Salerno e da Ross sia estremamente dettagliato e fondato su migliaia di pagine di atti investigativi. Questa vicenda, ha concluso Dario Vassallo, non può essere ricondotta esclusivamente alla attendibilità di ridosso. Esistono altri riscontri, altre testimonianze e ulteriori elementi che meritano di essere valutati. Se ne parlerà a novembre.

La Corte d'Assise di Salerno ha emesso la sentenza di condanna a 20 anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Santimone, responsabile di aver ucciso il padre al culmine di una lite. L'episodio avvenne la sera del 5 marzo 2024 all'interno della residenza familiare a Eboli, in via Bartolo Longo, a Rione della Pace. La vittima, Riccardo Santimone, ex gommista di 76 anni, fu raggiunto da numerose coltellate alla gola e al torace inferte dal figlio con problemi psichici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, che intervennero sul luogo del delitto, allertati dei vicini di casa, a scatenare il raptus di Vincenzo fu il rumore che il padre stava facendo per preparare la cena, e così, afferrato un coltello da cucina, colpì il genitore. Nonostante il tentativo della vittima di rifugiarsi in bagno, il figlio lo inseguì e lo colpì all'aorta, decretandone la morte. Ad aprile scorso, al termine della requisitoria, la PM Marinella Guglielmotti aveva chiesto per l'imputato una condanna a 25 anni di reclusione, con la concessione della sola diminuente della seminfermità

mentale, ma con le aggravanti relative ai futili motivi e alla crudeltà del fatto. La difesa, invece, aveva chiesto l'assoluzione per infermità mentale. Al termine della pena, Santimone sarà soggetto alla misura di sicurezza da verificare ogni 3 anni, in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.

0: È tornato operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre prossimo, dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale e dotata di tre mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio.
1: Credo che sia un punto di riferimento dove l'istituzione questa volta, molte volte assente, invece in questo caso abbiamo una presenza molto utile al nostro territorio, perché come diceva il capo squadra abbiamo i problemi legati all'AIB, l'antincendio, anche se comunque abbiamo sul territorio anche le squadre antincendio della comunità montana, però è ovvio che la professionalità, non per denigrare chi lo fa come operatore forestale, però credo che la specificità del ruolo del Vigile del Fuoco credo che sia importante e qualificante nella gestione delle emergenze, perché non si ferma solo all'antincendio, ma ci sono tutte le attività connesse legate alla sicurezza del cittadino. Stiamo lavorando per portare a casa il futuro presidio, che non sarà più temporaneo ma definitivo. Tra qualche giorno verrà il demanio, dove abbiamo intrapreso questo percorso burocratico per passare la proprietà al demanio stesso e poi andare in conseguenzialità con la progettazione e l'appalto. I fondi già ci sono circa 5 milioni di euro e nascerà presso il sito dell'ex Banca Montepruno, qui su via Papa Luciani, a ridosso della scuola media. E lì avremo una presenza ancora più capillare e anche continuativa nel tempo.
0: Il presidio è stato riattivato, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva, ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e altre emergenze. Come ha sottolineato il primo cittadino Pino Palmieri durante la presentazione ufficiale di questa mattina.
2: L'APS che è parcheggiato qua dietro, e che comprende un po' tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere le varie attività di cui ci occupiamo, dall'incidente stradale alle scale per il raggiungimento dei piani, e dall'acqua per l'estensione dei geni. Diciamo un po' l'APS è attrezzato un po' per risolvere un po' tutte le varie problematiche.

Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in campagna è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine

settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cartiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.

I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Matera hanno sequestrato un'area estesa per oltre 54.000 metri quadrati. Nell'area, adibita a discarica, sono stati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali e di stoccaggio di materie prime secondarie. L'indagine è stata portata avanti con l'esecuzione di acquisizioni documentali e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché mediante l'interrogatorio di persone informate sui fatti e la consulenza da parte di un apposito CT, che hanno consentito alla Procura della Repubblica di Matera di richiedere al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera l'emissione del provvedimento cautelare reale. Al termine dei controlli, il titolare dell'impresa che gestisce il deposito è stato denunciato e punito per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Attualmente il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e per la persona segnalata all'autorità giudiziaria vige il principio di presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio.

È stato un successo il raduno pugilistico che si è tenuto nei giorni scorsi a Polla, con il ring montato nella centralissima piazza Antonio Forte. L'evento, giunto all'ottavo appuntamento, il secondo anno consecutivo, è stato organizzato dalla pugilistica pollese dei coach Giuseppe Cancro e Domenico Botta. Dopo i saluti di rito da parte del sindaco di Polla Massimo Loviso, con i saluti giunti anche dall'assessore allo sport Vincenzo Giuliano, e dopo la benedizione di Don Antonio, ci sono stati 16 incontri con pugili provenienti sia da tutta la regione Campania sia dalla vicina Basilicata. Non solo pugilato, ma anche esibizioni con gym sport e pugilato giovanile. 16 incontri di grande spessore, con il folto pubblico presente che ha assistito tra applausi, fiato sospeso e anche tanta curiosità a questi match. Ospiti d'onore Vincenzo La Femina, campione di Pagani, che si sta preparando per ottenere un'altra corona nell'incontro che è previsto ad ottobre, e anche il campione regionale Gerardo Benvenga, pugile amatoriale di Jim Pox della pugilistica pollese.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'ondata di caldo intenso è entrata nel vivo sulla nostra regione e vi anticipo che non ha ancora raggiunto il suo apice, il culmine. Lo farà, come possiamo apprezzare su questo grafico, è una carta spaghetti del modello americano GFS. 32 scenari, tutti concordi. Osservate le temperature a 850 ettopascal, a circa 1500 metri di quota. Raggiungeranno valori superiori a 25-26 gradi Celsius tra il pomeriggio di venerdì 17 luglio e la prima parte di sabato. Ecco, questo sarà il periodo dove il promontorio subtropicale africano raggiungerà il massimo sulla nostra regione, con temperature, picchi termici che su molte località interne come il Casertano, il Sannio e sporadicamente sul Vallo di Diano nelle aree pianeggianti potrebbero anche superare i 40 gradi Celsius. Questo

nel pomeriggio di venerdì 17 luglio e anche le massime di sabato 18 luglio. Non vi mostrerò le consuete cartine di previsione questa sera, perché quello che è importante è capire questa evoluzione di quest'ondata di caldo molto intensa. Osservando, ritornando sul grafico, possiamo notare come le isoterme a questa quota di 1500 metri si manterranno su valori compresi

Sarà tempo per smantellarlo completamente anche dall'intero bacino del Mediterraneo e dunque solo da martedì, dalla seconda parte di martedì, inizierà un incipiente calo delle temperature, le quali con molta probabilità entro mercoledì 22 luglio dovrebbero portarsi su valori in linea con la media del periodo. Osservate il grafico, come tutti gli scenari, quasi tutti sono concordi nel vedere questa diminuzione termica, queste isoterme che tendono a scendere portandosi su valori prossimi a 16-17 gradi Celsius. È già tanto, saranno valori normali, probabilmente poi a seguire potrebbe esserci un ulteriore calo delle temperature con valori anche lievemente sottomedi, ma su questo bisogna ritornarci, come bisogna ritornare sull'eventualità di precipitazioni che potrebbero anche essere di forte intensità, poi considerando il divario termico tra le 24 ore precedenti e quelle successive. Inoltre va aggiunto che da venerdì a sabato, ma anche nelle giornate successive, avremo un aumento del tasso di umidità e questo contribuirà a far percepire il caldo ancora più intenso, opprimente in alcuni casi. È estate, deve fare caldo, è suo tempo, non è così, siamo di fronte, e spesso in questi ultimi anni, a situazioni di caldo fuori dal normale, fuori dall'estate tipica mediterranea. È vero, ci sono stati picchi termici di 40 gradi Celsius 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, ma è un conto avere temperature, un picco, una punta di 40 gradi Celsius e poi temperature che si portano rapidamente su valori normali, e un conto invece avere oltre punte di 40-42 gradi Celsius, temperature costantemente al di sopra dei 34-35 gradi Celsius per più giorni consecutivi, 7, 8, 10 giorni. È diciamo un clima che sta cambiando in modo rapido, perché poi se dobbiamo avere temperature di 10 gradi Celsius al di sopra della media del periodo durante l'estate, dovremmo avere a questo punto, perché estate deve fare caldo, anche in inverno deve fare freddo, dovremmo avere poi temperature di 10 gradi al di sotto della media anche in inverno, e sarebbe gelo diffuso poi. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi consiglio come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutti.

0: l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Ancora atti persecutori e violenza in famiglia nel Vallo di Diano. Nei giorni scorsi sono scattati due provvedimenti nei confronti di due uomini accusati di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne o mogli. Le misure cautelari sono scattate da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, su ordine della procura di Lago Negro, in due comuni diversi del Vallo di Diano, uno a nord e uno a sud. Per un uomo si sono aperte le porte delle carceri con l'aggravio della misura cautelare già esistente in precedenza nei suoi confronti, mentre per un'altra persona accusata anche lei di avere avuto episodi di maltrattamenti o comunque atti persecutori nei confronti dell'ex compagna sono scattati i domiciliari. Entrambi quindi sono accusati di atti persecutori nei confronti delle loro ex compagne. Ricordiamo che nel Vallo di Diano sono centinaia i casi segnalati di violenza in famiglia e il centro Aretusa, il centro antiviolenza con sede ad Ateano Lucana, è sempre a disposizione per raccogliere le denunce o anche soltanto le segnalazioni di maltrattamenti in famiglia. Quindi bisogna sempre chiedere aiuto.

La Corte di Appello di Salerno dovrà riesaminare il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri, Fabio Cagnazzo, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. L'udienza è stata fissata per il 12 di novembre, quando i giudici saranno chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Procura della Repubblica e dalla Procura Generale contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP. La Procura chiede di fatto che Cagnazzo venga rinviato a giudizio per le accuse di concorso nell'omicidio di Angelo Vassallo e di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nelle 32 pagine della sentenza impugnata, il giudice per le udienze preliminari aveva ritenuto invece non sufficienti gli elementi raccolti dall'accusa, non ritenendo sufficienti appunto gli elementi raccolti per sostenere il processo nei confronti dell'ufficiale dell'arma. Accogliamo con fiducia la fissazione dell'udienza davanti alla Corte di Appello, ha commentato Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica. Siamo convinti che il lavoro svolto dalla Procura Antimafia di Salerno e da Ross sia estremamente dettagliato e fondato su migliaia di pagine di atti investigativi. Questa vicenda

La vicenda, ha concluso Dario Vassallo, non può essere ricondotta esclusivamente alla attendibilità di ridosso. Esistono altri riscontri, altre testimonianze e ulteriori elementi che meritano di essere valutati. Se ne parlerà a novembre.

La Corte d'Assise di Salerno ha emesso la sentenza di condanna a 20 anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Santimone, responsabile di aver ucciso il padre al culmine di una lite. L'episodio avvenne la sera del 5 marzo 2024 all'interno della residenza familiare a Eboli, in via Bartolo Longo, a Rione della Pace. La vittima, Riccardo Santimone, ex gommista di 76 anni, fu raggiunto da numerose coltellate alla gola e al torace inferte dal figlio con problemi psichici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, che intervennero sul luogo del delitto, allertati vicini di casa, a scatenare il raptus di Vincenzo fu il rumore che il padre stava facendo per preparare la cena e così, afferrato un coltello da cucina, colpì il genitore. Nonostante il tentativo della vittima di rifugiarsi in bagno, il figlio lo inseguì e lo colpì all'aorta, decretandone la morte. Ad aprile scorso, al termine della requisitoria, la PM Marinella Guglielmotti aveva chiesto per l'imputato una condanna a 25 anni di reclusione, con la concessione della sola diminuente della seminfermità mentale, ma con le aggravanti relative ai futili motivi e alla crudeltà del fatto. La difesa, invece, aveva chiesto l'assoluzione per infermità mentale. Al termine della pena, Santimone sarà soggetto alla misura di sicurezza da verificare ogni 3 anni, in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.

0: È tornato operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre prossimo, dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale e dotata di tre mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio.
1: Credo che sia un punto di riferimento dove l'istituzione questa volta, molte volte assente, invece in questo caso abbiamo una presenza molto utile nel nostro territorio, perché come diceva il capo squadra abbiamo i problemi legati all'AIP, l'antincendio, anche se comunque abbiamo sul territorio anche le squadre antincendio della comunità montana, però è ovvio che la professionalità, non per denigrare chi lo fa come operatore forestale, però credo che la specificità del ruolo del Vigile del Fuoco credo che sia importante e qualificante nella gestione delle emergenze, perché non si ferma solo all'antincendio, ma ci sono tutte le attività connesse legate alla sicurezza del cittadino. Stiamo lavorando per portare a casa il futuro presidio, che non sarà più temporaneo ma definitivo. Tra qualche giorno verrà il demanio, dove abbiamo intrapreso questo percorso burocratico per passare la proprietà al demanio stesso e poi andare in conseguenzialità con la progettazione e l'appalto. I fondi già ci sono circa 5 milioni di euro e nascerà presso il sito dell'ex Banca Montepruno, qui su via Papa Luciani, a ridosso della scuola media. E lì avremo una presenza ancora più capillare e anche continuativa nel tempo.
0: Il presidio è stato riattivato, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva, ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e altre emergenze. Come ha sottolineato il primo cittadino Pino Palmieri durante la presentazione ufficiale di questa mattina.
2: L'APS che è parcheggiato qua dietro, che comprende un po' tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere le varie attività di cui noi ci occupiamo, dall'incidente stradale alle scale per il raggiungimento dei piani, e dall'acqua per l'estinzione dei geni. Diciamo un po' l'APS è attrezzato un po' per risolvere un po' tutte le varie problematiche.

scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in campagna è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.

I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Matera hanno sequestrato un'area estesa per oltre 54.000 metri quadrati. Nell'area, adibita a discarica, sono stati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali e di stoccaggio di materie prime secondarie. L'indagine è stata portata avanti con l'esecuzione di acquisizioni documentali e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché mediante l'interrogatorio di persone informate sui fatti e la consulenza da parte di un apposito CT, che hanno consentito alla Procura della Repubblica di Matera di richiedere al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera l'emissione del provvedimento cautelare reale. Al termine dei controlli, il titolare dell'impresa che gestisce il deposito è stato denunciato e punito per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Attualmente il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e per la persona segnalata all'autorità giudiziaria vige il principio di presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio.

È stato un successo il raduno pugilistico che si è tenuto nei giorni scorsi a Polla, con il ring montato nella centralissima piazza Antonio Forte. L'evento, giunto all'ottavo appuntamento, il secondo anno consecutivo, è stato organizzato dalla pugilistica pollese dei coach Giuseppe Cancro e Domenico Botta. Dopo i saluti di rito da parte del sindaco di Polla Massimo Loviso, con i saluti giunti anche dall'assessore allo sport Vincenzo Giuliano, e dopo la benedizione di Don Antonio, ci sono stati 16 incontri con pugili provenienti sia da tutta la regione Campania sia dalla vicina Basilicata. Non solo pugilato, ma anche esibizioni con gym sport e pugilato giovanile. 16 incontri di grande spessore, con il folto pubblico presente che ha assistito tra applausi, fiato sospeso e anche tanta curiosità a questi match. Ospiti d'onore Vincenzo La Femina, campione di Pagani, che si sta preparando per ottenere un'altra corona nell'incontro che è previsto ad ottobre, e anche il campione regionale Gerardo Benvenga, pugile amatoriale di Jim Pox della pugilistica pollese.

0: DJ.
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'ondata di caldo intenso è entrata nel vivo sulla nostra regione e vi anticipo che non ha ancora raggiunto il suo apice, il culmine. Lo farà, come possiamo apprezzare su questo grafico, è una carta spaghetti del modello americano GFS. 32 scenari, tutti concordi. Osservate le temperature a 850 ettopascal, circa 1500 metri di quota, raggiungeranno valori superiori a 25-26 gradi Celsius tra il pomeriggio di venerdì 17 luglio e la prima parte di sabato. Ecco, questo sarà diciamo il periodo dove il promontorio subtropicale africano raggiungerà il massimo sulla nostra regione, con temperature, picchi termici che su molte località interne come il Casertano, il Sannio e sporadicamente sul Vallo di Diano nelle aree pianeggianti potrebbero anche superare i 40 gradi Celsius, questo nel pomeriggio di venerdì 17 luglio e anche le massime di sabato 18 luglio. Non vi mostrerò le consuete cartine di previsione questa sera, perché quello che è importante è capire questa evoluzione di quest'ondata di caldo molto intensa. Osservando, ritornando sul grafico, possiamo notare come le isoterme a questa quota di 1500 metri si manterranno su valori compresi tra i 24 e i 25 gradi Celsius almeno fino a lunedì 20 luglio, dunque caldo molto intenso in questo periodo, in questo arco temporale che va da venerdì 17 a lunedì 21, dopodiché con un elevato grado di probabilità, una probabilità medio-alta, avremo una ritirata, anche se la ritirata del promontorio subtropicale africano inizierà già nella giornata di domenica, ma solo però a partire da nord. Ci vorrà tempo per smantellarlo completamente anche dall'intero bacino del Mediterraneo e dunque solo da martedì, dalla seconda parte di martedì, inizierà un incipiente calo delle temperature, le quali con molta probabilità entro mercoledì 22 luglio dovrebbero portarsi su valori in linea con la media del periodo. Osservate il grafico, come tutti gli scenari, quasi tutti sono concordi nel vedere questa diminuzione termica, queste isoterme che tendono a scendere portandosi su valori prossimi a 16-17 gradi Celsius. È già tanto, saranno valori normali, probabilmente poi a seguire potrebbe esserci un ulteriore calo delle temperature con valori anche lievemente sottomedi, ma su questo bisogna ritornarci, come bisogna ritornare sull'eventualità di precipitazioni che potrebbero anche essere di forte intensità, poi considerando il divario termico tra le 24 ore precedenti e quelle successive. Inoltre va aggiunto che da venerdì a sabato, ma anche nelle giornate successive, avremo un aumento del tasso di umidità e questo contribuirà a far percepire il caldo ancora più intenso, opprimente in alcuni casi. È estate, deve fare caldo, è suo tempo, non è così, siamo di fronte, e spesso in questi ultimi anni, a situazioni di caldo fuori dal normale, fuori dall'estate tipica mediterranea. È vero, ci sono stati picchi termici di 40 gradi Celsius 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, ma è un conto avere temperature, un picco, una punta di 40 gradi Celsius e poi temperature che si portano rapidamente su valori normali, e un conto invece avere oltre punte di 40-42 gradi Celsius, temperature costantemente al di sopra dei 34-35 gradi Celsius per più giorni consecutivi, 7, 8, 10 giorni. È diciamo un clima che sta cambiando in modo rapido, perché poi se dobbiamo avere temperature di 10 gradi Celsius al di sopra della media del periodo durante l'estate, dovremmo avere a questo punto, perché estate deve fare caldo, anche in inverno deve fare freddo, dovremmo avere poi temperature di 10 gradi al di sotto della media anche in inverno, e sarebbe gelo diffuso poi. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli Vi consiglio come sempre a seguire

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Ancora atti persecutori e violenza in famiglia nel Vallo di Diano. Nei giorni scorsi sono scattati due provvedimenti nei confronti di due uomini accusati di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne o mogli. Le misure cautelari sono scattate da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, su ordine della procura di Lago Negro, in due comuni diversi del Vallo di Diano, uno a nord e uno a sud. Per un uomo si sono aperte le porte delle carceri con l'aggravio della misura cautelare già esistente in precedenza nei suoi confronti, mentre per un'altra persona accusata anche lei di avere avuto episodi di maltrattamenti o comunque atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, sono scattati i domiciliari. Entrambi quindi sono accusati di atti persecutori nei confronti delle loro ex compagne. Ricordiamo che nel Vallo di Diano sono centinaia i casi segnalati di violenza in famiglia e il centro Aretusa, il centro antiviolenza con sede ad Atano Lucana, è sempre a disposizione per raccogliere le denunce o anche soltanto le segnalazioni di maltrattamenti in famiglia. Quindi bisogna sempre chiedere aiuto.

La Corte di Appello di Salerno dovrà riesaminare il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri, Fabio Cagnazzo, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. L'udienza è stata fissata per il 12 di novembre, quando i giudici saranno chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Procura della Repubblica e dalla Procura Generale contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP. La Procura chiede di fatto che Cagnazzo venga rinviato a giudizio per le accuse di concorso nell'omicidio di Angelo Vassallo e di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nelle 32 pagine della sentenza impugnata, il giudice per le udienze preliminari aveva ritenuto invece non sufficienti gli elementi raccolti dall'accusa, non ritenendo sufficienti appunto gli elementi raccolti per sostenere il processo nei confronti dell'ufficiale dell'arma. Accogliamo con fiducia la fissazione dell'udienza davanti alla Corte di Appello, ha commentato Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica. Siamo convinti che il lavoro svolto dalla Procura Antimafia di Salerno e da Ross sia estremamente dettagliato e fondato su migliaia di pagine di atti investigativi. Questa vicenda, ha concluso Dario Vassallo, non può essere ricondotta esclusivamente alla attendibilità di ridosso. Esistono altri riscontri, altre testimonianze e ulteriori elementi che meritano di essere valutati. Se ne parlerà a novembre.

La Corte d'Assise di Salerno ha emesso la sentenza di condanna a 20 anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Santimone, responsabile di aver ucciso il padre al culmine di una lite. L'episodio avvenne la sera del 5 marzo 2024 all'interno della residenza familiare a Eboli, in via Bartolo Longo, a Rione della Pace. La vittima, Riccardo Santimone, ex gommista di 76 anni, fu raggiunto da numerose coltellate alla gola e al torace inferte dal figlio con problemi psichici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, che intervennero sul luogo del delitto, allertati dai vicini di casa, a scatenare il raptus di Vincenzo fu

rumore che il padre stava facendo per preparare la cena e così, afferrato un coltello da cucina, colpì il genitore. Nonostante il tentativo della vittima di rifugiarsi in bagno, il figlio lo inseguì e lo colpì alla aorta, decretandone la morte. Ad aprile scorso, al termine della requisitoria, la PM Marinella Guglielmotti aveva chiesto per l'imputato una condanna a 25 anni di reclusione con la concessione della sola diminuente della semi-infermità mentale, ma con le aggravanti relative ai futili motivi e alla crudeltà del fatto. La difesa, invece, aveva chiesto l'assoluzione per infermità mentale. Al termine della pena, Santimone sarà soggetto alla misura di sicurezza da verificare ogni 3 anni, in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.

0: È tornato operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre prossimo, dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale e dotata di tre mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio.
1: Credo che sia un punto di riferimento dove l'istituzione questa volta, molte volte assente, invece in questo caso abbiamo una presenza molto utile al nostro territorio, perché come diceva il capo squadra abbiamo i problemi legati all'AIB, l'antincendio, anche se comunque abbiamo sul territorio anche le squadre antincendio della comunità montana, però è ovvio che la professionalità, non per denigrare chi lo fa come operatore forestale, però credo che la specificità del ruolo del Vigile del Fuoco credo che sia importante e qualificante nella gestione delle emergenze, perché non si ferma solo all'antincendio, ma ci sono tutte le attività connesse legate alla sicurezza del cittadino. Stiamo lavorando per portare a casa il futuro presidio, che non sarà più temporaneo ma definitivo. Tra qualche giorno verrà il demanio, dove abbiamo intrapreso questo percorso burocratico per passare la proprietà al demanio stesso e poi andare in conseguenzialità con la progettazione e l'appalto. I fondi già ci sono circa 5 milioni di euro e nascerà presso il sito dell'ex Banca Montepruno, qui su via Papa Luciani, a ridosso della scuola media. E lì avremo una presenza ancora più capillare e anche continuativa nel tempo.
0: Il presidio è stato riattivato, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva e ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e altre emergenze. Come ha sottolineato il primo cittadino Pino Palmieri durante la presentazione ufficiale di questa mattina.
2: L'APS che è parcheggiato qua dietro, e che comprende un po' tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere le varie attività di cui mi ci occupiamo, dall'incidente stradale alle scale per il raggiungimento dei piani, e dall'acqua per l'estinzione dei geni. Diciamo un po' l'APS è attrezzato un po' per risolvere un po' tutte le varie problematiche.

Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino.

ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani, rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del quartiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie statali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.

I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Matera hanno sequestrato un'area estesa per oltre 54.000 metri quadrati. Nell'area, adibita a discarica, sono stati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali e di stoccaggio di materie prime secondarie. L'indagine è stata portata avanti con l'esecuzione di acquisizioni documentali e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché mediante l'interrogatorio di persone informate sui fatti e la consulenza da parte di un apposito CT, che hanno consentito alla Procura della Repubblica di Matera di richiedere al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera l'emissione del provvedimento cautelare reale. Al termine dei controlli, il titolare dell'impresa che gestisce il deposito è stato denunciato e punito per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Attualmente il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e per la persona segnalata all'autorità giudiziaria vige il principio di presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio.

È stato un successo il raduno pugilistico che si è tenuto nei giorni scorsi a Polla, con il ring montato nella centralissima piazza Antonio Forte. L'evento, giunto all'ottavo appuntamento, il secondo anno consecutivo, è stato organizzato dalla pugilistica pollese dei coach Giuseppe Cancro e Domenico Botta. Dopo i saluti di rito da parte del sindaco di Polla Massimo Loviso, con i saluti giunti anche dall'assessore allo sport Vincenzo Giuliano, e dopo la benedizione di Don Antonio, ci sono stati 16 incontri con pugili provenienti sia da tutta la regione Campania sia dalla vicina Basilicata. Non solo pugilato, ma anche esibizioni con gym sport e pugilato giovanile. 16 incontri di grande spessore, con il folto pubblico presente che ha assistito tra applausi, fiato sospeso e anche tanta curiosità a questi match. Ospiti d'onore: Vincenzo La Femina, campione di Pagani, che si sta preparando per ottenere un'altra corona nell'incontro che è previsto ad ottobre, e anche il campione regionale Gerardo Benvenga, pugile amatoriale di Jim Pox della pugilistica pollese.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'ondata di caldo intenso è entrata nel vivo sulla nostra regione e vi anticipo che non ha ancora raggiunto il suo apice, il culmine. Lo farà, come possiamo apprezzare su questo grafico, è una carta spaghetti del modello americano GFS. 32 scenari, tutti concordi. Osservate le temperature a 850 ettopascal, a circa 1500 metri di quota. Raggiungeranno valori superiori a 25-26 gradi Celsius tra il pomeriggio di venerdì 17 luglio e la prima parte di sabato. Ecco, questo sarà, diciamo, il periodo dove

dove il promontorio subtropicale africano raggiungerà il massimo sulla nostra regione, con temperature, picchi termici che su molte località interne come il Casertano, il Sannio e sporadicamente sul Vallo di Diano nelle aree pianeggianti potrebbero anche superare i 40 gradi Celsius, questo nel pomeriggio di venerdì 17 luglio e anche le massime di sabato 18 luglio. Non vi mostrerò le consuete cartine di previsione questa sera, perché quello che è importante è capire questa evoluzione di quest'ondata di caldo molto intensa. Osservando, ritornando sul grafico, possiamo notare come le isoterme a questa quota di 1500 metri si manterranno su valori compresi tra i 24 e i 25 gradi Celsius almeno fino a lunedì 20 luglio, dunque caldo molto intenso in questo periodo, in questo arco temporale che va da venerdì 17 a lunedì 21, dopodiché con un elevato grado di probabilità, una probabilità medio-alta, avremo una ritirata, anche se la ritirata del promontorio subtropicale africano inizierà già nella giornata di domenica, ma solo però a partire da nord. Ci vorrà tempo per smantellarlo completamente anche dall'intero bacino del Mediterraneo e dunque solo da martedì, dalla seconda parte di martedì, inizierà un incipiente calo delle temperature, le quali con molta probabilità entro mercoledì 22 luglio dovrebbero portarsi su valori in linea con la media del periodo. Osservate il grafico, come tutti gli scenari, quasi tutti sono concordi nel vedere questa diminuzione termica, queste isoterme che tendono a scendere portandosi su valori prossimi a 16-17 gradi Celsius. È già tanto, saranno valori normali, probabilmente poi a seguire potrebbe esserci un ulteriore calo delle temperature con valori anche lievemente sottomedi, ma su questo bisogna ritornarci, come bisogna ritornare sull'eventualità di precipitazioni che potrebbero anche essere di forte intensità, poi considerando il divario termico tra le 24 ore precedenti e quelle successive. Inoltre va aggiunto che da venerdì a sabato, ma anche nelle giornate successive, avremo un aumento del tasso di umidità e questo contribuirà a far percepire il caldo ancora più intenso, opprimente in alcuni casi. È estate, deve fare caldo, è suo tempo, non è così, siamo di fronte, e spesso in questi ultimi anni, a situazioni di caldo fuori dal normale, fuori dall'estate tipica mediterranea. È vero, ci sono stati picchi termici di 40 gradi Celsius 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, ma è un conto avere temperature, un picco, una punta di 40 gradi Celsius e poi temperature che si portano rapidamente su valori normali, e un conto invece avere oltre punte di 40-42 gradi Celsius, temperature costantemente al di sopra dei 34-35 gradi Celsius per più giorni consecutivi, 7, 8, 10 giorni. È diciamo un clima che sta cambiando in modo rapido, perché poi se dobbiamo avere temperature di 10 gradi Celsius al di sopra della media del periodo durante l'estate, dovremmo avere a questo punto, perché estate deve fare caldo, anche in inverno deve fare freddo, dovremmo avere poi temperature di 10 gradi al di sotto della media anche in inverno, e sarebbe gelo diffuso poi. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi consiglio come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcis, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con il raffreddamento

raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rossa.

0: manifestazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Nella piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo,

0: Sei piccoli e una troccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. E piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutto! Brutto! Sei brutto! Brutto! Brutto! Brutto!
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma anatra da parte sua stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
5: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
4: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
6: Persino io sono più bello di te.
0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
5: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
0: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
5: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
3: Non dovresti stare qui! Ci sono i cacciatori qui intorno! Veloce, vai via, ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
5: Bene, allora se nessuno mi vuole, mi

0: Nasconderò qui per sempre. Ecco.
1: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
0: Oh, come sono belli!

0: complicata. Il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
1: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
0: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
2: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
0: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a lui. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
3: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Eh sì! Fin dall'inizio, infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: Ma ora era con la sua vera famiglia e davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello

0: disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: Sua Altezza è giovane?
1: Oh, sì, giovane e molto bello.
2: Ah, ed è ricco?
1: Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas. Ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso.

0: Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
2: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
2: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
2: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
2: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
3: mio caro principe, siete sposato?
4: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi vi portiamo con noi in un'avventura davvero speciale. Vi siete mai chiesti cosa succede nel bosco quando nessuno guarda? Quali creature si muovono silenziose tra gli alberi? Quali segreti nasconde la foresta dopo il tramonto? Noi sì, e questa curiosità ci ha spinto a intraprendere un progetto che ci sta molto a cuore. Abbiamo deciso di installare delle fototrappole nel cuore della natura. Per chi non lo sapesse, le fototrappole sono piccole videocamere resistenti che si attivano con il movimento. Sono il nostro occhio invisibile, un modo per osservare la vita selvatica senza disturbarla minimamente. La nostra missione era chiara: posizionarle in punti strategici, nel totale silenzio e con il massimo rispetto per l'ambiente e per i suoi abitanti.

L'attesa è forse la parte più emozionante. Lasci le tue fototrappole lì, nel silenzio della foresta, e per giorni, a volte settimane, non sai cosa stiano registrando.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Vedere questi animali nel loro habitat, liberi e spontanei, è un'emozione indescrivibile. Ogni video era una piccola finestra su un mondo segreto, un mondo che esiste parallelamente al nostro, ma che raramente abbiamo la possibilità di vedere. Queste immagini ci ricordano quanto sia preziosa e fragile la natura che ci circonda. Ci insegnano il rispetto, la pazienza e l'importanza di proteggere questi luoghi incantati e le creature che li abitano. Questo progetto non è stato solo un esperimento, ma un vero e proprio viaggio. Un viaggio che ci ha permesso di connetterci con la natura a un livello più profondo. E la cosa più bella è che questa è solo la prima parte della nostra avventura. Abbiamo già in mente nuovi posti dove posizionare le nostre fototrappole, nuove storie da scoprire e da raccontarvi. Speriamo che questo piccolo assaggio della vita segreta del bosco vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a noi.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero

bosco non è muto. Ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Comandi semplici sui braccioli e massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il Montascale TK Home Solutions non si ferma. Il Montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2618.

selvaggi, vengo dal sul vero ritmo netto, da Como fino a Lecce cambio la scelta, non solo cantiamo ma balliamo pure, siamo uno giù uno, ma per di tutti e due.

0: playa, qui nell'aria è un richiamo, mango e papaya. Sei tu quella che mi fa sognare, tu molla tutto ed aspettami là.
1: Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te.
2: Spiritoso, cantatela tu, Sam, io me ne tiro fuori.
3: Sono un pazzo e non mi frega niente degli studi fatti sulla mente.

e non mi fermerò. Quello che io sento dal profondo, quando mi rivolgo a tutto il mondo, non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire faccia chi ti dà del matto, fatti fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere. Sono un pazzo e non mi frega niente dei giudizi espressi dalla gente. Sono irriverente e non mi chinerò, e non mi fermerò. Tutta la fortuna che mi manca, io esorcizzo muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse come può accadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia. Strilla e piaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o invettiva che possa compromettere la partita IVA. Sono un pazzo e non mi frega niente degli studi fatti sulla mente. Sono diffidente, non mi inchinerò, è loro che non mi fermerò. SDR, il codice fiscale, quella cosa strana che si legge male. Fai del bene, dimentica il giusto, puzza di bruciato ma il solo gusto. Mi farò cremare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assettate di una perfida vendetta verso chi gli

Hey! Come on, boys! Give me focus!

Grazie.

0: Showrun events for Red Bull Racing. To have the chance to come and see the Red Bull Dripmasters live, atmosphere you can tell behind me is absolutely electric. The show has been incredible. Total respect for the drivers, you know, the challenge they have. So it's not just about their own car control, they've got to deal with their competitor as well. So it's been a great day.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso.

aperto ferite, perso le sfide ma non è la fine. Guardando chi attorno trasformo tempesta in un clima più mite. Amami giusto per dire, e le storie che ho scritto prima le ho uccise e poi le ho incise. Rimane in

0: brava.
1: Ma sei arrivata più riposata di me.
2: Severin Petersen, Dagmaltic, Severin Petersen zusammen mit Andreas Fuchs im Ziel.
3: Okay, thank you for the race. The race was good. I was trusting my ship. Then today is the last day here in Europe. Then I'm going Kenya, back Kenya. This was my favorite race. I tried my best. And thank you for this race.
4: Bello, mi sono divertito. Venivo da raduno con la nazionale, quindi ero un po' stanco perché ci siamo allenati tanto. Ho provato a tenere il ragazzo lì keniano all'inizio sul piano. Ho fatto con lui 20 minuti e poi sono un po' esploso. Poi ho provato a tornare sotto sul ripido, infatti ero arrivato a 10 secondi. Poi però qua che è di nuovo corribile ha aperto il gas e mi ha salutato. Però mi sono divertito.
5: È una gara bellissima, l'ha fatto quest'anno la prima volta. Sin dall'inizio mi è andato proprio bene, facevo un po' fatica in discesa, ma se no andava tutto benissimo, soprattutto il clima oggi era ottimale a correre, non era troppo caldo, si stava proprio bene.
6: Beh, fino adesso dobbiamo dire che anche il tempo regge, speriamo che anche qualche punto di sole venga fuori, ma è tutto diciamo in regola, fiduciosi che tutti arrivano sani e salvi dall'arrivo.
7: Ma direi che è andata benissimo, ragazzi, io sono al settimo cielo, era il mio desiderio più grande entrare nella storia di questa gara. Ricordo ancora la prima volta, era lontano 2013, avevo 23 anni e avevo fatto una battaglia con Renate Runger, che aveva poi vinto qui sotto, avevamo battagliato ed ero proprio una giovincella. Se mi avessero detto tra più di 10 anni riuscirai a vincerla per 5 anni, non ci avrei creduto.
8: È andata bene, inizialmente dopo la partenza non mi sono sentita tanto bene muscolarmente, però poi è iniziata la salita, dopo il rifugio Pian di Fiscalina mi sono sciolta e da lì diciamo mi sono sentita bene, anche se non è il mio percorso preferito perché non è ritmico, però sì, è andata molto molto bene.
9: Una gara molto tosto ma molto bellissimo, molto contenta.

0: Paul Visintin, presidente della Proloco, eventi cavalesani. Questo è un evento che rievoca un po' la tradizione della Desmondegada, che è stata fatta da sempre, e noi l'abbiamo ripresa in mano e per portare la nostra cultura anche al turista che viene, ma non solo per lui, ma anche per la gente del posto.
1: Allora, io sono Mario Rizzoli, assessore al turismo del comune di Cavalese e seguo anche l'agricoltura per il comune. La Desmondegada è un momento fondamentale per la Valle di Fiemme perché richiama, oltre a tutti i paesi, un folto numero di turisti che vengono appositamente qui, soggiornano presso di noi. Per i residenti è un momento fondamentale perché ci può confrontarsi, vedo che c'è un gran sorriso tra tutti gli agricoltori che girano con i trattori, che girano con le fisarmoniche. Diventa una festa proprio non solo del paese ma anche della valle. Siamo riusciti a riunire un po' il paese e tutto quanto, a far visitare luoghi del paese che altrimenti non sarebbero stati visitati. Abbiamo inserito arti, mestieri, abbiamo inserito il falegname, lo scultore, abbiamo il panificatore, e abbiamo fatto anche una visita con la ferratura dei cavalli. Siamo riusciti veramente a sviscerare luoghi storici del paese che hanno un valore impressionante rispetto a tutto quanto il contesto circostante.
2: Associazione Caprini Val di Fiemme. Questa qua è una festa che ormai la proponiamo da 30 anni. Penso che sia un traguardo raggiunto ogni anno, perché non è scontato riuscire a portare a termine l'alpeggio, specialmente questi ultimi anni. E vi garantisco che dietro a questa giornata c'è dietro un anno di lavoro, perché stasera andiamo tutti a casa contenti, però gli allevatori devono rimboccarsi le maniche e continuare 365 giorni per arrivare all'anno prossimo come quest'anno.
3: La Desmondegada delle Caore lancia l'autunno in Val di Fiemme a Cavalese e si celebra il ritorno dall'alpeggio dei caprini, tra laboratori, appuntamenti culturali, musica e la suggestiva sfilata per le vie del centro delle caprette vestite a festa. Per l'intera settimana precedente la rassegna gastronomica, i magnifici prodotti di Fiemme. L'autunno si avvicina e a fare da apripista al cambio di stagione sarà ancora una volta la Desmondegada delle Caore, il tradizionale appuntamento che coinvolgerà la Val di Fiemme e Cavalese nello specifico dal 12 al 14 settembre, culminando con la sfilata per le vie del centro delle caprette al ritorno dall'alpeggio estivo. Tre giorni di grande festa, preceduti per l'intera settimana dalla rassegna gastronomica, i magnifici prodotti di Fiemme, che coinvolgerà numerosi ristoranti della valle con piatti rigorosamente a indirizzo caprino. Ad accompagnare queste gustose proposte i vini aromatici e gli spumanti della Val di Cembra. Insomma, un'opportunità per tutti i gusti per compiere un passo verso l'autunno insieme con le reginette dei pascoli, tra escursioni, laboratori, momenti culturali e tanto divertimento. Un fine settimana all'insegna della tradizione e del folklore. Proprio per questo il momento culminante del weekend sarà la sfilata delle greggi, con le capre agghindate con le caratteristiche decorazioni che attraverseranno alle 14 di domenica le vie del centro di Cavalese, per ricevere l'ammirato applauso di grandi e piccini. Nel pomeriggio da Molina di Fiemme, località Piazzol, si potrà effettuare l'escursione a Malgagnelezza per salutare le capre che si preparano a tornare a valle, conoscendo nel merito il loro carattere cocciuto e generoso.

0: oleoso e i prodotti derivati dal latte e dalla carne. E nel centro di Cavalese il capreritivo proposto da diversi locali cittadini saprà abbinare, per l'intero fine settimana, il formaggio caprino del caseificio sociale Val di Fiemme ai migliori spumanti e vini della Val di Cembra. Il sabato pomeriggio della Desmontegada si giocherà nel centro di Cavalese tra le passeggiate con lama ed alpaca, la riscoperta degli antichi mestieri, le suggestive arti della mungitura e della produzione del miele e la degustazione della polenta biota al ristorante La Stua di Cavalese. A partire dalle 20 balli itineranti con il gruppo folk Il Salvanel che porterà in scena la tradizione fiemmese con musica, danze popolari e costumi tipici. Il tutto in attesa della ricca domenica, quando il cartellone degli eventi e dei laboratori sarà oltremodo ricco, sin dalle 9 del mattino quando a suonare la marcia sarà la sfilata dei trattori d'epoca e dei carri trainati da cavalli, sulle note della banda di Cavalese e del gruppo folk Il Salvanel. A scandire il ritmo della giornata ci sarà anche lo schiocco secco delle fruste nell'aria e l'antico respiro del corno delle Alpi. Proposte davvero per tutti i gusti, con il ritorno degli alpaca, i laboratori per i più piccoli, gli incontri ravvicinati con il casaro del caseificio sociale della Val di Fiemme e con i salumi artigianali del Maso sorte al palazzo della magnifica comunità di Fiemme, per degustare le ricchezze del territorio insieme con gli spumanti e i vini dei cembrani DOC. Mentre nella centrale piazza Scopoli, nelle vie del centro e in piazza Dante apriranno gli stand del gusto della Desmontegada, con le imperdibili fortaie, i formaggi caprini, lo street food o il pranzo del pastore e tanta buona musica live. Tutto questo in attesa delle assolute protagoniste della festa, le caprette che alle 14 faranno il loro ingresso sulla scena da autentiche principesse a caccia del titolo di capra e becco più belli della magnifica comunità di Fiemme. La suggestione della Desmontegada proseguirà per l'intero pomeriggio tra danze e feste, per celebrare al meglio il ritorno a Valle delle Capre. Un momento di assoluta rilevanza nella tradizione e nella modernità della Val di Fiemme, un momento che proprio per questo merita una profonda sottolineatura anche a livello gastronomico. In tal senso si inserisce la rassegna «I magnifici prodotti di Fiemme», che dal 6 al 14 settembre sarà protagonista in 7 diversi locali dell'intera vallata. Dall'agribirrificio Birra di Fiemme di Masi di Cavalese al ristorante Miola di Predazzo, passando dai ristoranti La Stua, Orso Grigio con il menù del Baio in Festa, Le Reis di Cavalese, dall'agritour Malga Salanzada fino all'Enobistro Twopener. Ciascuno con una proposta studiata ad hoc e disegnata a mano sulla propria taglia, con i prodotti caprini assoluti protagonisti, così come i dedicati ed esclusivi gusti di gelato creati per il periodo dalla gelateria Tre Valli. Insomma, sarà un'autentica festa, tra tradizione, storia e modernità. Il modo perfetto per fare un passo verso una nuova stagione, un autunno che porterà con sé il gusto di qualcosa di nuovo, qualcosa di ancora più suggestivo dopo un'estate vissuta a pieno ritmo.
1: Ancora guarda, mi sposto per venire.

volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Fare indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cani.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuta a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi cose, due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale, e posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: dire la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come, come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene stanno arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari,
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio, certo, via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nelle varie, nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con degli altri mammiferi che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nel nostro, nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. E i poveri bambini che mangiavano, delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino, poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne, che poi è di mammifero come noi.
0: Esatto.

0: dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze sempre inglesi e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Lazio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire Lazio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quella di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato, per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi, il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica, per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao,
2: siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
2: Da sempre,
3: da sempre,
2: da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere.

0: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elish Line. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elish Line. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.
1: Donald Trump come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox's Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Golan Mostofa, responsabile di Cox's Bazar di Save the Children.
2: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
1: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. 4 contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
3: Déjà nous voyons les effets de l'esportation du pétrole.
2: Vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.
0: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare

0: integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al MITUR soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
1: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta tre dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatech e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.
0: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026 Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino,

0: ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per 1000 e la Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per 1000. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
1: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.

0: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
1: Sono 4.700.000 i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147.000 invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati, si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzi e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone. Mica cialde qualunque.

0: ovunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Ancora atti persecutori e violenza in famiglia nel Vallo di Diano. Nei giorni scorsi sono scattati due provvedimenti nei confronti di due uomini accusati di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne o mogli. Le misure cautelari sono scattate da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, su ordine della procura di Lago Negro, in due comuni diversi del Vallo di Diano, uno a nord e uno a sud. Per un uomo si sono aperte le porte delle carceri con l'aggravio della misura cautelare già esistente in precedenza nei suoi confronti, mentre per un altra persona accusata anche lei di avere avuto episodi di maltrattamenti o comunque atti persecutori nei confronti dell'ex compagna sono scattati i domiciliari. Entrambi quindi sono accusati di atti persecutori nei confronti delle loro ex compagne. Ricordiamo che nel Vallo di Diano sono centinaia i casi segnalati di violenza in famiglia e il centro Aretusa, il centro antiviolenza con sede ad Atano Lucana, è sempre a disposizione per raccogliere le denunce o anche soltanto le segnalazioni di maltrattamenti in famiglia. Quindi bisogna sempre chiedere aiuto. La Corte di Appello di Salerno dovrà riesaminare il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri, Fabio Cagnazzo, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. L'udienza è stata fissata per il 12 di novembre, quando i giudici saranno chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Procura della Repubblica e dalla Procura Generale contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP. La Procura chiede di fatto che Cagnazzo venga rinviato a giudizio per le accuse di concorso nell'omicidio di Angelo Vassallo e di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nelle 32 pagine della sentenza impugnata, il giudice per le udienze preliminari aveva ritenuto invece non sufficienti gli elementi raccolti dall'accusa, non ritenendo sufficienti appunto

gli elementi raccolti per sostenere il processo nei confronti dell'ufficiale dell'arma. Accogliamo con fiducia la fissazione dell'udienza davanti alla Corte di Appello, ha commentato Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica. Siamo convinti che il lavoro svolto dalla Procura Antimafia di Salerno e da Ross sia estremamente dettagliato e fondato su migliaia di pagine di atti investigativi. Questa vicenda, ha concluso Dario Vassallo, non può essere ricondotta esclusivamente alla attendibilità di ridosso. Esistono altri riscontri, altre testimonianze e ulteriori elementi che meritano di essere valutati.

0: A 20 anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Santimone, responsabile di aver ucciso il padre al culmine di una lite. L'episodio avvenne la sera del 5 marzo 2024 all'interno della residenza familiare a Eboli, in via Bartolo Longo, a Rione della Pace. La vittima, Riccardo Santimone, ex gommista di 76 anni, fu raggiunto da numerose coltellate alla gola e al torace inferte dal figlio con problemi psichici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, che intervennero sul luogo del delitto, allertati dai vicini di casa, a scatenare il raptus di Vincenzo fu il rumore che il padre stava facendo per preparare la cena e così, afferrato un coltello da cucina, colpì il genitore. Nonostante il tentativo della vittima di rifugiarsi in bagno, il figlio lo inseguì e lo colpì all'aorta, decretandone la morte. Ad aprile scorso, al termine della requisitoria, la PM Marinella Guglielmotti aveva chiesto per l'imputato una condanna a 25 anni di reclusione con la concessione della sola diminuente della semi-infermità mentale, ma con le aggravanti relative ai futili motivi e alla crudeltà del fatto. La difesa, invece, aveva chiesto l'assoluzione per infermità mentale. Al termine della pena, Santimone sarà soggetto alla misura di sicurezza da verificare ogni 3 anni, in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.
1: È tornato operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre prossimo, dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale e dotata di 3 mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio.
2: Credo che sia un punto di riferimento dove l'istituzione questa volta, molte volte assente, invece in questo caso abbiamo una presenza molto utile nel nostro territorio, perché, come diceva il capo squadra, abbiamo i problemi legati all'AIB, l'antincendio, anche se comunque abbiamo sul territorio anche le squadre antincendio della comunità montana, però è ovvio che la professionalità, non per denigrare chi lo fa come operatore forestale, però credo che la specificità del ruolo del Vigile del Fuoco credo che sia importante e qualificante nella gestione delle emergenze, perché non si ferma solo all'antincendio, ma ci sono tutte le attività connesse legate alla sicurezza del cittadino. Stiamo lavorando per portare a casa il futuro presidio, che non sarà più temporaneo ma definitivo. Tra qualche giorno verrà il demanio, dove abbiamo intrapreso questo percorso burocratico per passare la proprietà al demanio stesso e poi andare in conseguenzialità con la progettazione e l'appalto. I fondi già ci sono circa 5 milioni di euro e nascerà presso il sito dell'ex Banca Montepruno, qui su via Papa Luciani, a ridosso della scuola media. E lì avremo una presenza ancora più capillare e anche continuativa nel tempo.
1: Il presidio è stato riattivato, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva, ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e altre emergenze. Come ha sottolineato il primo cittadino Pino Palmieri durante la presentazione ufficiale di questa mattina.
3: L'APS che è parcheggiato qua dietro, e che comprende un po' tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere le varie attività di cui ci occupiamo, dall'incidente stradale alle scale per il raggiungimento dei piani, e dall'acqua per l'estinzione dei geni. Diciamo un po' l'APS è attrezzato un po' per risolvere un po' tutte le varie problematiche.
4: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esito estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete

0: infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
1: I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Matera hanno sequestrato un'area estesa per oltre 54.000 metri quadrati. Nell'area, adibita a discarica, sono stati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali e di stoccaggio di materie prime secondarie. L'indagine è stata portata avanti con l'esecuzione di acquisizioni documentali e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché mediante l'interrogatorio di persone informate sui fatti e la consulenza da parte di un apposito CT, che hanno consentito alla Procura della Repubblica di Matera di richiedere al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera l'emissione del provvedimento cautelare reale. Al termine dei controlli, il titolare dell'impresa che gestisce il deposito è stato denunciato e punito per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Attualmente il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e per la persona segnalata all'autorità giudiziaria vige il principio di presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio.
0: È stato un successo il raduno pugilistico che si è tenuto nei giorni scorsi a Polla con il ring montato nella centralissima piazza Antonio Forte. L'evento, giunto all'ottavo appuntamento, il secondo anno consecutivo, è stato organizzato dalla pugilistica pollese dei coach Giuseppe Cancro e Domenico Botta. Dopo i saluti di rito da parte del sindaco di Polla Massimo Loviso, con i saluti giunti anche dall'assessore allo sport Vincenzo Giuliano e dopo la benedizione di Don Antonio, ci sono stati 16 incontri con pugili provenienti sia da tutta la regione Campania sia dalla vicina Basilicata. Non solo pugilato ma anche esibizioni con gym sport e pugilato giovanile. 16 incontri di grande spessore con il folto pubblico presente che ha assistito tra applausi, fiato sospeso e anche tanta curiosità a questi match. Ospiti d'onore Vincenzo La Femina, campione di Pagani che si sta preparando per ottenere un'altra corona nell'incontro che è previsto ad ottobre e anche il campione regionale Gerardo Benvenga, pugile amatoriale di Jim Pox della pugilistica pollese.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'ondata di caldo intenso è entrata nel vivo sulla nostra regione e vi anticipo che non ha ancora raggiunto il suo apice, il culmine. Lo farà, come possiamo apprezzare su questo grafico, è una carta spaghetti del modello americano GFS. 32 scenari, tutti concordi, osservate le temperature a 850 ettopascal, a circa 1500 metri di quota, raggiungeranno valori superiori a 25-26 gradi Celsius tra il

pomeriggio di venerdì 17 luglio e la prima parte di sabato. Ecco, questo sarà diciamo il periodo dove il promontorio subtropicale africano raggiungerà il massimo sulla nostra regione, con temperature, picchi termici che su molte località interne come il Casertano, il Sannio e sporadicamente sul Vallo di Diano nelle aree pianeggianti potrebbero anche superare i 40 gradi Celsius. Questo nel pomeriggio di venerdì 17 luglio e anche le massime di sabato 18 luglio. Non vi mostrerò le consuete cartine di previsione questa sera, perché quello che è importante è capire questa evoluzione di quest'ondata di caldo molto intensa. Osservando, ritornando sul grafico, possiamo notare come le isoterme a questa quota di 1500 metri si manterranno su valori compresi tra i 24 e i 25 gradi Celsius almeno fino a lunedì 20 luglio. Dunque, caldo molto intenso in questo periodo, in questo arco temporale che va da venerdì 17 a lunedì 21, dopodiché con un elevato grado di probabilità, una probabilità medio-alta, avremo una ritirata, anche se la ritirata del promontorio subtropicale africano inizierà già nella giornata di domenica, ma solo però a partire da nord. Ci vorrà tempo per smantellarlo completamente anche dall'intero bacino del Mediterraneo, e dunque solo da martedì, dalla seconda parte di martedì, inizierà un incipiente calo delle temperature, le quali con molta probabilità entro mercoledì 22 luglio dovrebbero portarsi su valori in linea con la media del periodo. Osservate il grafico, come tutti gli scenari, quasi tutti sono concordi nel vedere questa diminuzione termica, queste isoterme che tendono a scendere portandosi su valori prossimi a 16-17 gradi Celsius. È già tanto, saranno valori normali, probabilmente poi a seguire potrebbe esserci un ulteriore calo delle temperature con valori anche lievemente sottomedi, ma su questo bisogna ritornarci, come bisogna ritornare sull'eventualità di precipitazioni che potrebbero anche essere di forte intensità, poi considerando il divario termico tra le 24 ore precedenti e quelle successive. Inoltre va aggiunto che da venerdì a sabato, ma anche nelle giornate successive, avremo un aumento del tasso di umidità, e questo contribuirà a far percepire il caldo ancora più intenso, opprimente in alcuni casi. È estate, deve fare caldo, è suo tempo, non è così. Siamo di fronte, e spesso in questi ultimi anni, a situazioni di caldo fuori dal normale, fuori dall'estate tipica mediterranea. È vero, ci sono stati picchi termici di 40 gradi Celsius 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, ma è un conto avere temperature, un picco, una punta di 40 gradi Celsius e poi temperature che si portano rapidamente su valori normali, e un conto invece avere oltre punte di 40-42 gradi Celsius, temperature costantemente al di sopra dei 34-35 gradi Celsius per più giorni consecutivi, 7, 8, 10 giorni. È diciamo un clima che sta cambiando in modo rapido, perché poi se dobbiamo avere temperature di 10 gradi Celsius al di sopra della media del periodo durante l'estate, dovremmo avere a questo punto, perché estate deve fare caldo, anche in inverno deve fare freddo, dovremmo avere poi temperature di 10 gradi al di sotto della media anche in inverno, e sarebbe gelo diffuso poi. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi consiglio come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi

0: grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Ancora atti persecutori e violenza in famiglia nel Vallo di Diano. Nei giorni scorsi sono scattati due provvedimenti nei confronti di due uomini accusati di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne o mogli. Le misure cautelari sono scattate da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, su ordine della procura di Lago Negro, in due comuni diversi del Vallo di Diano, uno a nord e uno a sud. Per un uomo si sono aperte le porte delle carceri con l'aggravio della misura cautelare già esistente in precedenza nei suoi confronti, mentre per un'altra persona accusata anche lei di avere avuto episodi di maltrattamenti o comunque atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, sono scattati i domiciliari. Entrambi quindi sono accusati di atti persecutori nei confronti delle loro ex compagne. Ricordiamo che nel Vallo di Diano sono centinaia i casi segnalati di violenza in famiglia e il centro Aretusa, il centro antiviolenza con sede ad Atano Lucana, è sempre a disposizione per raccogliere le denunce o anche soltanto le segnalazioni di maltrattamenti in famiglia. Quindi bisogna sempre chiedere aiuto. La Corte di Appello di Salerno dovrà riesaminare il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri, Fabio Cagnazzo, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. L'udienza è stata fissata per il 12 novembre, quando i giudici saranno chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato

0: Procura della Repubblica e dalla Procura Generale contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP. La Procura chiede di fatto che Cagnazzo venga rinviato a giudizio per le accuse di concorso nell'omicidio di Angelo Vassallo e di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nelle 32 pagine della sentenza impugnata, il giudice per le udienze preliminari aveva ritenuto invece non sufficienti gli elementi raccolti dall'accusa, non ritenendo sufficienti appunto gli elementi raccolti per sostenere il processo nei confronti dell'ufficiale dell'arma. Accogliamo con fiducia la fissazione dell'udienza davanti alla Corte di Appello, ha commentato Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica. Siamo convinti che il lavoro svolto dalla Procura Antimafia di Salerno e da Ross sia estremamente dettagliato e fondato su migliaia di pagine di atti investigativi. Questa vicenda, ha concluso Dario Vassallo, non può essere ricondotta esclusivamente alla attendibilità di ridosso. Esistono altri riscontri, altre testimonianze e ulteriori elementi che meritano di essere valutati. Se ne parlerà a novembre.
1: La Corte d'Assise di Salerno ha emesso la sentenza di condanna a 20 anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Santimone, responsabile di aver ucciso il padre al culmine di una lite. L'episodio avvenne la sera del 5 marzo 2024 all'interno della residenza familiare a Eboli, in via Bartolo Longo, a Rione della Pace. La vittima, Riccardo Santimone, ex gommista di 76 anni, fu raggiunto da numerose coltellate alla gola e al torace inferte dal figlio con problemi psichici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, che intervennero sul luogo del delitto, allertati dei vicini di casa, a scatenare il raptus di Vincenzo fu il rumore che il padre stava facendo per preparare la cena e così, afferrato un coltello da cucina, colpì il genitore. Nonostante il tentativo della vittima di rifugiarsi in bagno, il figlio lo inseguì e lo colpì alla aorta, decretandone la morte. Ad aprile scorso, al termine della requisitoria, la PM Marinella Guglielmotti aveva chiesto per l'imputato una condanna a 25 anni di reclusione con la concessione della sola diminuente della semi-infermità mentale, ma con le aggravanti relative ai futili motivi e alla crudeltà del fatto. La difesa, invece, aveva chiesto l'assoluzione per infermità mentale. Al termine della pena, Santimone sarà soggetto alla misura di sicurezza da verificare ogni 3 anni, in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza.
2: È tornato operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre prossimo, dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale e dotata di 3 mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio.
3: Credo che sia un punto di riferimento dove l'istituzione questa volta, molte volte assente invece in questo caso, abbiamo una presenza molto utile al nostro territorio perché, come diceva il capo squadra, abbiamo i problemi legati all'AIB, l'antincendio, anche se comunque abbiamo sul territorio anche le squadre antincendio della comunità montana, però è ovvio che la professionalità, non per denigrare chi lo fa come operatore forestale, però credo che la specificità del ruolo del Vigile del Fuoco credo che sia importante e qualificante nella gestione delle emergenze, perché non si ferma solo all'antincendio, ma ci sono tutte le attività connesse legate alla sicurezza del cittadino. Stiamo lavorando per portare a casa il futuro presidio, che non sarà più temporaneo ma definitivo. Tra qualche giorno verrà il demanio, dove abbiamo intrapreso questo percorso burocratico per passare la proprietà al demanio stesso e poi andare in conseguenzialità con la progettazione e l'appalto. I fondi già ci sono circa 5 milioni di euro e nascerà presso il sito dell'ex Banca Montepruno, qui su via Papa Luciani, a ridosso della scuola media. E lì avremo una presenza ancora più capillare e anche continuativa nel tempo.
2: Il presidio è stato riattivato, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva e ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e altre emergenze, come ha sottolineato il primo cittadino Pino Palmieri durante la presentazione ufficiale di questa mattina.
4: L'APS che è parcheggiato qua dietro, che comprende un po' tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere le varie attività di cui mi ci occupiamo, dall'incidente stradale alle scale per per il raggiungimento dei piani, e dall'acqua per l'estensione dei geni, diciamo un po' l'APS è attrezzato un po' per risolvere un po' tutte le varie problematiche.
0: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in Campania gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in Campania, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
1: I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Matera hanno sequestrato un'area estesa per oltre 54.000 metri quadrati. Nell'area, adibita a discarica, sono stati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali e di stoccaggio di materie prime secondarie. L'indagine è stata portata avanti con l'esecuzione di acquisizioni documentali e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché mediante l'interrogatorio di persone informate sui fatti e la consulenza da parte di un apposito CT, che hanno consentito alla Procura della Repubblica di Matera di richiedere al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera l'emissione del provvedimento cautelare reale. Al termine dei controlli, il titolare dell'impresa che gestisce il deposito è stato denunciato e punito per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Attualmente il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e per la persona segnalata all'autorità giudiziaria vige il principio di presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio.
0: È stato un successo il raduno pugilistico che si è tenuto nei giorni scorsi a Polla con il ring montato nella centralissima piazza Antonio Forte. L'evento, giunto all'ottavo appuntamento, il secondo anno consecutivo, è stato organizzato dalla pugilistica pollese dei coach Giuseppe Cancro e Domenico Botta. Dopo i saluti di rito da parte del sindaco di Polla Massimo Loviso, con i saluti giunti anche dall'assessore allo sport Vincenzo Giuliano e dopo la benedizione di Don Antonio, ci sono stati 16 incontri con pugili provenienti sia da tutta la regione Campania sia dalla vicina Basilicata. Non solo pugilato ma anche esibizioni con gym sport e pugilato giovanile. 16 incontri di grande spessore con il folto pubblico presente che ha assistito tra applausi, fiato sospeso e anche tanta curiosità a questi match. Ospiti d'onore Vincenzo La Femina, campione di Pagani, che si sta preparando per ottenere un'altra corona nell'incontro che è previsto a

0: ad ottobre e anche il campione regionale Gerardo Benvenga, pugile amatoriale di Jim Pox della pugilistica pollese.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
2: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'ondata di caldo intenso è entrata nel vivo sulla nostra regione e vi anticipo che non ha ancora raggiunto il suo apice, il culmine. Lo farà, come possiamo apprezzare su questo grafico, è una carta spaghetti del modello americano GFS. 32 scenari, tutti concordi. Osservate le temperature a 850 ettopascal, a circa 1500 metri di quota. Raggiungeranno valori superiori a 25-26 gradi Celsius tra il pomeriggio di venerdì 17 luglio e la prima parte di sabato. Ecco, questo sarà il periodo dove il promontorio subtropicale africano raggiungerà il massimo sulla nostra regione, con temperature, picchi termici che su molte località interne come il Casertano, il Sannio e sporadicamente sul Vallo di Diano nelle aree pianeggianti potrebbero anche superare i 40 gradi Celsius, questo nel pomeriggio di venerdì 17 luglio e anche le massime di sabato 18 luglio. Non vi mostrerò le consuete cartine di previsione questa sera, perché quello che è importante è capire questa evoluzione di quest'ondata di caldo molto intensa. Osservando, ritornando sul grafico, possiamo notare come le isoterme a questa quota di 1500 metri si manterranno su valori compresi tra i 24 e i 25 gradi Celsius almeno fino a lunedì 20 luglio, dunque caldo molto intenso in questo periodo, in questo arco temporale che va da venerdì 17 a lunedì 21, dopodiché con un elevato grado di probabilità, una probabilità medio-alta, avremo una ritirata, anche se la ritirata del promontorio subtropicale africano inizierà già nella giornata di domenica, ma solo però a partire da nord. Ci vorrà tempo per smantellarlo completamente anche dall'intero bacino del Mediterraneo e dunque solo da martedì, dalla seconda parte di martedì, inizierà un incipiente calo delle temperature, le quali con molta probabilità entro mercoledì 22 luglio dovrebbero portarsi su valori in linea con la media del periodo. Osservate il grafico, come tutti gli scenari, quasi tutti sono concordi nel vedere questa diminuzione termica, queste isoterme che tendono a scendere portandosi su valori prossimi a 16-17 gradi Celsius. È già tanto, saranno valori normali, probabilmente poi a seguire potrebbe esserci un ulteriore calo delle temperature con valori anche lievemente sottomedi, ma su questo bisogna ritornarci, come bisogna ritornare sull'eventualità di precipitazioni che potrebbero anche essere di forte intensità, poi considerando il divario termico tra le 24 ore precedenti e quelle successive. Inoltre va aggiunto che da venerdì a sabato, ma anche nelle giornate successive, avremo un aumento del tasso di umidità e questo contribuirà a far percepire il caldo ancora più intenso, opprimente in alcuni casi. È estate, deve fare caldo, è suo tempo, non è così, siamo di fronte, e spesso in questi ultimi anni, a situazioni di caldo fuori dal normale, fuori dall'estate tipica mediterranea. È vero, ci sono stati picchi termici di 40 gradi Celsius 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, ma è un conto avere temperature, un picco, una punta di 40 gradi Celsius e poi temperature che si portano rapidamente su valori normali, e un conto invece avere oltre punte di 40-42 gradi Celsius, temperature costantemente al di sopra dei 34-35 gradi Celsius per più giorni consecutivi, 7-8.

10 giorni. È diciamo un clima che sta cambiando in modo rapido, perché poi se dobbiamo avere temperature di 10 gradi Celsius al di sopra della media del periodo durante l'estate, dovremmo avere a questo punto, perché estate deve fare caldo, anche in inverno deve fare freddo, dovremmo avere poi temperature di 10 gradi al di sotto della media anche in inverno, e sarebbe gelo diffuso poi. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi consiglio come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese ogni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte. Raperonzolo. C'era una volta, in un paese lontano lontano, una strega molto triste. Era tanto abbattuta perché non aveva figli. Le sarebbe piaciuto tanto averne uno, anche per trasmettergli tutti i suoi segreti e soprattutto i suoi poteri. Così un giorno decise che si sarebbe impossessata della prima neonata del paese. L'avrebbe presa e allevata come fosse una figlia, ma tenuta lontano da tutti.
1: La magia del male regnerà sempre sul mondo intero.
0: Non lontano dalla casa della strega viveva una coppia di sposi che si guadagnavano da vivere con i frutti dell'orto. Un giorno il marito, con grande sorpresa, ricevette una notizia bellissima. La moglie lo raggiunse nel campo e gli disse: «Presto avremo un figlio!» Ma purtroppo la loro gioia non durò a lungo. La giovane si ammalò gravemente e, con il passare dei giorni, cominciò anche a perdere peso. Se non si fosse ripresa rapidamente, avrebbe rischiato di perdere il bambino. Il marito faceva di tutto per aiutarla, cercò medicine e rimedi naturali, ma niente riusciva a curare sua moglie. Un giorno, un guaritore disse all'uomo che c'era un solo modo per far tornare in salute quella donna.
2: Esiste un'erba curativa in grado di farla guarire, ma a possedere quell'erba è una strega malvagia. Devi andare da lei.
0: L'uomo allora si fece coraggio, si diresse al castello della strega e, arrivato là, bussò alla porta.
3: Come hai osato bussare alla mia porta? Devi avere qualcosa di molto importante da chiedere.
4: Mia moglie è molto ammalata e sta peggiorando sempre più. Mi hanno detto che lei è l'unica persona al mondo in grado di fare qualcosa per noi.
3: Davvero? E per quale ragione dovrei aiutarvi?
4: Vi prego, non rifiutatemi il vostro aiuto. Mia moglie aspetta un bambino e se non guarirà, io perderò lei e nostro figlio.
0: Quando udì queste parole, la strega cambiò immediatamente il suo atteggiamento e decise di aiutare quell'uomo.
3: Beh, allora vediamo cosa posso fare per voi.
0: La strega diede all'uomo l'erba medicinale.
3: Dai qualche foglia di quest'erba a tua moglie una volta al giorno e vedrai che presto guarirà.
0: Il giovane fu felicissimo e corse subito a casa. La moglie mangiò qualche foglia ogni giorno e piano piano migliorò e riacquistò il peso che aveva perso. Ma l'erba che la strega aveva dato al marito di lì a poco finì e la donna riprese a stare male, ma questa volta la malattia si sviluppò più rapidamente. L'uomo non ebbe altra scelta e fu costretto a rivolgersi di nuovo alla strega. Lei sapeva già che lui sarebbe tornato. Questa volta gli diede dei semi.
3: Questi sono i semi della pianta che ha guarito tua moglie. Se li pianti nel tuo giardino, avrai abbastanza erba per salvare la vita di tua moglie e di tuo figlio.
5: Ma te li lascerò? A una sola condizione. Se nascerà una bambina, dovrai portarmela e sarà mia.
2: Non posso accettare una proposta del genere.
1: Allora arrangiati!
0: La strega gli chiuse la porta in faccia. L'uomo tornò a casa sconsolato e non ebbe il coraggio di riferire alla moglie quello che era successo. Passarono i giorni e la giovane peggiorò fino al punto in cui il bambino fu seriamente in pericolo. Il marito non dormiva più, tormentato dal pensiero di come salvare la moglie e il bambino. Rifiutando l'offerta della strega, sarebbero morti entrambi. Ma se invece avesse accettato e magari fosse nato un maschio, sarebbero sopravvissuti, avrebbero potuto vivere felici tutti.

0: insieme. Così prese la decisione di andare di nuovo al castello della strega. Le disse che accettava l'offerta e tornò a casa con una borsa piena di semi. Piantò i semi che la strega gli aveva dato. In pochissimo tempo questi germogliarono e l'erba crebbe. Il marito ogni giorno dava alla moglie le foglie da mangiare e con il passare dei giorni la donna guarì. Quando si fu ripresa completamente, diede alla luce la creatura che portava in grembo, perfettamente sana. Ma per il giovane padre stava per arrivare il momento più difficile. È una bambina meravigliosa. In quello stesso giorno, al Palazzo Reale, si stava celebrando una grande festa. La regina aveva partorito un bellissimo bambino. Il re era molto felice perché aveva finalmente un erede a cui lasciare il suo regno, il futuro principe. Tutti nel regno amavano profondamente il re e la regina, che erano molto buoni con il loro popolo. Nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno le vite dei due bambini avrebbero avuto qualcosa in comune. La gioia dei due genitori finì molto presto. Infatti, di lì a poco, la strega si presentò per portare via la bambina. La madre e il padre scoppiarono in lacrime.
1: Oh, mia piccolina!
0: Adesso è mia, ma non preoccuparti, mi prenderò cura di lei. Il suo nome sarà Raperonzolo. La strega prese la bambina e la portò in una torre altissima nel cuore della foresta. Salì le scale fino all'ultimo piano, il punto più alto della torre, e lì mise la bambina a dormire in una culla. Raperonzolo, ora sei la mia dolce bambina. La piccola rimase sempre nella torre e crebbe pensando che la strega fosse sua madre. Durante il giorno scendeva a giocare da sola nel verde, poi la sera tornava su nella sua stanzetta in cima alla torre. La strega le aveva lasciato crescere i suoi bei capelli biondi. Non glieli aveva mai tagliati e glieli pettinava a lungo e con cura ogni giorno. E questo piaceva molto a Raperonzolo. Erano passati gli anni. La bambina era cresciuta, diventando una bella ragazza. Un giorno la strega, di ritorno alla torre, chiamò la fanciulla gridando:
2: Raperonzolo! Figlia mia, presto! Lascia scendere giù i tuoi capelli!
0: Lei lasciò cadere i suoi capelli fuori dalla finestra e questi arrivarono quasi a toccare terra.
3: Fantastico!
0: La strega salì le scale. Entrò nella stanza in cima alla torre, poi si fermò, sussurrò una formula magica e all'improvviso gli scalini cominciarono a staccarsi.
3: Nessun incantesimo al mondo, nessuno potrà mai più rimettere la scala per salire in questa torre!
0: Raperonzolo, che aveva visto tutto quello che era successo, si rese conto che non sarebbe mai più potuta uscire dalla torre. La strega, per scendere, cominciò a usare i capelli di Raperonzolo ogni giorno. E la sera, quando voleva tornare di nuovo in cima, la chiamava.
2: Raperonzolo! Raperonzolo! È arrivata la mamma! Buttami i capelli!
0: Come udiva la voce, la fanciulla lasciava cadere giù i suoi capelli. E la strega li usava per arrampicarsi fino alla finestra.
4: Mamma, perché non mi lasci mai uscire dalla torre? Perché mi tieni sempre qui?
3: Oh, tesoro mio, ti voglio talmente tanto bene che ti tengo qui per proteggerti da tutto il male che c'è nel mondo.
0: Raperonzolo passava le giornate cantando e parlando con gli uccellini che ogni tanto andavano a farle visita. Intanto, al Palazzo Reale, il principe, che era nato lo stesso giorno di Raperonzolo, era cresciuto ed era diventato un bel giovanotto. Il vecchio re si era ammalato e voleva che suo figlio, il principe, si trovasse una giovane principessa con cui sposarsi, avere un figlio e dargli così un nipotino. Ma sebbene il principe avesse ricevuto a palazzo diverse principesse, non era riuscito a trovare tra loro quella che sarebbe potuta diventare la sua amata moglie.

0: Fine, il principe decise di mettersi in viaggio alla ricerca del suo vero amore. Finché un giorno arrivò nei pressi della foresta in cui era nascosta la torre e disse:
1: «Non sono mai entrato nella foresta. Proviamo ad attraversarla e vediamo se troviamo una scorciatoia».
2: «Mio signore, pare che questa sia una foresta incantata. Dicono che chi ci entra non esce più».
1: «Questo è ciò che si dice, ma potrebbe essere solo una voce messa in giro. Andiamo a vedere di persona».
0: Così il principe e i suoi uomini entrarono nella foresta. Lui si sentiva molto sicuro di sé, i suoi uomini un po' meno. Di lì a poco apparve la torre nella quale viveva Raperonzolo e, dopo un po', si sentì una voce cantare.

0: Che voce meravigliosa!
1: Avvicinatosi di più alla torre, il principe notò Raperonzolo che stava cantando e fu catturato da quella scena. Si fermò così ad ammirare la ragazza. Proprio in quel momento apparve la strega che chiamò Raperonzolo. Raperonzolo! Raperonzolo! Presto! Buttami giù i capelli! Raperonzolo si affacciò e lasciò cadere giù i suoi meravigliosi capelli biondi. Così la strega vi si aggrappò per salire sulla cima della torre.
0: Allora si chiama Raperonzolo.
1: Il principe decise di rimanere per un po' vicino alla torre per osservare Raperonzolo. La strega la mattina scendeva aggrappata ai capelli della ragazza e la sera, allo stesso modo, risaliva. Raperonzolo! Raperonzolo! Buttami giù i capelli! Finalmente il principe si fece coraggio e un giorno aspettò che la strega se ne andasse. Si avvicinò alla torre e chiamò.
0: Raperonzolo! Raperonzolo!
1: Era la prima volta che la giovane ragazza sentiva una voce diversa da quella della strega. In un primo momento fu un po' titubante, ma poi, curiosa di sapere chi fosse, si affacciò alla finestra e guardò. Vide di sotto un bel giovane che la stava osservando.
2: Chi sei? E come mai conosci il mio nome?
0: Sono il principe di questo regno. Quando ho sentito la tua voce straordinaria, ho desiderato conoscerti.
2: Non posso parlare con le persone che non conosco! Devi andare via!
0: Non ho intenzione di farti del male, te lo prometto. Per favore, scendi e parliamo un momento.
2: Non posso! Qui non ci sono le scale!
1: Proprio in quel momento, Raperonzolo si accorse che la strega stava tornando.
2: Presto, allontanati! Mia madre sta tornando e non deve vederti!
1: Il principe si nascose rapidamente dietro gli alberi. La strega raggiunse la torre e chiamò. Raperonzolo gettò i capelli e la madre si arrampicò, come sempre, fino in cima. Il principe cominciò ad andare a trovare Raperonzolo tutti i giorni. Erano ormai diventati amici. Lei aveva capito che lui non le avrebbe certamente fatto del male, quindi gli buttò i suoi capelli biondi. Il principe si aggrappò alla meravigliosa chioma e arrivò su. Raperonzolo era emozionatissima. Per la prima volta in vita sua c'era di fronte a lei una persona che non aveva mai visto.
0: Perché tua madre ti tiene rinchiusa in questa torre?
2: Mia madre dice che là fuori c'è tanto male e vuole tenermi qui per proteggermi.
0: Ma è assurdo! Non so come possa una madre rinchiudere sua figlia in un posto come questo. È vero che nel mondo c'è il male, però esiste anche tanto bene e tanta bellezza.
1: Raperonzolo era curiosa di sapere se quello che le aveva detto il principe era vero e poi aveva sempre desiderato conoscere il mondo che si trovava al di fuori della torre. Così decisero di scappare insieme. E un bel giorno, quando la strega tornò, vide che i capelli di Raperonzolo erano già fuori lungo la torre.
2: Probabilmente mi ha visto arrivare e non ha aspettato che la chiamassi.
1: Dopo essersi arrampicata in cima alla torre, vide che Raperonzolo si era tagliata i capelli, li aveva legati a un anello di ferro e lei non c'era più. In quel momento si rese conto che Raperonzolo era scappata.

0: Raperonzolo, tagliandosi i capelli e legandoli a un punto fisso, era riuscita a scendere dalla torre insieme al principe. Raperonzolo, Raperonzolo, come hai potuto tradirmi? Intanto il principe e Raperonzolo avevano lasciato la foresta. Era stata la strega a mettere in giro la voce che quello fosse un posto incantato, perché voleva impedire che chiunque si avvicinasse a Raperonzolo. I due giovani arrivarono finalmente a palazzo. E il principe si presentò di fronte al re e alla regina insieme alla ragazza. Improvvisamente si accorse che suo padre era completamente guarito, più sano che mai.
1: Padre mio, ti trovo benissimo. Cos'è successo?
0: Figliolo, è stato curato con un'erba straordinaria. Aspetta, fammi ricordare come si chiama. Ah sì, Raperonzolo.
1: Raperonzolo?
0: Il principe cominciò a raccontare quello che gli era successo. Allora il re spiegò che era stata una coppia a donargli quell'erba prodigiosa e che quelle due persone gli avevano parlato con grande tristezza di una strega cattiva alla quale avevano dovuto dare la loro figlia appena nata. Il principe e Raperonzolo si diressero a casa della coppia. Appena la donna vide quella ragazza dai capelli d'oro, capì subito che era Raperonzolo, la bambina che le era stata portata via.
2: Figlia mia, sei tu! Finalmente posso abbracciarti!
0: La ragazza ascoltò tutta la storia dall'inizio e capì che aveva finalmente conosciuto i suoi veri genitori. Poco tempo dopo, il principe e Raperonzolo si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Ma cosa accadde alla strega cattiva che era rimasta nella torre? Il re l'aveva catturata e costretta a non uscire più. La fece sorvegliare giorno e notte da due guardie affinché non potesse scappare. Così scomparvero insieme alla strega anche tutti i suoi trucchi malvagi.
3: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte, la rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
4: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
5: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
4: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
5: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me, ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
4: Beh, io invece no.
0: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
6: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
0: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
6: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
7: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
0: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
6: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
0: Le altre rane, allora, si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno,

0: Mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
1: Mamma mia, che animale enorme!
0: Proprio in quel momento ebbero un'idea. La rana egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re! Le rane si avvicinarono subito

0: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
1: Vorrebbe conoscerti.
2: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
0: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
2: Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago.
0: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò. Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
2: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
0: Certo! E come? Vediamo! Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che, parlando di lui, aveva detto che era grande.
2: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
0: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
3: Sono grande come il bue?
0: No. La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
3: E adesso sono grande come il bue?
4: No.
0: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo.
1: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui.
0: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E... Il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box

0: Doccia di diverse forme e misure, con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia

0: anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto

0: è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento, del Vallo Idiano e Alburni. E questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con le proloco del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso terrestre come le gole del Sammaro e tanto, tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sacco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: Franco, la chiesa più grande della diocesi di Valle della Lucania.
1: Eh sì, oggi abbiamo la possibilità, anzi avete la possibilità di ammirare questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, e poi vedremo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano sepolti i sacerdoti, tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli, perché era imparentata con la famiglia Spinelli. La famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Roscigno, e che comunque erano anche di Polla, eccetera, quindi qui avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino, che era il duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli e nel 1656, quindi prima, un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio, e ne dispensò la popolazione. Infatti da quel giorno cessarono le morti. E molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con la lampa, l'olio della lampa della Madonna, e ci furono molti miracoli secondo le testimonianze di allora, e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi c'erano queste donazioni. Nel 1756 decisero, questo clero illuminato, perché allora contava dai 10 ai 20 sacerdoti più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso, la fecero con un'architettura perfetta. Anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è la seconda statua. Ed è una bellissima, una delle proprio delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccaro, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005. E questa è una delle opere presenti.
0: Molto molto interessante. Sono curioso adesso però di vedere l'altare, cosa c'è dietro l'altare.
1: Sì, questo è un bellissimo altare marmoreo, fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete e il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile ai Prati di Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale, che qui è intitolato a San Silvestro.
0: Invece alle spalle di questo bellissimo altare?
1: Poi alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo questa meraviglia.
0: È un tesoro, conservato benissimo.
1: Possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa di Padula. Ecco, vedete gli intarsi, quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi, quindi questa è una tecnica che, cioè vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto grande,
0: molto importante.
1: Quindi Sacco, diciamo che effettivamente, se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero quando ti diceva messa, perciò dicevo io era molto numeroso il clero.
0: Quindi, diciamo che dall'esterno della chiesa non si percepisce l'importanza storica che ha questa chiesa.
1: Sono opere uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578. L'autore è Consul Magno di Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfettamente conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
0: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro. Ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: Siamo in uno dei posti naturalistici, un tesoro nascosto qui a Sacco, le Gole del Sammaro. Sono in compagnia di Emilia. Allora, i visitatori raggiungono questo luogo?
1: I turisti stanno venendo molto più spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso. È patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo, valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.
0: Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una bella ricetta.

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette, però qui addirittura c'è una versione un poco diversa
0: Ah,
1: e quindi sono
0: addirittura.
1: curiosa di saperle.
0: Andiamo a vederlo allora.
1: Andiamo a vedere. Lidia, io oggi sono venuta a trovarti perché mi devi insegnare questa pasta che fate, come si chiama?
2: Si chiamano i ravioli fritti dolci.
1: Ravioli fritti. Questa ancora la devi lavorare, giusto?
2: Sì,
1: E vai,
2: la devo
1: andiamo.
2: stendere così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tu un bagno,
2: Sì.
1: o la natura, come lo chiami tu? Questo qua, come lo chiami? O la
2: Natura.
1: natura. Hai preparato? Quindi cacio e ricotta di capra cilentano,
2: Sì,
1: naturalmente, con limone
2: con scorza di limone.
1: e zucchero.
2: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un po' di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni, quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
2: Quindi
1: In alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
2: raviolo, lo
1: Come?
2: chiamiamo
1: E
2: noi
1: basta.
2: raviolo fritto. Allora mo facciamo prima questo.
1: E vai? Fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta,
2: Ah sì, è la stessa cosa,
1: come
2: la stessa
1: dolce lo
2: cosa.
1: faccio a Natale, ma in un altro modo, quindi è è tipica di Sacco solo.
2: Ma secondo me d'intorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
1: Quindi la sfoglia è fatta di tutta uova.
2: No, uova, un poco di zucchero. E prima mettevano lo
1: Così?
2: strutto, sì.
1: Quindi facciamo in questo
2: In questo
1: modo.
2: modo.
1: Vediamo, ah, ecco qua. Noi iniziamo a farli. Ce li mettiamo qua per ora. Quindi in base alla forma come li vogliamo fare, come ci capita la
2: Ah,
1: sfoglia,
2: come ci capita?
1: giusto?
2: Sì.
1: Vai, vai. Ora facciamo questi al cioccolato,
2: Facciamo il cioccolato.
1: al cacao più che cioccolato. Allora, la storia è che quando sono arrivati gli americani hanno portato questo famoso cioccolato
2: Cioccolato,
1: che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Paestum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
2: difatti, sì,
1: il
2: cioccolato.
1: cioccolato. Le imbuttitelle che chiamiamo queste qua, i ravioli come li chiamate,
2: Cioccolato.
1: si aggiunge il cioccolato, ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne
2: Sì.
1: o con i ceci si
2: Sì,
1: aggiungeva
2: sì.
1: il cioccolato, e addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato a
2: Prima si è
1: fare.
2: sostituito col cioccolato.
1: Si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato e quindi ha cambiato veste anche il cannolo cilentano. E ecco qua. Noi abbiamo
2: Poi per
1: fatto.
2: sicurezza magari uno li fa così.
1: Ecco, allora facciamolo. E poi ce li andiamo a friggere. Come li chiamiamo?
2: Ravioli
1: Ravioli.
2: fritti,
1: Ravioli fritti al cioccolato e al limone. L'olio è pronto,
2: L'olio è
1: vero?
2: pronto, si può
1: Ok.
2: friggere. Ma mettiamo i ravioli.
1: Vabbè, la da pancia sotto va bene lo
2: Va bene lo
1: stesso.
2: stesso.
1: Questi sono i dolcetti antichi, che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli. Raffaioli, lo
2: Raffaioli
1: vedi?
2: fritti
1: Io
2: dolci.
1: perciò ti chiedevo, perché mi pareva strano.
2: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. A Sant'Antonio a giugno, il 2 agosto la Madonna degli Angeli e poi le feste più piccole usavamo questi.
1: Spegniamo il gas e andiamo a impiattare. Questi col limone, ci facciamo una grattatina di limone
2: Sì, così.
1: esternamente. Ci andiamo a mettere di limone così. Ci mettiamo, che ci mettiamo?
2: Ci
1: Così
2: mettiamo
1: voi fate così, giusto?
2: sì.
1: E in questo caso
2: Ci va lo zucchero a
1: mettiamo lo
2: velo.
1: zucchero a velo. Non esageriamo con lo
2: Ah sì,
1: zucchero perché
2: giusto
1: fa
2: un tocco.
1: male. Facciamo così. E E ci mettiamo un fiorellino
2: per l'occhio.
1: Per l'occhio, perché il primo senso è l'occhio.
2: Eh sì.
1: E quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto, quello al limone.
3: Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato,
2: dopo
3: abbiamo
2: gli americani, facciamo
3: dopo questo. Gli americani, bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo?
2: Allora mettiamo un po' di cacao.
3: Sì,
2: no, metti prima questo. Un pochettino al centro e questo.
3: Ecco qua.
2: Ok.
3: E adesso?
2: Un poco di cacao.
3: Andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è. Va bene?

0: è questo
1: il tocco finale.
0: Noi con i raffaioli
1: siamo a posto,
0: siamo a posto. Li abbiamo preparati,
1: dobbiamo solo mangiarli
0: e mo ce li mangiamo.

0: termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno anche politico quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano, e io spero che, insomma, con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elish Line. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elish Line. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.

0: oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
7: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con due arresti per maltrattamenti e atti persecutori nel Vallo di Diano. La copertina è quella di Pasquale Sorrentino.
1: Ancora atti persecutori e violenza in famiglia nel Vallo di Diano. Nei giorni scorsi sono scattati due provvedimenti nei confronti di due uomini accusati di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne o mogli. Le misure cautelari sono scattate da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, su ordine della procura di Lago Negro, in due comuni diversi del Vallo di Diano, uno a nord e uno a sud. Per un uomo si sono aperte le porte delle carceri con l'aggravio della misura cautelare già esistente in precedenza nei suoi confronti, mentre per un'altra persona accusata anche lei di avere avuto episodi di maltrattamenti o comunque atti persecutori nei confronti dell'ex compagna sono scattati i domiciliari. Entrambi quindi sono accusati di atti persecutori nei confronti delle loro ex compagne. Ricordiamo che nel Vallo di Diano sono centinaia i casi segnalati di violenza in famiglia e il centro Aretusa, il centro antiviolenza con sede ad Atano Lucana, è sempre a disposizione per raccogliere le denunce o anche soltanto le segnalazioni di maltrattamenti in famiglia. Quindi bisogna sempre chiedere aiuto.
0: Il TG si ferma per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nel 2024 uccise il padre a Eboli con diverse coltellate al culmine di una lite. Ora la Corte d'Assise di Salerno ha stabilito la pena a 20 anni di reclusione per Vincenzo Santimone. Vediamo. La Corte d'Assise di Salerno ha emesso la sentenza di condanna a 20 anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Santimone, responsabile di aver ucciso il padre al culmine di una lite. L'episodio avvenne la sera del 5 marzo 2024 all'interno della residenza familiare a Eboli, in via Bartolo Longo, a Rione della Pace. La vittima, Riccardo Santimone, ex gommista di 76 anni, fu raggiunto da numerose coltellate alla gola e al torace inferte dal figlio con problemi psichici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, che intervennero sul luogo del delitto, allertati dei vicini di casa, a scatenare il raptus di Vincenzo fu il rumore che il padre stava facendo per preparare la cena e così, afferrato un coltello da cucina, colpì il genitore. Nonostante il tentativo della vittima di rifugiarsi in bagno, il figlio lo inseguì e lo colpì alla aorta, decretandone la morte. Ad aprile scorso, al termine della requisitoria, la PM Marinella Guglielmotti aveva chiesto per l'imputato una condanna a 25 anni di reclusione con la concessione della sola diminuente della semi-infermità mentale, ma con le aggravanti relative ai futili motivi e alla crudeltà del fatto. La difesa, invece, aveva chiesto l'assoluzione per infermità mentale. Al termine della pena, Santimone sarà soggetto alla misura di sicurezza da verificare ogni 3 anni, in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza. Torniamo ad occuparci del processo sull'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010. Il 12 novembre si deciderà sul proscioglimento del colonnello Cagnazzo. I dettagli nel prossimo servizio.
1: La Corte di Appello di Salerno dovrà riesaminare il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri, Fabio Cagnazzo, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. L'udienza è stata fissata per il 12 novembre, quando i giudici saranno chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Procura della Repubblica e dalla Procura Generale contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP. La Procura chiede di fatto che Cagnazzo venga rinviato a giudizio per le accuse di concorso nell'omicidio di Angelo Vassallo e di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nelle 32 pagine della sentenza impugnata, il giudice per le udienze preliminari aveva ritenuto invece non sufficienti gli elementi raccolti dall'accusa, non ritenendo sufficienti appunto gli elementi raccolti per sostenere il processo nei confronti dell'ufficiale dell'arma. Accogliamo con fiducia la fissazione dell'udienza davanti alla Corte di Appello, ha commentato Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica. Siamo convinti che il lavoro svolto dalla Procura Antimafia di Salerno e da Ross sia estremamente dettagliato e fondato su migliaia di pagine di atti investigativi. Questa vicenda, ha concluso Dario Vassallo, non può essere ricondotta esclusivamente alla attendibilità di ridosso. Esistono altri riscontri, altre testimonianze e ulteriori elementi che meritano di essere valutati. Se ne parlerà a novembre.
0: Non ce l'ha fatta l'uomo di 91 anni che ieri mattina era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Balvano, lungo la strada provinciale 51. Il 91enne è deceduto all'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato ricoverato dopo che la sua auto, per motivi ancora in corso di accertamento, si era scontrata contro un camion. Inizialmente l'uomo, rimasto incastrato tra le lamiere, sembrava non essere in pericolo di vita. Il magistrato di turno della Procura di Potenza aveva disposto il sequestro della salma per gli accertamenti del caso, ma successivamente la stessa è stata messa a disposizione della famiglia. Ed ora restiamo in Basilicata, precisamente a Matera, dove è stata sequestrata una discarica abusiva di 54.000 metri quadrati. Vediamo. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Matera hanno sequestrato un'area estesa per oltre 54.000 metri quadrati. Nell'area, adibita a discarica, sono stati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali e di stoccaggio di materie prime secondarie. L'indagine è stata portata avanti con l'esecuzione di acquisizioni documentali e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché mediante l'interrogatorio di persone informate sui fatti e la consulenza da parte di un apposito CT, che hanno consentito alla Procura della Repubblica di Matera di richiedere al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera l'emissione del provvedimento cautelare reale. Al termine dei controlli, il titolare dell'impresa che gestisce il deposito è stato denunciato e punito per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Attualmente il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e per la persona segnalata all'autorità giudiziaria vige il principio di presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza.

0: Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati da Italia 2 News. La polizia di Potenza ha arrestato due uomini che avevano compiuto una rapina ai danni di una sala giochi del capoluogo lucano. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Potenza ha arrestato due uomini ritenuti responsabili della rapina in una sala VLT del capoluogo. La misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza costituisce l'esito di una complessa attività investigativa condotta dalla squadra mobile a seguito dell'episodio avvenuto nella notte del 28 maggio 2025. In quell'occasione un uomo con il volto travisato e armato di una pistola si era fatto consegnare l'incasso della sala giochi dopo aver minacciato il dipendente presente all'interno dell'esercizio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, uno dei due arrestati sarebbe l'autore materiale della rapina, mentre l'altro avrebbe svolto un ruolo di supporto monitorando la situazione all'interno della sala giochi e segnalando il momento più favorevole per l'ingresso del complice. Il primo si trova ora in carcere, mentre l'altro è agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Per entrambi gli indagati l'accusa è di rapina aggravata in concorso, ma sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna. Ed ora ci spostiamo a Roscigno, dove è stato inaugurato il presidio territoriale dei Vigili del Fuoco, che rimarrà attivo fino al 15 settembre. Vediamo.
1: È tornato operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre prossimo, dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale e dotata di tre mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio.
2: Credo che sia un punto di riferimento dove l'istituzione questa volta, molte volte assente, invece in questo caso abbiamo una presenza molto utile al nostro territorio, perché, come diceva il capo squadra, abbiamo i problemi legati all'AIB, l'antincendio, anche se comunque abbiamo sul territorio anche le squadre antincendio della comunità montana, però è ovvio che la professionalità, non per denigrare chi lo fa come operatore forestale, però credo che la specificità del ruolo del Vigile del Fuoco credo che sia importante e qualificante nella gestione delle emergenze, perché non si ferma solo all'antincendio, ma ci sono tutte le attività connesse legate alla sicurezza del cittadino. Stiamo lavorando per portare a casa il futuro presidio, che non sarà più temporaneo ma definitivo. Tra qualche giorno verrà il demanio, dove abbiamo intrapreso questo percorso burocratico per passare la proprietà al demanio stesso e poi andare in conseguenzialità con la progettazione e l'appalto. I fondi già ci sono circa 5 milioni di euro e nascerà presso il sito dell'ex Banca Montepruno, qui su via Papa Luciani, a ridosso della scuola media. E lì avremo una presenza ancora più capillare e anche continuativa nel tempo.
1: Il presidio è stato riattivato, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva, ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento. In caso di

0: incendi boschivi e altre emergenze. Come ha sottolineato il primo cittadino Pino Palmieri durante la presentazione ufficiale di questa mattina.
1: L'APS che è parcheggiato qua dietro che comprende un po' tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere le varie attività di cui noi ci occupiamo, dall'incidente stradale alle scale per il raggiungimento dei piani, dall'acqua per l'estinzione dei geni. Diciamo un po' l'APS è attrezzato un po' per risolvere un po' tutte le varie problematiche.
2: Con l'esodo estivo sulle strade italiane, ANAS ha varato il piano Estate Sicura 2026. Saranno diversi i cantieri sospesi anche nel Salernitano. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
3: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in campagna è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
2: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie.

0: supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati in studio, parliamo ora di un raduno di pugilato che si è tenuto nei giorni scorsi a Pola e che ha ottenuto molto successo, vediamo.
1: È stato un successo il raduno pugilistico che si è tenuto nei giorni scorsi a Pola con il ring montato nella centralissima piazza Antonio Forte. L'evento, giunto all'ottavo appuntamento, il secondo anno consecutivo, è stato organizzato dalla pugilistica pollese dei coach Giuseppe Cancro e Domenico Botta. Dopo i saluti di rito da parte del sindaco di Pola Massimo Loviso, con i saluti giunti anche dall'assessore allo sport Vincenzo Giuliano e dopo la benedizione di Don Antonio, ci sono stati 16 incontri con pugili provenienti sia da tutta la regione Campania sia dalla vicina Basilicata. Non solo pugilato ma anche esibizioni con gym sport e pugilato giovanile. 16 incontri di grande spessore con il folto pubblico presente che ha assistito tra applausi, fiato sospeso e anche

0: tanta curiosità a questi match. Ospiti d'onore Vincenzo La Femina, campione di Pagani, che si sta preparando per ottenere un'altra corona nell'incontro che è previsto ad ottobre, e anche il campione regionale Gerardo Benvenga, pugile amatoriale di Jim Pox della pugilistica pollese.
1: Ieri pomeriggio un mezzo pesante che trasportava una gru si è incastrato sotto il viadotto dell'autostrada a Padula. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e gli agenti della polizia locale di Padula. Si sono registrati lievi danni alla struttura con la caduta di calcinacci in strada. Ed ora un approfondimento sulle temperature estreme registrate in questi giorni a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'ondata di caldo intenso è entrata nel vivo sulla nostra regione e vi anticipo che non ha ancora raggiunto il suo apice, il culmine. Lo farà, come possiamo apprezzare su questo grafico, è una carta spaghetti del modello americano GFS. 32 scenari, tutti concordi. Osservate le temperature a 850 ettopascal, a circa 1500 metri di quota. Raggiungeranno valori superiori a 25-26 gradi Celsius tra il pomeriggio di venerdì 17 luglio e la prima parte di sabato. Ecco, questo sarà il periodo dove il promontorio subtropicale africano raggiungerà il massimo sulla nostra regione, con temperature, picchi termici che su molte località interne come il Casertano, il Sannio e sporadicamente sul Vallo di Diano nelle aree pianeggianti potrebbero anche superare i 40 gradi Celsius, questo nel pomeriggio di venerdì 17 luglio e anche le massime di sabato 18 luglio. Non vi mostrerò le consuete cartine di previsione questa sera, perché quello che è importante è capire questa evoluzione di quest'ondata di caldo molto intensa. Osservando, ritornando sul grafico, possiamo notare come le isoterme a questa quota di 1500 metri si manterranno su valori compresi tra i 24 e i 25 gradi Celsius almeno fino a lunedì 20 luglio, dunque caldo molto intenso in questo periodo, in questo arco temporale che va da venerdì 17 a lunedì 21, dopodiché con un elevato grado di probabilità, una probabilità medio-alta, avremo una ritirata, anche se la ritirata del promontorio subtropicale africano inizierà già nella giornata di domenica, ma solo però a partire da nord. Ci vorrà tempo per smantellarlo completamente anche dall'intero bacino del Mediterraneo e dunque solo da martedì, dalla seconda parte di martedì, inizierà un incipiente calo delle temperature, le quali con molta probabilità entro mercoledì 22 luglio dovrebbero portarsi su valori in linea con la media del periodo. Osservate il grafico, come tutti gli scenari, quasi tutti sono concordi nel vedere questa diminuzione termica, queste isoterme che tendono a scendere portandosi su valori prossimi a 16-17 gradi Celsius. È già tanto, saranno valori normali, probabilmente poi a seguire potrebbe esserci un ulteriore calo delle temperature con valori anche lievemente sottomedi, ma su questo bisogna ritornarci, come bisogna ritornare sull'eventualità di precipitazioni che potrebbero anche essere di forte intensità, poi considerando il divario termico tra le 24 ore precedenti e quelle successive. Inoltre va aggiunto che da venerdì a sabato, ma anche nelle giornate successive, avremo un aumento del tasso di umidità e questo contribuirà a far percepire il caldo ancora più intenso, opprimente in alcuni casi. È estate, deve fare caldo, è suo tempo, non è così, siamo di fronte, e spesso in questi ultimi anni, a situazioni di caldo fuori dal normale, fuori dall'estate tipica mediterranea. È vero, ci sono stati

0: picchi termici di 40 gradi Celsius 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, ma è un conto avere temperature, un picco, una punta di 40 gradi Celsius e poi temperature che si portano rapidamente su valori normali, e un conto invece avere oltre punte di 40-42 gradi Celsius, temperature costantemente al di sopra dei 34-35 gradi Celsius per più giorni consecutivi, 7-8-10 giorni. È diciamo un clima che sta cambiando in modo rapido, perché poi se dobbiamo avere temperature di 10 gradi Celsius al di sopra della media del periodo durante l'estate, dovremmo avere a questo punto, perché estate deve fare caldo, anche in inverno deve fare freddo, dovremmo avere poi temperature di 10 gradi al di sotto della media anche in inverno, e sarebbe gelo diffuso poi. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi consiglio come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadueños.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
1: Cari amici di TG Evans Television, visto che fa caldo, mi sono messo la giacca. E visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima, Marco Carena, la sigla, naturalmente, fresca.

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Gerlinde. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGM Television, siamo qui a Gerlinde al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle, già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: no, che non sono di Udine, comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale FIA 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose. Concerti, eventi, cultura, tutto, mostre.
1: Se mangia pure bene.
0: Se mangia pure bene. Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dovete venire. Basta.
0: Mare,
1: montagna, piscina,
0: acqua fan, perché c'è le caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: bisogna parlare. Sì, perché voglio prendere. Allora, due, tre, vieni avanti.
1: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie, ma guarda i bei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.

0: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
1: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
0: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica. Quello che non sei te, ricordati di me,
5: forse non credi. Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col Jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
6: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi casino, tra capo e banca il tuo sorriso, se ti avvicini
7: con... Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del Jukebox, eppure... tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
8: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il Jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
9: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il Jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
10: Io che ti cerco tra la gente soddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
11: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra! È tornato di moda il Jukebox, io vorrei entrarci.

E in attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima,

0: pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, Tutti in Andorra, per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente, i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare,
2: sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. È un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti,
1: con troppa America sui manifesti, con le dolore, la loro, la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere. Ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti. Bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti a tutti?
6: Non si offenda, non dico pezzente. Nel senso che, cioè, nel senso che ha le pezze al culo.
3: Veda lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze al culo.
3: No. Voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed e cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed, col cacchio, adesso me lo fai usare. Signori, posso dire una cosa, guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
7: Io!
3: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh?
0: E allora rendiamo omaggio al cantante artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

0: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi, non tanto tempo fa, abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto, molto preoccupante. Prego, servizio.

0: pianeta abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
1: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
2: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
3: Ma è peggio di quanto credessi.
0: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero e un uomo che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
4: Ciao, sono la tua guida.
3: Dove andiamo, Armando?
4: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio Damiage, e andremo anche al lago Damiage.
3: Partiamo.

0: testa, queste creste, ecco, hanno creato un invaso e una volta questo era pieno, completamente pieno.
1: Cioè qua una volta c'erano i ghiacciai qua,
0: qua il ghiaccio, sì, veramente un po' di ghiaccio ancora rimanente qua sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte, sto a parlare con mio collega della Salunga.
2: Ciao Luca.
3: Voglio sempre di più, Oscar. Sarà sempre peggio qua.
2: E fino a che non ci sarà un'altra era ghiacciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né ghiacciologo né geologo. Da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali, speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
3: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
4: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
3: Cosa possiamo fare a riguardo noi?
4: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
3: La ringrazio, professore.

0: Le televendite, le sapete cosa sono le televendite? Fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
1: Ci siamo, qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin cessing. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che no! Voi stanno sulle palle.
0: Alta televisione, questo... alta televisione, picco che vale stelle qua. Vai,
1: quindi,
0: siamo su Rai 1.
1: Compratelo.
0: Sì.
1: Lo scopettin cessing, solo per voi a 29,99 euro.
0: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Noi c'eravamo, eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
2: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata alla Piana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
3: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. È un concentrato di energia pura.
4: Alassio da vedere e da scoprire.
5: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
6: Vengo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
7: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico, bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
8: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
9: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
10: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
11: Viviamo Alassio tutti i weekend, tutta la stagione, stiamo veramente bene.
12: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
13: Grazie.
2: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme, oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
0: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it. Segnalateci i vostri eventi, mi raccomando. E il tutto a info@tgevents.it è semplice. E poi siamo sui social, Facebook.

0: Instagram. È un click, è un mi piace, socializziamo, è il caso di dirlo, se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici, in qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao, non fa caldo, non fa caldo.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. È fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo. L'avremo in più di quasi 30 paesi con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuta a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi cose, due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale, e posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o, come ci hanno chiamato addirittura, ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio, certo, via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con
0: non
1: degli altri mammiferi che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
0: È vero.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per il secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Lazio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto, ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire Lazio!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato, per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi, il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicata proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, quattro curiosità dedicate al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti, ciao, siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellino.

0: vista, pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici

0: pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni.

0: E quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

In Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al 700. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo, che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e

La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elly Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa

diventare povero nessuno. Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al MITUR soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino.

0: Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con due arresti per maltrattamenti e atti persecutori nel Vallo di Diano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Ancora atti persecutori e violenza in famiglia nel Vallo di Diano. Nei giorni scorsi sono scattati due provvedimenti nei confronti di due uomini accusati di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne o mogli. Le misure cautelari sono scattate da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, su ordine della procura di Lago Negro, in due comuni diversi del Vallo di Diano, uno a nord e uno a sud. Per un uomo si sono aperte le porte delle carceri con l'aggravio della misura cautelare già esistente in precedenza nei suoi confronti, mentre per un'altra persona accusata anche lei di avere avuto episodi di maltrattamenti o comunque atti persecutori nei confronti dell'ex compagna sono scattati i domiciliari. Entrambi quindi sono accusati di atti persecutori nei confronti delle loro ex compagne. Ricordiamo che nel Vallo di Diano sono centinaia i casi segnalati di violenza in famiglia e il centro Aretusa, il centro antiviolenza con sede ad Atano Lucana, è sempre a disposizione per raccogliere le denunce o anche soltanto le segnalazioni di maltrattamenti in famiglia. Quindi bisogna sempre chiedere aiuto.
0: Il TG si ferma per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nel 2024 uccise il padre a Eboli con diverse coltellate al culmine di una lite. Ora la Corte d'Assise di Salerno ha stabilito la pena a 20 anni di reclusione per Vincenzo Santimone. Vediamo. La Corte d'Assise di Salerno ha emesso la sentenza di condanna a 20 anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Santimone, responsabile di aver ucciso il padre al culmine di una lite. L'episodio avvenne la sera del 5 marzo 2024 all'interno della residenza familiare a Eboli, in via Bartolo Longo, a Rione della Pace. La vittima, Riccardo Santimone, ex gommista di 76 anni, fu raggiunto da numerose coltellate alla gola e al torace inferte dal figlio con problemi psichici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, che intervennero sul luogo del delitto, allertati dei vicini di casa,

0: A scatenare il raptus di Vincenzo fu il rumore che il padre stava facendo per preparare la cena e così, afferrato un coltello da cucina, colpì il genitore. Nonostante il tentativo della vittima di rifugiarsi in bagno, il figlio lo inseguì e lo colpì alla aorta, decretandone la morte. Ad aprile scorso, al termine della requisitoria, la PM Marinella Guglielmotti aveva chiesto per l'imputato una condanna a 25 anni di reclusione con la concessione della sola diminuente della semi-infermità mentale, ma con le aggravanti relative ai futili motivi e alla crudeltà del fatto. La difesa, invece, aveva chiesto l'assoluzione per infermità mentale. Al termine della pena, Santimone sarà soggetto alla misura di sicurezza da verificare ogni 3 anni, in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza. Torniamo ad occuparci del processo sull'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010. Il 12 novembre si deciderà sul proscioglimento del colonnello Cagnazzo. I dettagli nel prossimo servizio.
1: La Corte di Appello di Salerno dovrà riesaminare il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri, Fabio Cagnazzo, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. L'udienza è stata fissata per il 12 novembre, quando i giudici saranno chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Procura della Repubblica e dalla Procura Generale contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP. La Procura chiede di fatto che Cagnazzo venga rinviato a giudizio per le accuse di concorso nell'omicidio di Angelo Vassallo e di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nelle 32 pagine della sentenza impugnata, il giudice per le udienze preliminari aveva ritenuto invece non sufficienti gli elementi raccolti dall'accusa, non ritenendo sufficienti appunto gli elementi raccolti per sostenere il processo nei confronti dell'ufficiale dell'arma. Accogliamo con fiducia la fissazione dell'udienza davanti alla Corte di Appello, ha commentato Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica. Siamo convinti che il lavoro svolto dalla Procura Antimafia di Salerno e da Ross sia estremamente dettagliato e fondato su migliaia di pagine di atti investigativi. Questa vicenda, ha concluso Dario Vassallo, non può essere ricondotta esclusivamente alla attendibilità di ridosso. Esistono altri riscontri, altre testimonianze e ulteriori elementi che meritano di essere valutati. Se ne parlerà a novembre.
0: Non ce l'ha fatta l'uomo di 91 anni che ieri mattina era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Balvano, lungo la strada provinciale 51. Il 91enne è deceduto all'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato ricoverato dopo che la sua auto, per motivi ancora in corso di accertamento, si era scontrata contro un camion. Inizialmente l'uomo, rimasto incastrato tra le lamiere, sembrava non essere in pericolo di vita. Il magistrato di turno della procura di Potenza aveva disposto il sequestro della salma per gli accertamenti del caso, ma successivamente la stessa è stata messa a disposizione della famiglia. Ed ora restiamo in Basilicata, precisamente a Matera, dove è stata sequestrata una discarica abusiva di 54.000 metri quadrati. Vediamo. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Matera hanno sequestrato un'area estesa per oltre 54.000 metri quadrati. Nell'area, adibita a discarica, sono stati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali e di stoccaggio di materie prime secondarie. L'indagine è stata portata avanti con l'esecuzione di acquisizioni documentali e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché mediante l'interrogatorio di persone informate sui fatti e la consulenza da parte di un apposito CT, che hanno consentito alla Procura della Repubblica di Matera di richiedere al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera l'emissione del provvedimento cautelare reale. Al termine dei controlli, il titolare dell'impresa che gestisce il deposito è stato denunciato e punito per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Attualmente il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e per la persona segnalata all'autorità giudiziaria vige il principio di presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Bentrovati da Italia 2 News, la polizia di Potenza ha arrestato due uomini che avevano compiuto una rapina ai danni di una sala giochi del capoluogo lucano. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Nella giornata di ieri la polizia di Stato di Potenza ha arrestato due uomini ritenuti responsabili della rapina in una sala VLT del capoluogo. La misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza costituisce l'esito di una complessa attività investigativa condotta dalla squadra mobile a seguito dell'episodio avvenuto nella notte del 28 maggio 2025. In quell'occasione un uomo con il volto travisato e armato di una pistola si era fatto consegnare l'incasso della sala giochi dopo aver minacciato il dipendente presente all'interno dell'esercizio. Secondo quanto ricostruito

0: Dagli inquirenti, uno dei due arrestati sarebbe l'autore materiale della rapina, mentre l'altro avrebbe svolto un ruolo di supporto, monitorando la situazione all'interno della sala giochi e segnalando il momento più favorevole per l'ingresso del complice. Il primo si trova ora in carcere, mentre l'altro è agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Per entrambi gli indagati, l'accusa è di rapina aggravata in concorso, ma sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna. Ed ora ci spostiamo a Roscigno, dove è stato inaugurato il presidio territoriale dei Vigili del Fuoco, che rimarrà attivo fino al 15 settembre. Vediamo.
1: È tornato operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre prossimo, dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale e dotata di 3 mezzi antincendio, tra cui in autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio.
2: Credo che sia un punto di riferimento dove l'istituzione questa volta molte volte è assente, invece in questo caso abbiamo una presenza molto utile nel nostro territorio, perché, come diceva il capo squadra, abbiamo i problemi legati all'AIP, l'antincendio, anche se comunque abbiamo sul territorio anche le squadre antincendio della comunità montana, però è ovvio che la professionalità, non per denigrare chi lo fa come operatore forestale, però credo che la specificità del ruolo del Vigile del Fuoco credo che sia importante e qualificante nella gestione delle emergenze, perché non si ferma solo all'antincendio, ma ci sono tutte le attività connesse legate alla sicurezza del cittadino. Stiamo lavorando per portare a casa il futuro presidio, che non sarà più temporaneo ma definitivo. Tra qualche giorno verrà il demanio, dove abbiamo intrapreso questo percorso burocratico per passare la proprietà al demanio stesso e poi andare in conseguenzialità con la progettazione e l'appalto. I fondi già ci sono circa 5 milioni di euro e nascerà presso il sito dell'ex Banca Montepruno, qui su via Papa Luciani, a ridosso della scuola media. E lì avremo una presenza ancora più capillare e anche continuativa nel tempo.
1: Il presidio è stato riattivato, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva, ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e altre emergenze. Come ha sottolineato il primo cittadino Pino Palmieri durante la presentazione ufficiale di questa mattina.
3: L'APS che è parcheggiato qua dietro, che comprende un po' tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere le varie attività di cui ci occupiamo, dall'incidente stradale alle scale per il raggiungimento dei piani, e dall'acqua per l'estinzione dei geni. Diciamo un po' l'APS è attrezzato un po' per risolvere un po' tutte le varie problematiche.
0: Con l'esodo estivo sulle strade italiane, ANAS ha varato il piano Estate Sicura 2026. Saranno diversi i cantieri sospesi anche nel Salernitano. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
4: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in campagna è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine

0: settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cartiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieipeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio, parliamo ora di un raduno di pugilato che si è tenuto nei giorni scorsi a Pola e che ha ottenuto molto successo, vediamo.
1: È stato un successo il raduno pugilistico che si è tenuto nei giorni scorsi a Pola con il ring montato nella centralissima piazza Antonio Forte. L'evento, giunto all'ottavo appuntamento, il secondo anno consecutivo, è stato organizzato dalla pugilistica pollese dei coach Giuseppe Cancro e Domenico Botta. Dopo i saluti di rito da parte del sindaco di Pola Massimo Loviso, con i saluti giunti anche dall'assessore allo sport Vincenzo Giuliano e dopo la benedizione di Don Antonio, ci sono stati 16 incontri con pugili provenienti sia da tutta la regione Campania sia dalla vicina Basilicata. Non solo pugilato ma anche esibizioni con gym sport e pugilato giovanile. 16 incontri di grande spessore con il folto pubblico presente che ha assistito tra applausi, fiato sospeso e anche tanta curiosità a questi match. Ospiti d'onore Vincenzo La Femina, campione di Pagani che si sta preparando per ottenere un'altra corona nell'incontro che è previsto ad ottobre e anche il campione regionale Gerardo Benvenga, pugile amatoriale di Jim Pox della pugilistica pollese.
0: Ieri pomeriggio un mezzo pesante che trasportava una gru si è incastrato sotto il viadotto dell'autostrada a Padula. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e gli agenti della polizia locale di Padula. Si sono registrati lievi danni alla struttura con la caduta di calcinacci in strada. Ed ora un approfondimento sulle temperature estreme registrate in questi giorni a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'ondata di caldo intenso è entrata nel vivo sulla nostra regione e vi anticipo che non ha ancora raggiunto il suo apice, il culmine. Lo farà, come possiamo apprezzare su questo grafico, è una carta spaghetti del modello americano GFS. 32 scenari, tutti concordi, osservate le temperature a 850 ettopascal, a circa 1500 metri di quota, raggiungeranno valori superiori a 25-26 gradi Celsius tra il pomeriggio di venerdì 17 luglio e la prima parte di sabato. Ecco, questo sarà diciamo il periodo dove il promontorio subtropicale africano raggiungerà il massimo sulla nostra regione, con temperature, picchi termici che su molte località interne come il Casertano, il Sannio e sporadicamente sul Vallo di Diano nelle aree pianeggianti potrebbero anche superare i 40 gradi Celsius, questo nel pomeriggio di venerdì 17 luglio e anche le massime di sabato 18 luglio. Non vi mostrerò le consuete cartine di previsione questa sera perché quello che è importante è capire questa evoluzione di quest'ondata di caldo molto intensa. Osservando, ritornando sul grafico, possiamo notare come le isoterme a questa quota di 1500 metri si manterranno su valori compresi tra i 24 e i 25 gradi Celsius almeno fino a lunedì 20 luglio, dunque caldo molto intenso in questo periodo, in questo arco temporale che va da

0: venerdì 17, lunedì 21, dopodiché con un elevato grado di probabilità, una probabilità medio-alta, avremo una ritirata, anche se la ritirata del promontorio subtropicale africano inizierà già nella giornata di domenica, ma solo però a partire da nord. Ci vorrà tempo per smantellarlo completamente anche dall'intero bacino del Mediterraneo e dunque solo da martedì, dalla seconda parte di martedì, inizierà un incipiente calo delle temperature, le quali con molta probabilità entro mercoledì 22 luglio dovrebbero portarsi su valori in linea con la media del periodo. Osservate il grafico, come tutti gli scenari, quasi tutti sono concordi nel vedere questa diminuzione termica, queste isoterme che tendono a scendere portandosi su valori prossimi a 16-17 gradi Celsius. È già tanto, saranno valori normali, probabilmente poi a seguire potrebbe esserci un ulteriore calo delle temperature con valori anche lievemente sottomedi, ma su questo bisogna ritornarci, come bisogna ritornare sull'eventualità di precipitazioni che potrebbero anche essere di forte intensità, poi considerando il divario termico tra le 24 ore precedenti e quelle successive. Inoltre va aggiunto che da venerdì a sabato, ma anche nelle giornate successive, avremo un aumento del tasso di umidità e questo contribuirà a far percepire il caldo ancora più intenso, opprimente in alcuni casi. È estate, deve fare caldo, è suo tempo, non è così, siamo di fronte, e spesso in questi ultimi anni, a situazioni di caldo fuori dal normale, fuori dall'estate tipica mediterranea. È vero, ci sono stati picchi termici di 40 gradi Celsius 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, ma è un conto avere temperature, un picco, una punta di 40 gradi Celsius e poi temperature che si portano rapidamente su valori normali, e un conto invece avere oltre punte di 40-42 gradi Celsius, temperature costantemente al di sopra dei 34-35 gradi Celsius per più giorni consecutivi, 7-8-10 giorni. È diciamo un clima che sta cambiando in modo rapido, perché poi se dobbiamo avere temperature di 10 gradi Celsius al di sopra della media del periodo durante l'estate, dovremmo avere a questo punto, perché estate deve fare caldo, anche in inverno deve fare freddo, dovremmo avere poi temperature di 10 gradi al di sotto della media anche in inverno, e sarebbe gelo diffuso poi. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi consiglio come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadvenus.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento.

0: Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Roberto Dapra. Fresh from his exploits on the rough gravel stages of the previous week's Acropolis Rally, made a mockery of the change in surface, flying over the abrasive asphalt to take top spots. But only time will tell if the task of opening the road will be a help or hindrance. So confirmation then. Dapra heads Sunan in with nothing between Sarrazin and Cuniola. Marchek a spot further back, and there were also good runs for Tristan Charpentier and last year's winner and runner-up, Jean-Domenico Basso and Andrea Mabellini.
1: Siamo in zona
2: adesso. 66 al traguardo.
3: Campione europeo,
2: Ed è arbitro al vai pettorale 66.
4: Che la forza sia con lui.
5: E andiamo con questo applauso, con i fiori a cielo e tra poco con lo spumante che annaffierà tutto il nostro arco Cicamino. Annaffiato.
6: La vediamo in fondo, sta arrivando,
7: eccola, Maria Cristina Nisi.
6: Maria Cristina.

0: grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: No, Rendena è tutta la valle, lunga qualche trentina di chilometri.
3: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxana.
4: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farci da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
5: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace, è un percorso bellissimo e veramente davvero mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
6: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
7: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria, ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo, ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Il liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Show it off your
0: mind. La mia sigla di città, tu spingi forte questa villa. C'è il suo
1: Riccardo Jensen.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura.

adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elly Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.
1: Donald Trump come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello Stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre.

0: Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox's Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Gholam Mostofa, responsabile di Cox's Bazar di Save the Children.
1: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
0: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. 4 contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge.
2: Déjà, nous voyons les effets de l'esportation du pétrole.
1: Vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche, oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.
3: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella giornata internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. i laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica, inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal lago Maggiore a quello di Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque designate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. 2 persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10 invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche. All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno. 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la colonna d'oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni

0: D'autore che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per 1000. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Oggi abbiamo giocato alla bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
1: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
5: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
1: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzo e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche.

0: in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con due arresti per maltrattamenti e atti persecutori nel Vallo di Diano. La copertina è quella di Pasquale Sorrentino.
1: Ancora atti persecutori e violenza in famiglia nel Vallo di Diano. Nei giorni scorsi sono scattati due provvedimenti nei confronti di due uomini accusati di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne o mogli. Le misure cautelari sono scattate da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, su ordine della procura di Lago Negro, in due comuni diversi del Vallo di Diano, uno a nord e uno a sud. Per un uomo si sono aperte le porte delle carceri con l'aggravio della misura cautelare già esistente in precedenza nei suoi confronti, mentre per un'altra persona accusata anche lei di avere avuto episodi di maltrattamenti o comunque atti persecutori nei confronti dell'ex compagna sono scattati i domiciliari. Entrambi quindi sono accusati di atti persecutori nei confronti delle loro ex compagne. Ricordiamo che nel Vallo di Diano sono centinaia i casi segnalati di violenza in famiglia e il centro Aretusa, il centro antiviolenza con sede ad Atano Lucana, è sempre a disposizione per raccogliere le denunce o anche soltanto le segnalazioni di maltrattamenti in famiglia, quindi bisogna sempre chiedere aiuto.
0: Il TG si ferma per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nel 2024 uccise il padre a Eboli con diverse coltellate al culmine di una lite. Ora la Corte d'Assise di Salerno ha stabilito la pena a 20 anni di reclusione per Vincenzo Santimone. Vediamo. La Corte d'Assise di Salerno ha emesso la sentenza di condanna a 20 anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Santimone, responsabile di aver ucciso il padre al culmine di una lite. L'episodio avvenne la sera del 5 marzo 2024 all'interno della residenza familiare a Eboli, in via Bartolo Longo, a Rione della Pace. La vittima, Riccardo Santimone, ex gommista di 76 anni, fu raggiunto da numerose coltellate alla gola e al torace inferte dal figlio con problemi psichici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, che intervennero sul luogo del delitto, allertati dei vicini di casa, a scatenare il raptus di Vincenzo fu il rumore che il padre stava facendo per preparare la cena e così, afferrato un coltello da cucina, colpì il genitore. Nonostante il tentativo della vittima di rifugiarsi in bagno, il figlio lo inseguì e lo colpì alla aorta, decretandone la morte. Ad aprile scorso, al termine della requisitoria, la PM Marinella Guglielmotti

0: Si aveva chiesto per l'imputato una condanna a 25 anni di reclusione con la concessione della sola diminuente della seminfermità mentale, ma con le aggravanti relative ai futili motivi e alla crudeltà del fatto. La difesa invece aveva chiesto l'assoluzione per infermità mentale. Al termine della pena, Santimone sarà soggetto alla misura di sicurezza da verificare ogni 3 anni, in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza. Torniamo ad occuparci del processo sull'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010. Il 12 novembre si deciderà sul proscioglimento del colonnello Cagnazzo. I dettagli nel prossimo servizio.
1: La Corte di Appello di Salerno dovrà riesaminare il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri, Fabio Cagnazzo, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. L'udienza è stata fissata per il 12 novembre, quando i giudici saranno chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Procura della Repubblica e dalla Procura Generale contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP. La Procura chiede di fatto che Cagnazzo venga rinviato a giudizio per le accuse di concorso nell'omicidio di Angelo Vassallo e di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nelle 32 pagine della sentenza impugnata, il giudice per le udienze preliminari aveva ritenuto invece non sufficienti gli elementi raccolti dall'accusa, non ritenendo sufficienti appunto gli elementi raccolti per sostenere il processo nei confronti dell'ufficiale dell'arma. Accogliamo con fiducia la fissazione dell'udienza davanti alla Corte di Appello, ha commentato Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica. Siamo convinti che il lavoro svolto dalla Procura Antimafia di Salerno e da Ross sia estremamente dettagliato e fondato su migliaia di pagine di atti investigativi. Questa vicenda, ha concluso Dario Vassallo, non può essere ricondotta esclusivamente alla attendibilità di ridosso. Esistono altri riscontri, altre testimonianze e ulteriori elementi che meritano di essere valutati. Se ne parlerà a novembre.
0: Non ce l'ha fatta l'uomo di 91 anni che ieri mattina era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Balvano, lungo la strada provinciale 51. Il 91enne è deceduto all'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato ricoverato dopo che la sua auto, per motivi ancora in corso di accertamento, si era scontrata contro un camion. Inizialmente l'uomo, rimasto incastrato tra le lamiere, sembrava non essere in pericolo di vita. Il magistrato di turno della procura di Potenza aveva disposto il sequestro della salma per gli accertamenti del caso, ma successivamente la stessa è stata messa a disposizione della famiglia. Ed ora restiamo in Basilicata, precisamente a Matera, dove è stata sequestrata una discarica abusiva di 54.000 metri quadrati. Vediamo. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Matera hanno sequestrato un'area estesa per oltre 54.000 metri quadrati. Nell'area, adibita a discarica, sono stati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali e di stoccaggio di materie prime secondarie. L'indagine è stata portata avanti con l'esecuzione di acquisizioni documentali e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché mediante l'interrogatorio di persone informate sui fatti e la consulenza da parte di un apposito CT, che hanno consentito alla Procura della Repubblica di Matera di richiedere al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera l'emissione del provvedimento cautelare reale. Al termine dei controlli, il titolare dell'impresa che gestisce il deposito è stato denunciato e punito per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Attualmente il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e per la persona segnalata all'autorità giudiziaria vige il principio di presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid.

0: tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
1: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore.

0: ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati da Italia 2 News. La polizia di Potenza ha arrestato due uomini che avevano compiuto una rapina ai danni di una sala giochi del capoluogo lucano. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Nella giornata di ieri la polizia di Stato di Potenza ha arrestato due uomini ritenuti responsabili della rapina in una sala VLT del capoluogo. La misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza costituisce l'esito di una complessa attività investigativa condotta dalla squadra mobile a seguito dell'episodio avvenuto nella notte del 28 maggio 2025. In quell'occasione un uomo con il volto travisato e armato di una pistola si era fatto consegnare l'incasso della sala giochi dopo aver minacciato il dipendente presente all'interno dell'esercizio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, uno dei due arrestati sarebbe l'autore materiale della rapina, mentre l'altro avrebbe svolto un ruolo di supporto monitorando la situazione all'interno della sala giochi e segnalando il momento più favorevole per l'ingresso del complice. Il primo si trova ora in carcere, mentre l'altro è agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Per entrambi gli indagati l'accusa è di rapina aggravata in concorso, ma sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna. Ed ora ci spostiamo a Roscigno, dove è stato inaugurato il presidio territoriale dei Vigili del Fuoco, che rimarrà attivo fino al 15 settembre. Vediamo.
1: È tornato operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre prossimo, dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale e dotata di tre mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio.
2: Credo che sia un punto di riferimento dove l'istituzione questa volta, molte volte assente, invece in questo caso abbiamo una presenza molto utile nel nostro territorio, perché, come diceva il capo squadra, abbiamo i problemi legati all'AIB, l'antincendio, anche se comunque abbiamo sul territorio anche le squadre antincendio della comunità montana, però è ovvio che la professionalità, non per denigrare chi lo fa come operatore forestale, però credo che la specificità del ruolo del Vigile del Fuoco credo che sia importante e qualificante nella gestione delle emergenze, perché non si ferma solo all'antincendio, ma ci sono tutte le attività connesse legate alla sicurezza del cittadino. Stiamo lavorando per portare a casa il futuro presidio, che non sarà più temporaneo ma definitivo. Tra qualche giorno verrà il demanio, dove abbiamo intrapreso questo percorso burocratico per passare la proprietà al demanio stesso e poi andare in conseguenzialità con la progettazione e l'appalto. I fondi già ci sono circa 5 milioni di euro e nascerà presso il sito dell'ex Banca Montepruno, qui su via Papa Luciani, a ridosso della scuola media. E lì avremo una presenza ancora più capillare e anche continuativa nel tempo.
1: Il presidio è stato riattivato, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva, ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e altre emergenze. Come ha sottolineato il primo cittadino Pino Palmieri durante la presentazione ufficiale di questa mattina.
3: L'APS che è parcheggiato qua dietro, che comprende un po' tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere le varie attività di cui noi ci occupiamo, dall'incidente stradale alle scale per il raggiungimento dei piani, e dall'acqua per l'estinzione dei geni. Diciamo un po' l'APS è attrezzato un po' per risolvere

0: un po' tutte le varie problematiche.
1: Con l'esodo estivo sulle strade italiane, ANAS ha varato il piano Estate Sicura 2026. Saranno diversi i cantieri sospesi anche nel Salernitano. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
2: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in campagna è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. E si sta

0: Rami innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio, parliamo ora di un raduno di pugilato che si è tenuto nei giorni scorsi a Polla e che ha ottenuto molto successo, vediamo.
1: È stato un successo il raduno pugilistico che si è tenuto nei giorni scorsi a Polla con il ring montato nella centralissima piazza Antonio Forte. L'evento, giunto all'ottavo appuntamento, il secondo anno consecutivo, è stato organizzato dalla pugilistica pollese dei coach Giuseppe Cancro e Domenico Botta. Dopo i saluti di rito da parte del sindaco di Polla Massimo Loviso, con i saluti giunti anche dall'assessore allo sport Vincenzo Giuliano e dopo la benedizione di Don Antonio, ci sono stati 16 incontri con pugili provenienti sia da tutta la regione Campania sia dalla vicina Basilicata. Non solo pugilato, ma anche esibizioni con gym sport e pugilato giovanile. 16 incontri di grande spessore con il folto pubblico presente che ha assistito tra applausi, fiato sospeso e anche tanta curiosità a questi match. Ospiti d'onore Vincenzo La Femina, campione di Pagani, che si sta preparando per ottenere un'altra corona nell'incontro che è previsto ad ottobre, e anche il campione regionale Gerardo Benvenga, pugile amatoriale di Jim Pox della pugilistica pollese.
0: Ieri pomeriggio un mezzo pesante che trasportava una gru si è incastrato sotto il viadotto dell'autostrada a Padula. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e gli agenti della polizia locale di Padula. Si sono registrati lievi danni alla struttura con la caduta di calcinacci in strada. Ed ora un approfondimento sulle temperature estreme registrate in questi giorni a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'ondata di caldo intenso è entrata nel vivo sulla nostra regione e vi anticipo che non ha ancora raggiunto il suo apice, il culmine. Lo farà, come possiamo apprezzare su questo grafico, è una carta spaghetti del modello americano GFS. 32 scenari, tutti concordi, osservate le temperature a 850 ettopascal, a circa 1500 metri di quota, raggiungeranno valori superiori a 25-26 gradi Celsius tra il pomeriggio di venerdì 17 luglio e la prima parte di sabato. Ecco, questo sarà diciamo il periodo dove il promontorio subtropicale africano raggiungerà il massimo sulla nostra regione, con temperature, picchi termici che su molte località interne come il Casertano, il Sannio e sporadicamente sul Vallo di Diano nelle aree pianeggianti potrebbero anche superare i 40 gradi Celsius, questo nel pomeriggio di venerdì 17 luglio e anche le massime di sabato 18 luglio. Non vi mostrerò le consuete cartine di previsione questa sera, perché quello che è importante è capire questa evoluzione di quest'ondata di caldo molto intensa. Osservando, ritornando sul grafico, possiamo notare come le isoterme a questa quota di 1500 metri si manterranno su valori compresi tra i 24 e i 25 gradi Celsius almeno fino a lunedì 20 luglio, dunque caldo molto intenso in questo periodo, in questo arco temporale che va da venerdì 17 a lunedì 21, dopodiché con un elevato grado di probabilità, una probabilità medio-alta, avremo una ritirata, anche se la ritirata del promontorio subtropicale africano inizierà già nella giornata di domenica, ma solo però a partire da nord. Ci vorrà tempo per smantellarlo completamente anche dall'intero bacino del Mediterraneo e dunque solo da martedì, dalla seconda parte di martedì, inizierà un incipiente calo delle temperature, le quali con molta probabilità entro mercoledì 22 luglio dovrebbero portarsi su valori in linea con la media del periodo. Osservate il grafico, come tutti gli scenari, quasi tutti sono concordi nel vedere questa questa diminuzione termica, queste isoterme che tendono a scendere portandosi su valori prossimi a 16-17 gradi Celsius, e già tanto saranno valori normali. Probabilmente poi a seguire potrebbe esserci un ulteriore calo delle temperature con valori anche lievemente sottomedi, ma su questo bisogna ritornarci, come bisogna ritornare sull'eventualità di precipitazioni che potrebbero anche essere di forte intensità, poi considerando il divario termico tra le 24 ore precedenti e quelle successive. Inoltre va aggiunto che da venerdì a sabato, ma anche nelle giornate successive, avremo un aumento del tasso di umidità, e questo contribuirà a far percepire il caldo ancora più intenso, opprimente in alcuni casi. È estate, deve fare caldo, è suo tempo, non è così. Siamo di fronte, e spesso in questi ultimi anni, a situazioni di caldo fuori dal normale, fuori dall'estate tipica mediterranea. È vero, ci sono stati picchi termici di 40 gradi Celsius 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, ma è un conto avere temperature, un picco, una punta di 40 gradi Celsius e poi temperature che si portano rapidamente su valori normali, e un conto invece avere oltre punte di 40-42 gradi Celsius, temperature costantemente al di sopra dei 34-35 gradi Celsius per più giorni consecutivi, 7, 8, 10 giorni. È diciamo un clima che sta cambiando in modo rapido, perché poi se dobbiamo avere temperature di 10 gradi Celsius al di sopra della media del periodo durante l'estate, dovremmo avere a questo punto, perché estate deve fare caldo, anche in inverno deve fare freddo, dovremmo avere poi temperature di 10 gradi al di sotto della media anche in inverno, e sarebbe gelo diffuso poi. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi consiglio come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadonews.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera.

0: Partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate a Sisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Giano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati per questa seconda puntata interamente dedicata ai processi indiziari. Vi presento subito gli ospiti, così poi passiamo direttamente al dibattito, anche perché già la scorsa puntata non siamo riusciti ad affrontare fino in fondo questo delicatissimo tema. Parto naturalmente da Alessandro Ceci. Bentornato Alessandro, tu ormai sei ospite fisso.
1: Certo.
0: Bentornato naturalmente anche a Bruno Calabrese, bentornato Bruno, naturalmente
2: grazie.
0: Ringrazio di essere qui con noi anche stasera l'avvocato Veronica Coppola, bentornata Veronica, e naturalmente il generale Ernesto Di Serio, generale, già generale dei RIS e avvocato. Collegato dal suo studio di Treviso abbiamo il giudice Giovanni Schiavon, bentornato anche a lei dottor Schiavon.
3: Buonasera direttore.
0: La scorsa puntata non siamo riusciti a chiudere con questo discorso, anche perché è molto delicato e molto complesso, e poi insomma a noi, come lei sa, interessa far capire ai cittadini di cosa stiamo parlando, insomma il tema della giustizia, che dovrebbe essere un tema molto conosciuto dalla gran parte dei cittadini, invece è un tema quasi ristretto agli addetti ai lavori, e purtroppo i risultati si vedono ogni giorno. La volta scorsa abbiamo parlato del caso di Giacomo Bostoli, il giovane condannato all'ergastolo con l'accusa di aver gettato dentro un forno lo zio Mario. E io vorrei ripartire da lì. Ecco Alessandro, la volta scorsa si parlava, tu hai posto il problema del diritto formale, poi deve esserci anche il diritto della forma. Cioè...
1: Io ho sostenuto e sostengo ancora in realtà che questi equivoci, chiamiamoli così, è un termine molto morbido, perché in realtà non si tratta di equivoci, ma si tratta veramente di drammi esistenziali di mala giustizia, sono il prodotto di un'applicazione della norma che risponde a una struttura costituzionale europea, come diceva anche il giudice l'altra puntata, essenzialmente concentrata sul diritto formale, il diritto italiano, quello francese, quello tedesco per esempio, e quindi in cui il procedimento si fa, come si dice, sulle carte. Devi avere elementi di inequivocabile oggettivazione per portare alla condanna di una persona. E poi dopo però, quando viene applicato nella realtà, questo diritto formale diventa un diritto sostanziale a modello anglosassone, inglese o americano, in cui il principio di razionalità viene derogato ad un principio di ragionevolezza dell'investigazione, concentrato su quei tre elementi fondamentali che sono gli indizi, che devono essere concordanti, gravi e poi non, qual è quell'altro, non me lo ricordo,
4: gravi, precisi
1: e concordanti,
4: quindi non equivocati.
1: Là c'è tutto un discorso da fare, lo facevamo prima l'altra volta fuori onda, che cosa significa grave. Quando tu vai ad analizzare una cosa di questo genere, analizzi sul piano ponderale, non sul piano quantitativo. Cioè questa analisi di questi tre elementi è sempre portata avanti sul piano quantitativo.

0: motivo. Ho tanti indizi, 100 indizi, e devono essere tutti concordanti verso un solo paradigma. Ammesso e non concesso, perché come dicevo l'altra volta, anche se vado a parlare con un terapeutista, questo terapeutista mi trova 100 indizi concordanti sul suo paradigma che la Terra è piatta, ma la Terra è tonda, e quindi questa cosa già è equivoca. Ma lasciamo perdere questo elemento. Il punto centrale della questione è che tutti questi e tre elementi degli indizi sono di ordine quantitativo. Ma se io analizzo, per esempio, il concetto di gravità, il valore ponderale di un concetto di gravità è qualitativo. Questo è un problema importante. Ho fatto l'esempio anche l'altro giorno. Diceva Sartori, Giovanni Sartori, che è stato uno dei più grandi epistemologi delle scienze sociali esistenti al mondo, faceva questo esempio qui. Se io analizzo in termini quantitativi, so che 44 più 1 è uguale a 45. Però in termini ponderali o qualitativi, se ho 44 di febbre sono vivo, se ho 45 sono morto. E questa differenza fa tutta la differenza. Allora questo valore ponderale agli indizi normalmente non viene dato. Per cui, perché? Perché è un valore soggettivo. Il valore di gravità è soggettivo, diventa la psiche di ciascuno degli attori del crimine, diventa dalla psiche del criminale, che certamente esprime un valore ponderale totalmente diverso di coloro che fanno l'investigazione. Quindi è tutta una materia equivoca. Allora la mia proposta era questa: facciamo una legge, benissimo, ma se non ho dati oggettivi per cui condannare una persona, voglio un processo diverso. Voglio un processo che si basi su indizi, voglio processi che si basi su indizi concordanti, gravi e razionali, non so qual è l'altro, e precisi. Voglio un giudizio di questo genere, ma lo voglio, vorrei ovviamente, un giudizio che rispetti i canoni del diritto sostanziale anglosassone. Allora sì, allora ha senso. Perché significa che questo processo, non avendo elementi oggettivi, sfugge totalmente alla dimensione della rigidità della forma, della formalità del diritto, alla oggettivazione delle carte. Sfugge. E se sfugge, io voglio essere giudicato sulla base di un'etica collettiva, che è quella che esprime appunto il diritto sostanziale.
1: Ecco, io adesso inviterei la regia a mandare in onda un contributo video, dove c'è un altro caso simile a quello del Bozzoli, e poi cioè vedremo anche come la Corte spiega e giudica il soggetto in base a quelle che sono state poi le loro risultanze.
2: È il primo maggio 2014 quando Guerrina Piscaglia, cinquantenne originaria della provincia di Rimini ma residente a Carraffaello nel comune di Badia Tedalda, scompare da casa. La donna, sposata e madre di un ragazzo con qualche problema di disabilità, dopo un normale pranzo in famiglia esce per andare in canonica e non torna più. Scatta subito la denuncia e dopo qualche giorno intervengono anche i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Nel mirino delle indagini finisce padre Gracien, un frate congolese 45enne appartenente ad una congregazione africana con cui Guerrina avrebbe avuto una relazione e si sarebbe scambiata migliaia di sms e telefonate. Lui, arrivato nel paesino per sostituire l'ex parroco, è un uomo dalla personalità spiccata, ama vestire bene, ha un temperamento carismatico e le sue messe sono rallegrate da canti e balli inneggianti al Signore. In poco tempo diventa il punto di riferimento della donna e della sua famiglia, tanto che il marito Mirko Alessandrini spesso fa d'autista al religioso e il parroco a sua volta insegna al figlio di Guerrina ad usare il computer. Settimana dopo settimana l'inchiesta prosegue e il giudice per le indagini preliminari in base agli indizi in possesso nell'aprile 2015 decide di far arrestare padre Gracien con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.
1: Ecco, questa insomma, è la storia di Guerrina Piscaglia, anche questa è sparita nel nulla, da oggi al domani. Lui è stato poi arrestato e poi condannato. Io inviterei adesso la regia a mandare il secondo video dove i giudici spiegano come si è arrivati a questa condanna e quelle che sono poi le motivazioni. Anche perché da qui poi nasce tutto il nostro dibattito.
3: La strangolata a mani nude quel primo maggio 2014, togliendo

0: Rubandole così la vita in pochi minuti per asfissia, l'ha uccisa perché impaurito, temeva potesse rivelare cose scabrose ai suoi superiori o ai carabinieri. È questo lo scenario che emerge dalle motivazioni dei giudici fiorentini della Corte d'Assise d'Appello che hanno condannato padre Gratien alla Bia a 25 anni di reclusione per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Guerrina Piscaglia, la casalinga scomparsa da Caraffello il 1 maggio 2014. Il cadavere di Guerrina non è mai stato ritrovato, la donna è stata infatti come inghiottita nel nulla. Per i giudici fiorentini, che per la prima volta hanno descritto le modalità del delitto, la casalinga si sarebbe incontrata nel primissimo pomeriggio di quel 1 maggio in canonica con padre Graziano. A seguito di un litigio, il religioso si sarebbe scagliato violentemente sulla donna per poi soffocarla. Quella relazione per lui non era più sostenibile. A pesare sul frate congolese ancora una volta la figura di zio Francesco, fantomatica invenzione dello stesso religioso secondo i giudici, l'immensa mole di contatti telefonici tra lui e la casalinga ed infine la questione delle celle telefoniche.
1: Ecco, siamo nuovamente in studio. Abbiamo visto quelle che poi sono le motivazioni, no? Allora io pensavo così, come i giudici sono arrivati a capire, a dire, a sostenere che è stata soffocata, strozzata e poi eccetera, eccetera, eccetera, se non si è trovato il corpo. Quindi i segni sul collo, come li hanno trovati? Per capire che è stata strozzata questa povera cristiana, no? In base a che cosa? Alessandro, spiegamelo tu,
2: Misteri della
1: poi lo
2: fede,
1: chiediamo al giudice,
2: sì,
1: anzi,
2: no.
1: lo chiediamo al dottor
2: No,
1: Schiavone.
2: però
1: Dottor
2: voglio dire,
1: Schiavone,
2: siccome quello era un prete, Misteri della
1: mi sente,
2: fede,
1: dottor Schiavone?
3: forse una seduta spiritica.
4: Lo sento,
1: Ecco, com'è possibile che i giudici siano arrivati a una conclusione del genere, poi spiegata anche nei dettagli, senza che ci fosse stato il corpo, senza che sapessero nulla di fatto?
4: ma guardi, io non ho letto, non conosco gli atti e non ho letto, quindi faccio una
1: Sì, ma le
4: supposizione.
1: parole sono quelle, insomma, del filmato, la donna è stata
4: Ma sa,
1: strozzata,
4: beh, non sono state qua
1: soffocata.
4: proprio, bisogna conoscere un po' anche gli atti. Quello che voglio dire, il processo, ma anche nel processo anglosassone, si basa sull'interpretazione. L'interpretazione necessariamente è soggettiva, non esiste un'interpretazione oggettiva. L'interpretazione oggettiva è una contraddizione, è un ossimoro. Ora, ripeto, si tratta sempre, io ripeto, non conosco questo caso specifico, capisco anche la sua perplessità, le posso dire, certamente posso dirlo, però, ripeto, pur non essendo in grado di spiegare questa specifica sua domanda, ritengo corretto che sì, almeno questo è il mio personale convincimento, che sì, giunga a procedimenti di interpretazione con un uso di indizi che devono avere quelle connotazioni. Ora, ci sono le letterature intere del significato delle precise, gravi e concordanti. Ognuna ha un significato, cioè è importante evidentemente che si faccia un uso corretto di questi indizi, ma non si possono escludere gli indizi, è inevitabile che esistano. L'importante non è una questione di quantità di indizi, è una questione di convergenza, di qualità. Cioè, questo è l'uso e questa è frutto della correttezza interpretativa che compete a ogni giudice. Non è una cosa semplice, ovviamente, però non si può, è inevitabile assolutamente. Non si può pensare a un giudizio oggettivo. L'interpretazione è alla base dell'attività di tutti i magistrati, anche nel diritto anglosassone. Non saprei come si potrebbe evitare certo, questo grosso rischio di fare un cattivo uso di questa attività interpretativa.
1: Ecco,
2: No,
1: Alessandro.
2: volevo dire, è vero quello che dice il giudice, che ovviamente il diritto anglosassone è un diritto interpretativo. Il punto delicato è che non dovrebbe esserlo quello formale italiano, non che lo sia quello anglosassone. È per questo che io chiedo, nell'ambito dell'interpretazione, un processo simile a quello dell'anglosassone, perché quello è certamente tutto interpretativo. Ma se io ho un diritto formale a cui faccio riferimento, è quello formale che non dovrebbe esserlo. Questo è il punto.
1: Ecco, Veronica, io
5: Ma
1: vorrei
5: sì. Ma
1: volevo
5: volevo
1: passare a te,
5: dire.
1: mi scusi, dottor Scavo, indizi precisi, gravi, concordanti, Ecco, ma mi chiedo, ma come si fa ad arrivare a dire che una persona è stata strozzata se non c'hai il corpo? Cioè, se tu dici che una persona è stata sparata, è stata sparata, no? Per stabilire che è stata sparata gli trovi i buchi dei proiettili. Guarda, altrimenti non è stata sparata.
3: Certamente, allora anch'io non conoscendo gli atti specifici del processo mi posso limitare però a osservare che a mio avviso si è pervenuti a tale, diciamo, ipotesi, ok, escludendo tutte le altre, per cui magari indagando sulla scena del crimine se c'erano tracce di sangue eccetera, e quindi diciamo sempre secondo il principio di esperienza, di comune esperienza, che cosa può essere successo? Può essere successo che è stata strozzata, non ci sono altri segni nell'ambito della canonica, eccetera, e quindi si è pervenuti a quella definizione. Però, come ho detto prima, c'è sempre, anche nella ragionevolezza, no? Nel principio di ragionevolezza, cosa può essere accaduto, io escludo le altre ipotesi, arrivo a quello, c'è sempre l'eccezione, cioè può non essere avvenuto quello. E quindi io pervengo a una condanna per omicidio, in questo caso il parroco è stato condannato a 25 anni, in cui mi si dice è stata strozzata e non vi è una prova oggettiva perché non c'è un cadavere. Non si sa che fine abbia fatto il corpo, dove
1: potrebbe,
3: è stato. È
1: chiaro che anche una martellata
3: viene contestato l'occultamento di cadavere, ma diversamente dal caso che abbiamo citato nell'altra puntata, in cui si facevano delle ipotesi, in questo caso effettivamente che cosa poi viene fatto di questo corpo, no? Dove può essere finito? Ok. E quindi quello che a me spaventa è che certamente le sentenze si fondano sul convincimento del giudice, sulle analisi degli indizi, ma è importante che ci sia un vaglio completo, razionale, il più possibile, affinché in realtà la ricostruzione di tutti gli indizi non sia un mero, diciamo così, cherry picking di quello che si sceglie per poi pervenire a un giudizio su cui ci si è comunque convinti. Perché sicuramente condannare per omicidio, arrivare a delle pene, appunto, come può essere l'ergastolo, come possono essere 25 anni, deve essere frutto di una argomentazione, di un iter logico particolare in cui si va al di là di ogni ragionevole dubbio, ma soprattutto laddove questo dubbio permane si assolve col 530 comma secondo CPP, che ci dice assolutamente che in caso di contraddittorietà della prova l'imputato va assolto. Comunque è chiaro che l'imputato, per difendersi in questi procedimenti, ha delle enormi difficoltà, perché c'è sempre questa sproporzione fra accusa e difesa, che non è solo in fase di indagine, ma ahimè si protrae anche poi nell'ambito del processo.
1: Scusa, ci fermiamo per la pubblicità, perché altrimenti siamo fuori dai tempi. Fra due minuti poi ti do la parola.

0: Alessandro, insomma, questa
1: no,
0: qui...
1: volevo fare una domanda.
0: Ecco, no, voglio dire, cioè, arrivare a scrivere in una sentenza questa qui l'ha strozzata, potrebbe averle dato anche una coltellata, potrebbe averla spinta,
1: ma è proprio il
0: magari
1: concetto,
0: cascata è quello dopo che dicevo una spinta prima, rispetto... cambia anche il tipo di reato.
1: Esatto, è quello che dicevo prima rispetto al concetto di gravità, che è un valore ponderale, no? Quello che volevo chiedere a Veronica, ma se un conto è la gravità di una persona che mette le mani attorno al collo ad un'altra persona e la strangola, un altro conto è che io spingo una persona vicino al muro, lei sbatte la testa e muore, e anche in termini proprio giuridici ha una valenza totalmente diversa.
2: Certo, comporta anche delle pene differenti, assolutamente.
0: Non scrivo, di 125 anni.
1: No, nel momento certo, in cui io scrivo, certo, senza vedere il corpo, senza conoscere nessun dato oggettivo, che quello è stato strangolato sulla base di una descrizione di ambiente, sto pregiudicando una condanna, no? Perché sto introducendo un elemento di gravità che potrebbe non esserci.
0: Ma scusate, no, voglio aggiungere una cosa, che non è casuale che poi un altro magistrato, il dottor Francione, l'ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Cioè, ragazzi,
3: esatto, su base romanzesca.
0: Su base romanzesca.
3: Perché qui non solo... ma qui manca, sentivo parlare della scena del crimine, qui non c'è neanche la scena del crimine. Mentre nel delitto Bossoli c'è la fabbrica dove quel, certo, lo zio era entrato, esatto, ed era sicuro, e quindi quantomeno una scena del crimine, esatto, c'è. Qui no, con, nel caso di Rosalinda, come si chiama?
2: Questa Guerrina. Guerrina.
3: Ah, Guerrina. Non c'è neanche la scena del crimine, quindi di che cosa stiamo parlando? Tra l'altro poi ci sono varie, abbiamo toccato vari argomenti. Vabbè, uno è il discorso che se fosse, ecco, abbiamo fatto un raffronto con quello che è l'ordinamento giuridico anglosassone, no? Ma loro hanno molto più ben, anche da noi nel nostro ordinamento giuridico esiste il concetto dell'habeas corpus, ma da loro è molto più radicato. Non a caso un re inglese, non mi ricordo come si chiamava, a metà del 600 emanò un editto in cui bisognava appunto attenersi a queste. E allora, in sostanza, in un sistema diciamo giudiziario tipo anglosassone, questa mancanza del corpo avrebbe molto più valore ai fini del giudizio e ai fini della pena. Probabilmente non si arriverebbe neanche al processo, probabilmente, perché loro hanno molto più radicato questo concetto, che ripeto esiste anche da noi nel nostro ordinamento giuridico, ma è contemplato in maniera differente. Poi c'è la questione delle indagini, accusa, difesa, eccetera, eccetera. Allora io qui do molto la colpa al cosiddetto nuovo codice di procedura penale, ormai vecchio pure lui perché è dell'89. Ora, in sostanza, il nuovo codice che cosa ha previsto? In due righe hanno fatto un colpo di Stato, hanno detto... Le indagini, il pubblico ministero dirige le indagini, va bene? Quindi c'è un'univocità di pensiero, un'univocità di indirizzo delle indagini che deriva dal pubblico ministero. Il vecchio codice invece che prevedeva? Che la polizia giudiziaria faceva i suoi accertamenti, tutte le sue indagini, tutte le sue belle cose. Dopodiché mandava quello che si chiamava un rapporto giudiziario a un signore in procura che era il giudice istruttore, il quale rivedeva tutto. Se tra l'altro aveva detto fesserie, quel signore che aveva scritto le rispondeva anche in termini di carriera, cioè, o disciplinari, eccetera, eccetera. E quindi c'era più garantismo paradossalmente, e comunque c'era una dualità di approccio alla questione, e quindi non c'era quello che si innamorava dell'inchiesta, della sua tesi e che la doveva portare avanti ad ogni costo. Infine, in questo tema abbiamo toccato il problema delle indagini difensive. Va bene, non c'è dubbio che le indagini difensive, di fatto, anche se in teoria esistono, sono codificate, sono... E di fatto non si riesce a farle, e lo abbiamo visto nei casi più recenti, anche nei casi di Olinda, di Erba, l'omicidio di Erba, l'abbiamo visto nella storia di Iaria Gambirasio. Cioè praticamente queste indagini difensive che esistono sulla carta, di fatto, a parte il discorso economico che è stato anche toccato giustamente, ma di fatto queste indagini difensive non si riesce a farle. Un'ultima cosa vorrei dire su Guerrina. Un altro paradosso è questo, che ormai la scomparsa di Guerrina risale a 10 anni fa. Ebbene, pochissimo tempo fa il Tribunale di Arezzo ha dichiarato la morte presunta di Guerrina. Però il paradosso è questo, che questo signore è stato già condannato, il parroco congolese, è stato già condannato, però ufficialmente la morte presunta è stata dichiarata
1: dopo,
3: successivamente. Questo è un altro paradosso. Vabbè.
2: Condannato per morte certa, dichiarata successivamente
0: è morta,
3: no, perché se ci rifacciamo a questo discorso che faceva del formalismo, eccetera, eccetera, allora tu formalmente perché mi dichiari adesso dopo 10 anni e io già mi hai condannato? Perché poi formalmente.
1: Perché formalmente il giudice non lo sapeva che il corpo non c'era. E quando gli hanno portato le indagini
3: lo sapevano.
1: Quando
3: sì.
1: Gli ha portato le indagini dicendo ecco che era stata strangolata, non ha posto l'obiezione che il corpo non c'era. Il giudice, non parlo della procura,
3: In questo caso siamo
0: Io a tal proposito vorrei portare l'esempio dei fratelli Gallo, no?
3: I fratelli Gallo,
0: che è stata un'altra barzelletta della giustizia italiana. I fratelli Gallo erano come cane e gatto, stavano sempre in lite, no? Erano due contadini, due pastori. Un giorno uno dei due sparisce, hanno trovato una goccia di sangue su un sasso che probabilmente era di qualche gallina, di qualche pollo, no? E lui se n'è andato, insomma, al morto, tutti hanno gridato all'omicidio, la moglie di quello che se n'è andato probabilmente se n'è scappato per via della moglie. Insomma, fatto sta che la moglie ha detto sì, sicuramente il fratello, perché erano sempre in lite, l'ha ucciso lui. Questo povero Cristo è stato condannato all'ergastolo. Un giorno un suo compaesano va a fare una passeggiata in una città a circa 300-400 km da dove abitavano loro e vede per strada il morto. È tornato a casa, va dal carabiniere e ha detto io ho visto il morto. Dice, ma lei è pazzo, io ho visto il morto, sono andati, effettivamente era il morto, che non era morto. Intanto quello si è beccato l'ergastolo. Ecco, quanti di questi casi processati senza il corpo possono essere simili a quelli dei fratelli Gallo? Lo chiedo a te, Alessandro.
1: No, ma perché questo è proprio lì il punto. Il punto sta tutto lì, che quando si entra in una dimensione di valutazione, diciamo, soggettiva, è tutto discrezionale, no? È tutto talmente discrezionale che qui in questo caso c'è un procuratore che dichiara, senza aver visto il corpo, che quella donna è stata strangolata, e già questo è un paradosso, appunto. E c'è il giudice che, sapendo che loro non hanno il corpo, accorda questo tipo
3: ben definito da come è stato questo giornalista che come l'ha definito questo caso?
2: Processo indiziario?
0: No, è un magistrato, che l'ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Ma è un magistrato, non è un giornalista.
3: È uno che non c'è niente, non c'è scena del crimine, non c'è non c'è niente, e dice che è stata strangolata.
1: Ma perché
3: su base romanzesca?
0: Sì, ma poi dopo dieci anni dichiara la morte presunta.
1: Punto, perché hanno fatto questo? Arriviamo al punto, allora, così che torniamo al discorso iniziale nostro. Perché hanno fatto questo? Perché avevano l'esigenza di fare in modo che gli indizi fossero gravi, concordanti e precisi. Allora, siccome non avevano la possibilità di farlo, l'hanno indotto. C'è stata un'induzione nella valutazione tale, perché una dimensione discrezionale ti porta a questo, ti porta ad indurre una valutazione in modo tale che tu poi possa emettere una sentenza.
3: Ma tu per accusare una persona non puoi inventarti un romanzo di fantascienza.
0: Non parliamo uno sull'altro, altrimenti si capisce.
1: Non è la prima volta, a partire dal mostro di Firenze.
0: Per favore, dottor Schiavone.

0: sono qui.
1: Eccomi, insomma, io ho raccontato la storia dei fratelli Gallo, ma quanti casi come fratelli Gallo? Cioè, fratelli Gallo, il detenuto, quello che poi era stato condannato all'ergastolo, hanno dovuto fare una legge per farlo uscire di galera, altrimenti si avrebbe fatto l'ergastolo senza capo né coda.
0: No,
1: abbiamo visto purtroppo decine, sono centinaia di italiani finiti in galera e scarcerati dopo 10, 15, 20 anni, addirittura anche dopo 33. E anni di carcere innocente, insomma,
0: allora, casi di mala giustizia.
1: Allora non sarebbe meglio, nel dubbio, avere un delinquente fuori che un innocente in galera?
0: Allora, a questa domanda ovviamente io non posso altro che dire certamente. Ma lo stesso la Cassazione si è sempre orientata in questa direzione. Nel dubbio, evidentemente, si preferisce avere un delinquente in circolazione che un innocente in prigione. Però per arrivare a questo risultato ottimale, ripeto ancora una volta, occorre che lo Stato si doti di una organizzazione giuridica e giudiziaria solida, occorre che ci sia una professionalità specifica dei magistrati. Io è una vita che dico, che sempre sostenuto, che i magistrati, come gli avvocati, devono specializzarsi. Io vorrei una organizzazione della giustizia fatta da magistrati iper specializzati sia nel settore civile che in quello penale. Chiesto perché, ripeto, è difficilissimo poter giudicare. Io l'ho fatto per una vita e devo dire la verità che è veramente difficile. L'interpretazione, ripeto ancora, in qualsiasi forma di diritto è assolutamente soggettiva e bisogna che il magistrato sia capace di farla. Se non è capace, deve imparare a fare un altro mestiere. Il generale prima ha ricordato il vecchio codice. Il vecchio codice, prima dell'89, io l'ho vissuto anche come magistrato, era effettivamente più garantista. E ricordo anche che degli esponenti del governo statunitense sono venuti in Italia per studiare, per studiare questo tipo di processo col giudice istruttore, che a mio parere era molto più garantista, per portarlo negli Stati Uniti, tanto per dire. Cioè, i sistemi giudiziari sono sempre, si prestano sempre ad errori grossi, gravi, purtroppo a interpretazioni sbagliate, a volte ridicole pure, però che devo dire, non si può pensare che se non c'è un cadavere non si debba agire per omicidio. Sarebbe, io trovo che in qualsiasi stato non si può, che il cadavere non esiste e non si ritrova il cadavere, e questa situazione crea ancora più problemi per chi indaga, e chi indaga deve poter sapere nel dubbio, se non riesce a trovare un convincimento in una direzione o nell'altra, evidentemente la situazione deve portare necessariamente alla soluzione. Se non ha portato a una soluzione, vuol dire che i processi che ci sono stati processi sbagliati. Io non voglio pronunciarmi su casi specifici che non conosco. Per poterci pronunciare bisogna capire dove è stato l'errore, chi ha sbagliato, eccetera. Io mi limito a ricordare quelle che sono le regole dell'attività di indagine.
1: Mi sa che ci sono rimasti 2 minuti prima della pubblicità, 2 o 3 minuti. Bruno, i fratelli Gallo dovrebbero essere un esempio, no? per evitare questi errori. Poi, insomma, finire all'ergastolo senza colpa. Per fortuna poi il Parlamento ha fatto una legge per scarcerarlo, altrimenti sarebbe morto in galera. Cioè, penso che dovrebbe far riflettere. Allora, piuttosto che buttare in galera un innocente, io ripeto sempre, è meglio tenere fuori un delinquente, un assassino. Poi,
2: questo principio è già sancito dalla nostra legislazione e dal 530,2. Tutte le persone
1: in questo paese tutto è sancito, però poi nulla
2: niente viene applicato.
1: Ecco,

Ha ragione Schiavon quando dice che il magistrato deve fare delle attività di indagini anche per disconfermare gli eventuali elementi convergenti verso la colpevolezza dell'indagato. Ha ragione il professor Ceci quando ha detto attenzione, se abbiamo un indizio grave, preciso e concordante, secondo quale logica è grave, secondo quale logica è

0: io pesco e il pesce secondo l'esca che utilizzo. Praticamente io ho visto nei processi portare il criminal profiling, quindi il profilo criminologico dell'aggressore, dell'omicida, come elemento di prova. E questo è un'aberrazione. Vi faccio un esempio. Perché è un'aberrazione? Perché la gente deve sapere di quali realtà stiamo parlando. Noi abbiamo all'incirca, dipende dalle statistiche annuali, tra 65 e 70 casi irrisolti di omicidio volontario, cioè casi di cui noi non individuiamo il colpevole. Statisticamente nell'anno ci abbiamo circa 320-330 casi di omicidi volontari l'anno.
1: E 900 di errori giudiziari.
0: Aspetta, se noi togliamo i femminicidi, che sono in circa 120-130 l'anno, noi abbiamo 200 omicidi. Di questi 200 omicidi, una novantina sono non intrafamiliari, ma sono relazionali familiari. Per cui le attività di indagine sono facili a individuare i responsabili. Ci abbiamo 100 omicidi, 100-110 omicidi, che sono agenti esterni alla famiglia e ai rapporti affettivi. Bene, di questi 70 sono irrisolti. Allora, abbiamo un altro problema pratico. La Cartabia ha introdotto il limite temporale per le attività di indagine. Nei casi di omicidio, un anno, con possibilità di chiedere un'ulteriore proroga di un altro anno. E abbiamo un problema. La statistica che le procure devono presentare per definire la propria efficienza.
1: Bruno, ti devo fermare, poi riprendo da te. Ci fermiamo per 2 minuti per la pubblicità, poi riprendiamo da Bruno Calabrese, naturalmente.

0: Chiavone ha fatto appunto una lezione molto, molto importante, Alessandro, ma la creazione di una struttura funzionale, insomma, diversa.
1: No,
0: Ecco,
1: io sono
0: tu sei
1: perfettamente,
0: perfettamente d'accordo,
1: sono
0: sono stati.
1: perfettamente d'accordo con lui e credo che questa sia una soluzione seria, se ci fosse una gestione politica seria, nel senso di costruire
0: Ha
1: un
0: detto di
1: corpus giuridico anche territoriale di alta specializzazione. Questa è una strada giusta perché poi alla fine le valutazioni passano attraverso gli uomini e se gli uomini sono specializzati noi abbiamo una maggiore affidabilità del processo decisionale. Quindi secondo me lui ha colto un punto su cui io sto battendo anch'io miseramente da tanti anni, sul fatto che secondo me il magistrato, il giudice, il procuratore deve essere estremamente specializzato. Questo è un tema importante perché molte volte ti trovi a discutere, noi che facciamo le perizie, poi Bruno lo sa benissimo, con una struttura di persone che non sono assolutamente preparate sul tema. Adesso noi stiamo parlando del caso specifico, di alcune degli indizi, ma pensate quando noi ci troviamo a fare perizie nei confronti di giudici che trattano il tema dell'abuso infantile, di un bambino che viene violato, traumatizzato, la maggior parte delle volte trovi giudici che non sanno assolutamente nulla di tutto questo. Allora, secondo me, la proposta fatta dal giudice Schiavon è la migliore. Quella in giro che si possa sostenere, quella di avere un corpus anche territoriale, giuridico, saldo di estrema specializzazione. Io andrei ciecamente su quella strada.
0: Ecco, questa è una cosa
2: Abbiamo detto
0: che
2: tante
0: poi, tra
2: volte.
0: l'altro, in trasmissione anche col dottor Socci abbiamo sempre sostenuto, insomma,
2: Abbiamo sempre
0: perché a
2: detto.
0: volte succede che c'è un omicidio, uno è di turno, magari è un neassunto, e se il primo
3: No, non
0: omicidio
3: sono
0: che si
3: le
0: ritrova
3: procure più.
0: e non è certamente preparato. Con chi parlo? Scusa.
1: Il giudice.
4: Mi permette di
0: Sì,
4: fare
0: dottor
4: una
0: Scavo, sì,
4: precisazione.
0: mi dica, scusi.
4: Guardi, no, io voglio dire, io da anni sostengo una cosa, l'Italia è il paese dal punto di vista soprattutto dell'espressione della giurisdizione delle finte garanzie. Cioè la garanzia è preferita, la garanzia della terzietà del giudice, pretendendo che vada ogni 10 anni deve cambiare funzione, dal penale deve passare al civile. E
1: Esatto.
4: noi avremo sempre dei magistrati, dei pressapochisti, delle persone poco specializzate, e invece è profondamente sbagliato. Quella della terzietà fatta in questo modo è una finta garanzia per il cittadino. La
1: Giusto.
4: garanzia per il cittadino di avere magistrati seri, preparati e onesti. Questa è la vera garanzia per la giustizia per i cittadini. L'apparente garantismo è peggio di non averlo. Quindi,
0: Assolutamente.
4: che senso ha cambiare? Già abbiamo delle
0: Meglio non averlo.
4: personale in quantità inferiori rispetto alla necessità. E poi questi cambiamenti forzati, obbligatori, è chiaro che crea un pressapochismo preoccupante.
1: È corretto,
0: Assolutamente, assolutamente d'accordo, dottor Schiavo. Bruno, tu stavi concludendo
3: No,
0: prima.
3: io vorrei solamente dire, Schiavon fa dei ragionamenti ortodossi, ma dimentica un problema. Ed è questo, che il giudicante deve ragionare sugli elementi di prova che si sono formati nel contraddittorio. Ora, se abbiamo, e abbiamo già le procure che hanno creato molti pool e molti team specialistici per ogni tipologia di reato, pensiamo a quelli, ai reati economici, in cui le cartiere, l'analisi dei flussi di capitale, l'analisi dei bilancio delle società cartiere, con delle scatole cinesi, stanno creando dei pool specialistici di magistrati inquirenti, di giudici, chiedo scusa, di pubblici ministeri inquirenti. Il problema nostro è la disparità che si è creata dopo l'89 con il rito accusatorio. non ci sono, non sono mai elencati né i rinvii a giudizi, né le richieste di rinvio a giudizio, né le sentenze, tutti gli elementi che si sono cercati di individuare a favore dell'imputato. Le attività di indagine a favore dell'imputato di fatto praticamente sono a carico della difesa. E questa tipologia di prassi non difende i poveri, è una strutturazione giudiziaria che favorisce i ricchi. È questo che va detto, perché se le attività di indagine difensiva devono essere fatte a carico della difesa con enormi flussi di denaro, solo i ricchi si possono permettere di difendere, e questi errori giudiziari ce ne saranno. Vi faccio un esempio banale, che due mesi fa è stato trovato un cadavere in una macchina. Se l'attività scientifica, della polizia scientifica, di rilevamento dei reperti biologici all'interno della macchina viene fatta con la tuta, ma senza copricapo e senza mascherina, non effettuando l'aspirazione di tutta la polvere, di tutti gli elementi biologici in quella macchina, la polizia scientifica sta già confermando l'orientamento del medico legale che quello è un suicidio. E si apre tutta una querela: è suicidio o è omicidio? Ma se tu hai già indirizzato le indagini non facendo quello che avresti fatto se avessi ipotizzato l'omicidio, questo vi fa comprendere, vi deve comprendere come l'attività d'indagine, sia la polizia sia il pubblico ministero, devono essere fatti da persone che quando hanno un'ipotesi vanno a cercare l'ipotesi contraria e mettono in atto una metodologia scientifica che utilizza metodi scientifici per escludere certe ipotesi da altre.
2: Non sono d'accordo.
3: E questo è il problema, è un problema di applicazione di metodologie corrette anche sul piano logico razionale, che non viene fatto. Tutti vanno a phishing. Attenzione, il phishing è censurato negli Stati Uniti per quanto riguarda la ricerca scientifica, perché quando tu vai a phishing confermi sempre degli errori che credi di aver trovato un valore scientifico altamente probante e cadi subito nell'errore perché sei andato a phishing. È meglio sempre ipotizzare degli eventi, ipotizzare delle cause e cercare la prova contraria all'ipotesi.
0: Ecco, scusami, io vorrei fare una domanda al generale Di Serio. Tu sei stato a Eris. Ecco, quando tu svolgevi queste indagini, no? Ecco, qual era il rapporto che si creava con la procura, e no, dove la procura spingeva di più? Perché poi insomma alla fine sono loro, no, che gestiscono i giochi.
2: No, adesso io su questo sono parzialmente in disaccordo con il mio amico Bruno. Perché in realtà quello che lui ha ipotizzato può succedere, ma per un errore. Può succedere se c'è qualcuno che non sa fa bene il proprio mestiere, in sede di sopralluogo e di ricerche di reperti. Ma se uno lo sa far bene, lo fa in maniera oggettiva, neutra, e non pende da una parte o dall'altra. Noi facevamo...
0: Sì, ma io ti voglio chiedere...
2: Non c'è in questo... Almeno io non ho mai ricevuto pressioni, non sono mai stato, mi sono fatto mai condizionare da...
0: No, ma c'è un certo indirizzo che viene dato oppure no?
2: Quello che
0: insomma, se le indagini vanno sempre a trovare...
2: Non in questo senso, non ho mai visto, almeno dalla mia esperienza, non ho mai visto un PM che dice io a volte ho litigato io con alcuni, mi ricordo un procuratore capo addirittura, che si era innamorato di una certa tesi e io mi sono battuto, perché in effetti le impronte digitali di questo signore le avevamo trovate, Beh, non vuol dire che se io trovo le impronte digitali su una tazza di caffè sono stato io ad ammazzare quella persona. Magari sono andato il giorno prima a bere il caffè.

0: spiego? E quindi ci sono state anche, io mi ricordo, discussioni anche accese, perché lui era convinto che siccome c'era questo dato, no, quindi non, non, in generale comunque pressioni mai, e poi il dato scientifico ha questa, ha la fortuna di essere una cosa neutra, o è bianco o è nero, va bene? Quindi non, non è che lì si può indirizzare o...
1: Come nel caso Meredith.
0: Io nel caso Meredith non ho partecipato a questo, però...
2: un giorno faremo una puntata sul caso Meredith.
0: No, ma lì, lì, se non ricordo male...
2: Però non c'è la detta sul caso Meredith.
1: Contaminazione, ci sono i problemi di contaminazione.
0: No, io però se non ricordo male, c'era un DNA su... Non me lo ricordo, c'era un DNA su un coltello. Va bene?
1: Su un bottone del reggiseno, frutto di contaminazione.
0: Quindi...
2: Ritrovato dopo alcuni mesi. Vabbè, no,
0: per riprendere un attimo.
2: Era
0: anche...
2: bianco, le prime fotografie era bianco, poi quando l'hanno preso era nero, per cui insomma leggermente contaminato. Ma questo poi faremo una puntata tutta sul caso Meredith. Scusami un secondo. Vorrei parlare anche una.
0: Fammi finire.
2: Dai.
0: No, che poi in qualche caso ci possano essere errori, oppure c'è qualcuno che ne so. Voglio pensare a una bomber.
2: Sì, però sono, ormai sono milioni.
0: Pensiamo alla storia di una bomber, di quello che tirò fuori. Però di massima diciamo che percentualmente questo rappresenta una casistica minimale, no? Va bene. Volevo concludere dicendo un'altra cosa che ha detto il presidente Schiavon, che giustamente mi fa piacere che anche lui ritiene che il vecchio codice era paradossalmente più garantista dell'attuale, perché poi questo fatto che il PM dirige le indagini secondo il nuovo codice crea un altro problema, per cui la polizia giudiziaria deve svolgere tutte indagini delegate dal PM.
2: Esatto.
0: E l'iniziativa, non la, anche se esiste in teoria, non la svolge più nessuno. Esatto. Il risultato qual è? Che abbiamo ammazzato la figura dell'investigatore. La polizia giudiziaria non sa più fare investigazioni autonomamente come faceva prima, perché, ripeto, sono tutte indagini delegate che se non le pongono in atto vanno in omissione, e quindi devono pensare a quelle, e quindi a discapito dell'iniziativa che poteva essere utilissima. Vabbè.
2: Sì, poi Veronica, giustamente come dice il generale, da quando poi le indagini sono state delegate dal PM, che poi è lui che stabilisce, sono cominciato ad andare un po' in malore, insomma, per poi, come giustamente ha affermato il generale, la polizia giudiziaria è stata un po'... gli hanno tolto quello che era il ruolo che era,
3: certo.
2: e oggi
3: la,
2: probabilmente
3: la polizia giudiziaria oggi...
2: però fatto sta che insomma qui gli errori, mettiamo tra virgolette, sempre poi sa, l'errore è una, due, tre, quattro, ma qui parliamo di migliaia di persone che sono finite in carcere senza capo né coda, per cui non si tratta più di errori, evidentemente c'è qualcosa di fondo, e qualcosa di fondo l'ha specificata molto bene il giudice Schiavon, insomma serve gente preparata, cioè non ci si può improvvisare a fare le cose, serve la polizia giudiziaria preparata, ma per determinati settori, cioè io non posso prendere un PM di prima nomina e dargli un caso come quello di Rossi di Siena. Poi faremo una trasmissione anche su quella, perché è un'altra vergogna mondiale, insomma, voglio dire.
3: Certamente ci vuole preparazione, esperienza, alta professionalità e a mio avviso le procure debbono essere affiancate anche da esperti, da criminologi che li supportino, no, nella stessa procedura. La polizia giudiziaria oggi è una longa manus del pubblico ministero, quindi principalmente agisce in base a quelle che sono le direttive che dà il pubblico ministero. È chiaro che il pubblico ministero fa la sua accusa, appunto porta avanti il processo, e poi c'è sempre il giudice che decide. E il problema, Francesco, è quando ti devi rivolgere a più giudici, quindi tu intraprendi più gradi di giudizio, confidi nel ricorso in Cassazione, che la Cassazione è, diciamo, la tua garanzia, e in realtà quelli che poi dal punto di vista della difesa sono tutta una serie di errori non sempre poi vengono riconosciuti come tali. Quindi il cittadino si trova effettivamente poi esposto a

0: Nel momento in cui va in balia della giustizia, il termine proprio è, a mio avviso, centrato in balia, non sai mai cosa aspettarti. Confidare nella giustizia mi viene da dire che non è propriamente una cosa che ci si possa aspettare da questo mondo. Anche la giustizia può fallire e quindi è fallibile. Per cui ritorniamo a monte. C'è proprio bisogno di un'alta specializzazione, scrupolo, estrema scrupolosità, preparazione, esperienza, a maggior ragione nei casi come analoghi a quelli che abbiamo citato, appunto di omicidio, in cui una persona viene esposta alla pena dell'ergastolo che, ricordo, ad oggi, se il reato contestato prevede la pena dell'ergastolo, non puoi ricorrere, per esempio, al rito abbreviato. Quindi nulla vieta che, avendo una possibilità di fare vere, effettive indagini difensive, un cittadino possa ricorrere, per esempio, a un rito alternativo, no? Qual era quello prima del rito appunto abbreviato? Ecco, e oggi appunto questo non è più possibile dal 2019, per cui sono concorde anch'io sul fatto che serva proprio un organo altamente specializzato.
1: Purtroppo,
0: Questo sì.
1: il tempo a
0: Questo sì.
1: disposizione è volato via anche questa puntata. Io penso che gli errori giudiziari si potrebbero evitare nel momento in cui nel dubbio uno assolve. Credo che il problema sia risolvibilissimo, serve solo volontà politica. Già la separazione delle carriere qualcosa probabilmente potrebbe risolvere se viene applicata in un certo modo. Purtroppo il tempo a disposizione, Bruno, è volato via, però faremo altre trasmissioni. Abbiamo ancora tanto tempo davanti, speriamo, insomma. Per cui affronteremo tutti questi casi molto particolari, chiamiamoli particolari per non definirli in un altro modo. Io naturalmente ringrazio, parto dalla signora, naturalmente ringrazio l'avvocato Veronica Coppola, grazie Veronica, è
0: Grazie,
1: stata con noi,
0: grazie a te
1: speriamo di
0: Francesco,
1: averti con
0: grazie.
1: noi anche in altre puntate. Ringrazio il generale Ernesto Isserio, grazie generale, naturalmente ringrazio Bruno Calabrese, scusa,
2: Grazie a voi, grazie.
1: stavo per chiamarti Mario, non dico chi. E naturalmente non posso che ringraziare Alessandro Ceci, il mio ospite fisso, nonché
2: Grazie a voi,
1: collaboratore
2: alla
1: fisso di
2: prossima.
1: Diritti e Misteri. Dottor Schiavon,
3: Sì.
1: mi stavo scordando di salutare a lei. La ringrazio veramente di cuore per essere stata con noi. La sua presenza è sempre graditissima, poi i suoi interventi sono illuminanti nel settore della giustizia, per cui la ringrazio veramente di cuore anche a nome di tutti i nostri telespettatori. Spero di averla con noi anche in altre puntate, naturalmente, perché insomma i suoi interventi sono illuminanti e sono molto importanti per i nostri telespettatori e anche per noi, naturalmente. La ringrazio veramente di
3: Direttore,
1: cuore.
3: grazie. Posso dirle una cosa da ultimo?
1: Certo.
3: Io vorrei suggerire di fare una riflessione anche sui modi con cui i magistrati vengono, io ne so qualcosa, vengono promossi in base a statistiche, cioè numeriche, non qualità.
1: Faremo una
3: Scusa.
1: puntata tutta su
3: Facciamo una
1: questo.
3: riflessione anche su questo?
1: Faremo una puntata interamente dedicata a questo, dottor Schiavone.
3: Grazie.
1: Bene, cari amici, a questo punto veramente non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capoto. Questa sera ho i brividi perché abbiamo una delle aziende più di prestigio del panorama del karting mondiale. Tra poco vi sveleremo di chi vi sto parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei compagni di viaggio, Matteo Traini, o le vinco le capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Righi e ciao a tutti i nostri telespettatori. Come ha detto te, questa sera ancora un'altra puntata, siamo sempre sul pezzo, una grande azienda costruttrice e campione europeo, dai. Svegliamo. Esatto. Subito.
0: Campione europeo proprio l'altro ieri, Sauro Cesetti, il nostro Mughini. Ciao Sauro.
2: Ciao a tutti, questa è, penso che sia una delle puntate più interessanti, anche perché il titolo è arrivato fresco, perciò ci faremo anche raccontare dove hanno lavorato, come hanno lavorato, qual è stata la selezione dei materiali e quant'altro, che sicuramente saranno stati maniacali.
0: Bene. E abbiamo con noi, ragazzi, uno dei due titolari di questa super azienda. Vi sto parlando di IPK. È con noi Daniel Sliva. Ciao Daniel.
3: Ciao, buongiorno a tutti.

0: Allora, un grandissimo piacere averti con noi. Tra l'altro, lo vedete così abbronzato perché è appena tornato dalla Grecia, lo possiamo dire. Mentre il suo team era a vincere a Sarno, lui si godeva un po' di vacanza, giusto?
1: Sì, si può dire così.
0: Bene, Daniel, con te dopo parleremo di questa super vittoria al campionato europeo nella classe KZ. Ma prima vogliamo fare un po' un salto indietro nel tempo e dirci come nasce IPK.
1: Allora, IPK nasce nel 2009, che è stata praticamente acquisita un'azienda che era sempre nel settore car, ma che è fallita. Ma quello che per me e per mio socio è data più importante è in realtà 2023, quindi 3 anni e mezzo fa, quando abbiamo comprato dal proprietario precedente i Picati. Proprietario precedente in 2009 ha introdotto marchio Praga, quindi era lui a portare questo marchio storico della Repubblica Ceca che esiste da 1907, era lui che ha portato questo marchio dal 2009 nel settore car, 2023 quando abbiamo comprato noi azienda perché abbiamo visto potenziale, abbiamo deciso di spingere e di portare IPK ancora su livelli più alti di quello che è oggi, di quello che era prima.
0: Ecco Daniel, intanto qua stiamo vedendo delle immagini straordinarie della vostra sede che ricordiamo in provincia di Verona, giusto?
1: Sì, corretto.
0: Ecco, stiamo vedendo delle immagini qui, sicuramente i nostri amanti telespettatori, amanti del karting staranno godendo perché insomma è veramente una factory dove non manca nulla. Sauro, tu che sei maniacale nella tecnica e ti piacciono tanto queste cose. Cosa provi a vedere queste immagini?
2: Beh, dai, è una delle aziende che guardavo sempre spesso. I telai sono bellissimi, rifiniti, saldati come si deve, maniacali su quello che è la rifinitura dei materiali stessi. Tanto che l'alluminio piuttosto che il magnesio, no, piuttosto, scusate, il magnesio piuttosto che l'alluminio, più volte ben curato, cioè il telaio è bello da vedere. Non è solo bello, perché poi comunque, come ben sapete, anche anni addietro i miei rivali hanno vinto comunque campionati importanti, perciò parliamo sempre di personaggi di livello di Serie A, insomma.
0: Ecco Daniel, quali erano gli obiettivi iniziali che si era prefissa l'azienda IP Karting?
1: Obiettivi iniziali quando abbiamo preso noi azienda in mano nel 2023. Vedevamo già tanto potenziale, no, in azienda perché veramente storicamente IP Karting si è sempre focalizzato sulla qualità, sul dettaglio, sul design, ma abbiamo detto c'è ancora di più e vogliamo proprio portarlo a livelli, ai massimi livelli. Ok? Quindi ovviamente aumentare la produzione mantenendo la qualità e precisione di karting.
0: Ecco, se ti dovessi chiedere, Daniel, com'è cambiata in questi anni l'azienda, cosa mi risponderesti?
1: Guarda, abbiamo proprio cominciato un progetto che noi internamente lo chiamiamo Progetto 4000. Perché Progetto 4000? Perché l'anno scorso abbiamo fatto record 2500 telai distribuiti in tutto il mondo e noi stiamo riorganizzando, ristrutturando tutta l'azienda per poter fare un giorno 4000 telai. È un progetto che è già cominciato da un anno e mezzo. Progetto che durerà prossimi almeno 2 anni, ci sono vari passaggi, ma questo è il nostro obiettivo. Ma focalizzandoci tantissimo sulla precisione e efficienza, queste sono per noi le cose molto importanti.
3: E
0: Beh,
3: una
0: diciamo
3: cosa,
1: Daniel, che
3: Daniele,
1: sono.
3: scusa, visto che sono nuovi campioni europei, sappiamo che loro sono una grandissima azienda. Essendo campioni europei, adesso magari il marchio Formula K viene visto ancora di più. Se avete un eccesso di ordini, un boom, come fate a gestire il
0: Io
3: tutto?
0: sono sicuro che si organizzano.
3: E beh, ovvio, è ovvio.
1: Sì, certo, devi in qualche modo devi gestirlo, devi farti le scorte. Ovviamente abbiamo nostre statistiche di quello che sono le vendite, quindi siamo in grado di prevedere certe scorte di materiali, di telai che vanno più venduti. Poi sai come funziona? Chi arriva prima riceve materiale, primi. Nel nostro settore, i nostri clienti non vogliono il nostro telaio domani, lo vogliono ieri. Devi un po' adattarti, no? Dobbiamo noi un po' adattarci come aziende produttrici e cercare di soddisfare il più possibile i nostri clienti.
0: Ecco, Daniel, c'è stato un momento significativo nella vostra carriera dove avete pensato, ragazzi, siamo sulla strada giusta?
1: Guarda, è difficile dire se c'era un momento proprio così, perché io penso, io sono convinto che tutti i giorni che vengo qua in azienda, devo dire che ultimi 3 anni veramente mi diverto un sacco a venire qua e stare con i nostri ragazzi. Per me non è un momento singolo, per me è quasi tutti i giorni vedere tutto quello che facciamo, tutto quello che stiamo migliorando. Quindi più di un momento per me è un lavoro continuo.
0: Bellissimo quello che hai detto adesso, cioè che vai al lavoro col sorriso e poi i risultati arrivano di conseguenza. Quanti siete in azienda, Daniel?
1: Allora, oggi siamo 25 persone qua in fabbrica e circa altri 25 che gestiscono, che sono divisi tra i nostri team. Quindi possiamo dire 25 fissi, 25 racing, una cinquantina di persone. Ma sai, io più di dipendenti mi piace chiamarli una famiglia. Io veramente cerco di gestire l'azienda come una famiglia, da minimi dettagli, quando i nostri dipendenti hanno compleanni, sai, ricevono qualcosina, o cerchiamo veramente di essere qua come una famiglia, e io cerco di educare i nostri dipendenti, dire sempre: quando pensate di azienda, non dovete pensare che è mia o di mio socio, dovete pensarla come fosse vostra.
3: E questo è una bellissima cosa.
0: Questa è veramente una bella, bella cosa.
2: Anche perché riesci a ottimizzare le sinergie di tutti e soprattutto non lasciare niente indietro. Perciò anche qui sulla ricerca dei materiali e quant'altro, come lavorano, cioè se l'occhio, tra virgolette, passatemi il termine, non viene, non, il problema non viene colto subito, poi passa avanti, e poi quando arriva il reparto corse o arriva il cliente, e non ha la stessa, diciamo, prestazione.
3: Esatto.
0: Ecco, tra l'altro, Daniel, voi siete produttori e titolari di quattro brand, OK One, Praga, RS e Formula K. Qual è la filosofia che lega tutti questi quattro vostri brand?
1: Allora, tutti e quattro questi marchi sono i nostri bambini, ok? Quindi vengono trattati ugualmente. Quindi vuol dire che il materiale, qualità, tutti e quattro ricevono stesso trattamento. Ma commercialmente noi vediamo che sia marchio Prada sia Formula K ci fanno maggior parte del nostro fatturato, quindi maggior parte delle vendite. Giusto dire che oltre a questi quattro marchi, noi abbiamo, io quasi lo chiamo come quinto marchio, che non è proprio nostro, che è marchio Tillotson, che è un'altra nuova categoria, quattro tempi, e noi per Tillotson abbiamo una collaborazione molto stretta, ci conosciamo bene con il proprietario di quel marchio di azienda, quindi, e noi produciamo i telai anche per loro, quindi lo consideriamo come nostro quinto marchio.
0: Insomma,
3: E
0: una
3: una
0: bella
3: cosa, Daniel,
0: famigliola.
3: secondo me il Tilson viene dopo come vendite dopo Praga e Formula K, vero? Perché sta prendendo molto piede questi campionati qui, eh?
1: Matteo, hai assolutamente ragione. Questo campionato lo abbiamo sviluppato un po' insieme con Tillotson, che ci chiedevano, quindi io veramente lo considero come un progetto insieme, ma per me è un progetto perfetto che si posiziona tra quello che sono i rental e quello che sono le nostre gare a alto livello di due tempi. Quindi all'inizio qualcuno poteva pensare che Tillotson è quasi una concorrenza a due tempi, ma non è così. Anzi, è al contrario, vediamo tanti piloti che partono da rental, ma due tempi subito sono troppo per loro. Quindi passano tramite Tillotson utilizzando telaio e motori a quattro tempi. Quindi è una categoria che porta nuovi piloti nei due tempi.
0: Beh, questa è una bellissima cosa. Ecco, quali sono i controlli qualità più importanti prima che un telaio lasci la vostra azienda, Daniel.
1: Allora, noi controlliamo 100% delle scocche dopo processo di verniciatura.

0: quindi tutte le scocche vengono misurate, viene rilasciata, noi la chiamiamo una checklist, dove c'è scritto il numero di serie, chi ha controllato, cosa è stato controllato, quali erano le misure, e questa checklist viene archiviata nel nostro sistema. E ovviamente questo era per le scocche, ovviamente anche i vari componenti, quelli principali, quelli più importanti, hanno il suo controllo.
1: Beh,
2: Io
1: ragazzi, qua stiamo parlando della BMW o della Mercedes, cioè.
2: Beh, ma guarda che un'azienda di questo livello qui si evidenzia a differenza degli altri per questo, per dare un supporto, dare una qualità, dare una certezza a coloro che acquistano. Io ho una domanda invece un pochino più curiosa, se mi permettete. Prima, tornando indietro un attimino, diciamo che i clienti chiedono più Praga e Formula Cup rispetto agli altri, no? Giusto? Ma per quale motivo te lo siete mai chiesto? Avete fatto un sondaggio? Diciamo per capire perché, più o meno, o perché sono quelli che si prestano di più per i pneumatici che abbiamo oggi, non lo so.
0: Ma guarda, motivo alla fine nasce un po' anche da parte nostra, nel senso Praga e anche Formula K sono stati sempre spinti un po' di più, nel senso abbiamo sempre creato il Racing Team Praga, oppure adesso Formula K, soprattutto per le categorie KZ, quindi questa anche è un po' la risposta. Poi ovviamente avere più marchi ti dà un vantaggio se, per esempio, in Australia abbiamo già il nostro rivenditore Praga, posso aggiungere un altro rivenditore Formula K e così via anche per altri marchi. Quindi
2: Ah,
0: anche questo è il motivo per cui avere più marchi. Ma perché la Formula K? Perché anche noi stessi abbiamo spinto un po' di più questi due marchi.
3: e quindi la scelta di Davide Forè, io almeno l'ho percepita così, il nostro caro amico Davide con RS, diciamo, è per anche rilanciare il marchio RS carte, giusto?
0: Esatto, ma questo.
3: E dico una cosa, ci sentiamo spesso, sono rimasto, ci siamo sentiti, abbiamo parlato di motore materiale. Quando sta andando forte quest'anno Davide, perché per la
2: Sì.
3: sua età correre in WSK, fare delle gare con i ragazzini di 20 anni, 18, lui oltre 50 anni, poi Davide al telefono 20 minuti, si parla, perché gli ho fatto i miei complimenti e mi ha detto: Matteo, il materiale, ha detto, io ci metto le mie esperienze e tutto, ma ho un grande materiale che sono riuscito a sviluppare insieme a loro e mi trovo veramente, veramente bene. Queste le parole di Davide. E quindi sono felice anche perché sta andando veramente forte.
1: Poi, infatti,
0: Sì,
1: alcune immagini di Davide, scusa Daniel.
0: infatti ci sono alcune immagini di Davide con il nostro team NGM RS. Abbiamo praticamente creato insieme. A me non mi piace chiamarli team satelliti perché non è così. Per me questi team che stiamo creando sono proprio come team nostri, nel senso Nico Biasuzzi che gestisce team NGM è qua da me, da noi praticamente. Quasi ogni tanto anche 2 volte a settimana per ragionare, per fare sviluppo insieme. Quindi abbiamo deciso di spingere anche marchio RS e abbiamo messo Davide con Team NGM nel campionato italiano quest'anno.
1: Beh, insomma, questa qui è una bellissima cosa. Insomma, avete l'occhio lungo anche per i talenti. Insomma, Davide non ha bisogno di presentazioni, però vincere poi non è mai facile, soprattutto lo possiamo dire alla sua età. E voi gli state dando, come diceva Matteo, del gran materiale. Ecco qui la tuta RS, di uno dei brand di IP Karting. Bene, ragazzi, io andrei avanti perché non solo grandi piloti del passato, ma anche del presente che sono in Formula 1, tipo Russell, ha corso con voi con OK1, giusto?
0: È vero, anche qua in ufficio ho ancora la foto. Se mi ricordo bene, era la gara di Las Vegas, scusa, di Las Vegas, e lui ha vinto, adesso non mi ricordo che categoria, con il nostro marchio OK1. Sì, questo era quando ha cominciato, vedi che c'è il logo Praga, qua sì, questo secondo me è la foto di Las Vegas, dove qua abbiamo George Russell, quindi sì. È bello avere ovviamente ragazzi così che corrono con te e dopo li vedi in Formula 1. Soprattutto per noi, perché noi alla fine tra protagonisti più grandi nel kart siamo quelli più giovani come aziende, no?
1: Eh
0: Per
1: sì,
0: le
1: infatti.
0: aziende che hanno 30 anni è più facile avere già una serie di
1: Una
0: pilotini così.
1: storia.
0: adesso cominciano ad arrivare, quindi dobbiamo ancora lavorare su questo.
1: Tra cui Daniel, pilota Red Bull, Ajar, che ha iniziato con il telaio Praga da piccolino, e so perché chiacchierando con Daniel è uscito fuori questa curiosità, che ogni volta che deve rimettere il sedere sul kart per andarsi ad allenare anche adesso che è in Formula 1, Daniel, mi prepari un Praga? È giusto?
0: Sì, era praticamente così, un anno e mezzo fa, sì, ci ha chiamato e ha chiesto, guarda, sai, il mio primo telaio quando ho cominciato, esatto, è proprio lui, era Praga, quindi sono rimasto affezionato, posso fare qualche test con voi? E ovviamente abbiamo detto sì, vieni e ti facciamo divertire.
3: Ecco Daniel, toccando questo punto, dicevamo delle aziende storiche, voi siete giovani ma già vincenti, no? E parlando di piloti di Formula 1, voi come vedete, siete aperti se magari adesso un Ajar, un Russell, adesso non so, o magari un futuro vostro pilota che adesso corre in kart che andrà in Formula 1 e lui vi chiama facendo un marchio proprio, siete di mentalità aperta, magari come molti, che molti non lo vogliono fare, magari altri lo fanno, no? Tipo la Toni fa diversi per alcuni piloti. Voi siete propensi oppure no?
0: Ho capito la domanda. Allora, io penso... Sì, ma c'è un ma, perché per me, per far funzionare marchio di pilota Formula 1, quel pilota deve decidere che in qualche modo è coinvolto e vuole portare avanti quel marchio, vuole spingere, ok? Perché non è solo nome che metti su adesivo, deve esserci proprio una presenza di quel pilota, ok? Non sto dicendo ogni gara può fare come... driver coach, ma deve esserci un'attività che proprio si vuole, che vuole portare avanti quel marchio. In quel caso sono propenso, siamo propensi.
3: Hai fatto un bellissimo punto, perché penso un 70-80% sappiamo che danno solo il marchio. Uno dei pochi che poi ha tralasciato di ex piloti di Formula 1, perché adesso è un ex pilota di Formula 1, in una nostra puntata è stato proprio Robert Kubica, che lui voleva stare al di dietro di ogni sviluppo di tutto, e poi purtroppo non è riuscito ad andare avanti, però era forse uno dei pochi che voleva seguire il suo marchio insieme all'azienda, quindi ecco qua.
1: Senti Daniel, adesso che stiamo vedendo queste bellissime immagini di Ajar, se la cava ancora bene sul go-kart?
0: Sì, certo. Non posso rispondere diversamente anche, no?
1: No, che il telaio e il motore vadano bene sono sicuro, ma il pilota lo metto in dubbio.
2: Vabbè, però Riccardo, devo dire la verità, in Formula 1 di fianco a Verstappen si sta comportando bene, perciò adesso...
3: E domenica è stato anche avanti un bel tratto.
2: Apro e chiudo questa parentesi, insomma, non è, mi ha stupito questi ragazzi che comunque hanno un'evoluzione tremenda, perciò imparano subito e tanto. Ma rimanendo un po' sul discorso nel nostro mondo del karting, sono contento perché comunque Praga, il nostro amico Cash, che conosco benissimo, secondo me è un valore aggiunto storico, perché ha la visione all'esterno, riesce a far gruppo, io ci ho avuto dei rapporti con lui bellissimi, perciò grande persona, perché ho rivisto adesso le foto e c'è lui, e allora mi è tornato in mente lui.
3: Spero.
1: Bene, tornando un attimino all'azienda, so che col curiosone del nostro Mughini, Sauro Cesetti, ha qualcosa da chiederti sul magnesio, l'alluminio.
2: No, vabbè, la curiosità è sempre tanta, anche se bene o male faccio finta di quello di non capire e di non sapere, però su quale criterio si basa adesso con queste ultime generazioni di pneumatici? Meglio il magnesio rispetto all'alluminio o viceversa? Cioè, sono punti tecnici importanti, perché sappiamo benissimo che per fare i gusci magari del retrotreno, perciò che vanno sugli scatolati, alcuni usano più il magnesio rispetto all'alluminio o alcuni viceversa. Oggi che direzione avete preso voi e perché questa direzione, se ci potessi spiegare il motivo?
0: Noi come azienda, guarda, noi siamo 90% di alluminio. Bisogna dire una cosa molto importante. Dire solo alluminio non vuol dire niente, perché abbiamo vari tipi di alluminio. Noi per certi componenti utilizziamo le leghe di alluminio che si usano in aeronautica. Caspita. E se usi queste